Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

0: Rocco di capo, caracca tarata, culata carate, carretta carretta, carretta di cura, cantaro che ruota, che tira racchette, tiraca carota, carota cato, che tira cascoca, racchetti curato, tira te quota, croate con tacchi, che tira cubicchi, ricatta te cucchi, ricotta con cacchi. I medici ti sedano, tu carota.
1: Tutti ridono.
2: Carota è una parola che dico spesso. Guarda, eh?

scorcato, caracca tarata, culata carate, carretta carretta, carretta di cura, cantara carota, chi tira la chiede, tiraca carota, carota capato, chi tira cascoca, chi ti curato, tira te quota, quante contacchi, chi tira cunicchi, ricatta te cucchi, ricotta con gnacchi, morocco ricatto, caracca tarata, culata carate, carretta carretta, carretta di cura, cantara carota, chi tira la chiede, tiraca carota, curati con rotti, crocchi con cuori, corrente con gli armi,

0: gomitolamelo. I vuoi quei kiwi? Via, gomitolamelo.
1: Senza chiamata. Non squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla.

I go home. Take me home, take me home.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: flies. Misuse time, life. Misuse time, flies, life, issues.
1: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri, che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli, che restano 0 punti dopo 2 turni di Champions League a San Siro. Il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta del Little tedesco Tresoldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
1: Nuova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ha asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico a Gemelli. Nelle prossime ore nuovi esami post-operatori per il pontefice. Sentiamo Marco Mancini.
2: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
1: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sanaa, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il conflitto russo-ucraino, Volodymyr Zelensky annuncia di aver chiesto un nuovo incontro con i negoziatori americani, protestando al contempo per il mancato preavviso da parte degli alleati dopo un nuovo raid di Mosca che ha colpito un palazzo residenziale di Kiev, uccidendo una persona. Decine di droni ucraini intanto intercettati nella regione della capitale russa. Torniamo in Italia. Ieri il SID dei due rami del Parlamento, lo scostamento di bilancio per finanziare le extra spese su energia e difesa come autorizzato da Bruxelles. Ora il governo e la maggioranza lavorano per definire la legge di bilancio obiettivo, un alleggerimento fiscale dall'IRPEF alle partite IVA ai fragili. Nicola De Muro.
3: Sì, di Senato e Camera allo scostamento di bilancio, autorizzando risorse per 29 miliardi complessivi da indirizzare a difesa, energia e interventi fiscali. Ora il governo può muovere i passi decisivi per la stesura della legge di bilancio. Tante le misure al centro del dibattito tra i banchi della maggioranza. La revisione dell'IRPEF con l'ipotesi di estendere l'aliquota del 33% fino alla soglia dei 60.000 euro. L'obiettivo di ampliare il regime della flat tax per gli autonomi e le piccole imprese, portando il tetto da 85.000 a 100.000 euro. Tra le altre proposte sul tavolo, la flat tax giovanile al 55% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata per contrastare il dilagare degli affitti brevi per i turisti. E poi sostegni ai fragili, ai disabili e ai pensionati. A frenare gli entusiasmi è stato il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo a Montecitorio. Ha sottolineato le incertezze geopolitiche parlando di nuvoloni all'orizzonte e poi dal titolare del MEF anche uno sfogo. Trovandosi l'aula di Montecitorio semivuota, ha rimarcato con amarezza il disinteresse dei deputati. Non vogliono lavorare neanche di martedì. Tra le altre proposte sul tavolo restano la flat tax giovanile al 5% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata.
1: E il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e per i lavoratori dell'indotto. Il giallo di Pietracatella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine, dopo due giornate di Champions restano al palo, Inter e Napoli a San Siro, i nerazzurri travolti 4-3 del Bruges, trascinato a tripletta di Tresoldi, l'attaccante in bilico tra Italia e Germania. A Villarreal Partenopei al tappeto, il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Inter e Napoli 0 in pagella, a San Siro vedono le streghe i nerazzurri, altra papera di Martinez, il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tresoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jurgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Christian Chivo.
5: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse, bisogna trovare la mentalità giusta.
4: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
6: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
4: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho, il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Arezzo e Valdarno, in A11, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra via Mondici Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze, e code a tratti sempre verso il capoluogo tra Pistoia e Bivio con la 1, questa volta per traffico. In Fipili, rallentamenti tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze per i spostamenti mattutini. Siamo al TPL quest'oggi, mercoledì 14 ottobre è stato proclamato uno sciopero che interesserà i mezzi del TPL in Toscana per quanto riguarda Trenitalia dalle 9.01 alle 17 per i treni del regionale. Possono verificarsi cancellazioni o variazioni. Per quanto riguarda Torino Toscana, il servizio potrebbe non essere regolare dalle 8.20 alle 12.20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Arezzo e Valdarno. In A11, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze, e code a tratti sempre verso il capoluogo tra Pistoia e il bivio con l'A1, questa volta per traffico. In Fipili, rallentamenti tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze per gli spostamenti mattutini. Siamo al TPL quest'oggi. Mercoledì 14 ottobre è stato proclamato uno sciopero che interesserà i mezzi del TPL in Toscana per quanto riguarda Trenitalia dalle 9.01 alle 17 per i treni del regionale. Possono verificarsi cancellazioni o variazioni. Per quanto riguarda Autolinee Toscane, il servizio potrebbe non essere regolare dalle 8.20 alle 12.20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. Newsbox.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming, Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125. Newsbox.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi. 10 anni di teatro, ricerca, formazione e relazioni di uno spazio indipendente che ha costruito la propria identità insieme alle persone che lo hanno attraversato, lo abitano e lo sostengono. Compie appunto 10 anni il laboratorio, lo spazio teatrale off di Via Lanza a Firenze, sabato 17 e domenica 18 ottobre, un weekend di festeggiamenti con teatro, musica, reading, incontri, installazioni e riflessioni sull'attività che il laboratorio ha portato avanti negli ultimi 10 anni. Cosa succederà? Perché è importante questo momento di riflessione? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Macaluso, direttore del laboratorio.
4: Ciao Martina, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Per noi questo compleanno significa un piccolo grande traguardo. 10 anni sono un risultato, se vogliamo, anche imprevedibile per una scommessa folle come quella di un spazio culturale dedicato alle arti performative indipendente in città, e dunque siamo felici di festeggiarlo con il nostro stile, in maniera il più possibile informale, aperta a tutte e a tutti, con 2 giorni di appuntamento all'insegna di quello di cui ci occupiamo, cioè del teatro. Ma non solo, infatti ci sarà anche musica, ci saranno reading, ci saranno incontri, installazioni, saremo cioè aperti a tutta la città sabato 17 e domenica 18 ottobre con tutta una serie di appuntamenti gratuiti a ingresso libero, appunto.
2: Cosa appunto vuol dire per voi compiere 10 anni? Che riflessioni fate sul percorso che avete portato avanti fino ad adesso e quali sono anche le prospettive per il futuro?
4: Beh, significa da una parte fare un piccolo bilancio di quello che è stato il nostro percorso fino ad oggi. Al momento abbiamo più di 5.000 soci, di cui circa 1.000 attivi ogni anno. abbiamo ospitato all'interno del laboratorio 230 serate, più di 100 spettacoli con più di 10.500 spettatori, abbiamo ospitato corsi di formazione, seminari, residenze artistiche. In qualche modo si è creata una storia legata da una parte agli artisti che hanno vissuto questo luogo come casa e dunque come spazio possibile per la creazione, lo studio e l'approfondimento dei loro lavori, dall'altra parte invece del pubblico sia degli spettatori e delle spettatrici, ma anche delle allieve e degli allievi che hanno partecipato alle nostre proposte di formazione e di alta formazione. Una comunità, insomma, che ha vissuto e continua a vivere, a partecipare con grande entusiasmo alle nostre attività. Dall'altra, ovviamente, c'è lo sguardo al futuro e quindi questo tempo che ci siamo presi per festeggiare è anche un rilanciare tutto quanto. Sono appena partiti i nostri corsi e partirà la nuova stagione, la stagione teatrale 2026-27 del laboratorio, con una serie di nomi che sono, si può dire, il meglio del teatro contemporaneo. Ospiteremo all'interno di questi due giorni in prima fiorentina il nuovo lavoro di Giuliana Musso, Qualcosa di invisibile, un reading concerto che attraverso il theremin, il pianoforte e la parola conduce il pubblico alla scoperta della vita di Lev Termin, lo scienziato sovietico che appunto ha inventato il theremin, lo strumento elettronico che si suona senza il contatto fisico. E dopo Giuliana Musso avremo tutta una serie di altri spettacoli nei prossimi mesi che annunceremo, ma già mi fa piacere dirli in anteprima come se niente fosse: il monologo per un approccio meteorologico all'insignificanza di Davide Grillo, e poi Dux in scatola, uno spettacolo cult di Daniele Timpano, che anche lui festeggia un anniversario, nel 2026 celebra 20 anni di repliche.
2: In questo fine settimana voi farete anche una riflessione su cosa significa portare avanti il lavoro di uno spazio che è indipendente di fatto e che ha sempre cercato un po' una sua strada. Non posso dire che siete proprio un unicum nella scena fiorentina, però tra gli spazi indipendenti siete sicuramente tra quelli che riescono a portare avanti una programmazione più organica, ampliare i progetti, creare qualcosa di nuovo partendo da quello che è passato da voi, a fare produzione, insomma uno spazio che è veramente cresciuto in questi anni. Quali sono le difficoltà e anche se vi sentite effettivamente un po' un luogo unico?
4: Ma no, non ci sentiamo un luogo unico, nel senso che sappiamo che ci sono tante altre realtà che portano avanti con impegno, con fatica in mezzo a mille difficoltà, ma anche con entusiasmo e con grande passione il lavoro della diffusione della cultura teatrale e della cultura in generale in città. Cerchiamo di portare il nostro contributo, lo facciamo credendo fortemente in un progetto condiviso sia con artisti e artisti che con il pubblico, e proprio per questo ci è piaciuto immaginare di iniziare questi due giorni di festeggiamenti con un incontro aperto a tutti, dedicato innanzitutto alla presentazione di un volume che verrà stampato proprio per l'occasione, che si chiama Il Laboratorio 10 anni, che raccoglie le fotografie di Ilaria Costanzo, che durante tutte le stagioni sono state scattate per il progetto Lavoratori, Artisti, Artisti al Lavoro, al Laboratorio, e che ritraggono tutti gli artisti che sono passati qui da noi, ma che poi, grazie anche ai contributi di Matteo Brighenti, Maddalena Giovannelli, Alessandro Iachino e Virginia Magnaghi, vuole un po' fare una riflessione sulla nostra storia e che cosa significa qual è il ruolo di uno spazio indipendente nel tessuto artistico e culturale della città. Per questo ne parleremo proprio sabato alle 17:30 con gli stessi Matteo Brighenti, Ilaria Costanzo, Maddalena Giovannelli e Renata Palminiello, con Alessandro Iachino che farà da moderatore.
2: Noi invitiamo i nostri ascoltatori a venire al laboratorio sabato 17 e domenica 18 ottobre. L'ingresso è gratuito. www.illaboratorio.it per tutte le informazioni sul programma di questi due giorni, ma anche della prossima stagione. Grazie mille ad Andrea Macaluso.
4: Grazie, vi aspetto. Saranno 2 giorni a partire dal pomeriggio e fino alla sera ricchi di attività. Guardate il programma, ci sarà modo di vedere non solo artisti sul palcoscenico, ma anche nostre allievi e allievi giovani, e poi di concludere tutto ovviamente con un brindisi e con la musica dei Puerto Sureño, che ci faranno fare un viaggio nelle musiche popolari del sud del mondo.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Spazio al secondo approfondimento di oggi. Andiamo al Cinema Compagnia di Firenze, dove dal 14 al 18 ottobre torna il Fanhua Chinese Film Festival. Si tratta della sesta edizione della rassegna dedicata al cinema cinese contemporaneo, ma anche grandi classici, autori affermati e nuovi sguardi. Cosa succederà in questa nuova edizione del festival? Ce lo ha raccontato Gianni Zhang, il direttore artistico del Fanhua.
2: Questa edizione, la sesta edizione, ormai è una serie per noi è molto importante, che ogni anno diamo questo grande appuntamento ai fiorentini, anche ai cinesi che vivono in Toscana. Quindi quest'anno presentiamo 11 slot, facciamo un sacco di eventi collaterali con il territorio, anche lavoriamo con Education Partner, quindi diciamo che quest'anno veramente per noi è un traguardo, quindi il Fanhua è stabilito, è molto importante anche per il settore del cinema, quello che soprattutto per i giovani talenti, questi anni abbiamo dato importanza per il festival. Poi anche uno sguardo su femminile, tipo i 15, due titoli molto interessanti. Poi anche per anche la parte, il film Pottegrino, che ha avuto un grande successone in Cina. Per esempio, il 14 ottobre presentiamo questo film, Dia Yu, è un film toccante, ha avuto un grande successo per parlare su emigrazione in Thailandia, ha avuto un Pottegrino, quasi 300 milioni di euro, è un film di apertura, è un film molto interessante, che è prodotto con una budget piccolo, poi dopo passa parola, quindi ha avuto questo successo grosso, e quindi dopo tanti mesi di parlare con produttore, regista, distributore in Cina, poi distributore in Europa, finalmente abbiamo avuto, è la prima italiana in Italia, siamo molto orgogliosi di questo, quello che abbiamo fatto. Poi il film di sabato, c'è un film su arte marziale, famoso regista di Hong Kong, Yuan Heping, che ci sono tutti gli attori dell'epoca più famosi. Secondo me manca solo Bruce Lee, è morto, quindi è un film da non perdere. Poi la domenica vorremmo dare un omaggio al grande regista cinese Da Fimu, è un film A Spring Small Town, è un film capolavoro di Fimu, 1948, dopo quest'anno restaurato 4K, la prima volta presentiamo in Italia, di chiusura è Jia Zhang Still Life, quello che vinse 2006 Leone d'Oro di Venezia. Poi lui è uno molto famoso in Occidente, quindi non c'è bisogno di spiegare chi è.
1: In occasione dell'inaugurazione del festival, il 14 di ottobre, prima della proiezione del primo film, ci sarà una performance dal vivo della compositrice e pianista Giulia Mazzoni, un incontro musicale tra Italia e Cina con una musicista che ha un grande legame con la Cina. Sentiamo proprio le parole di Giulia Mazzoni.
3: È da più di 13 anni che frequento questo straordinario paese, ho suonato in tutti i teatri dell'opera della Cina, sono recentemente tornata a maggio da un altro tour in Cina dove ho rappresentato anche l'Italia, perché ho suonato per la festa della Repubblica Italiana, chiamata dall'ambasciatore Massimo Ambrosetti, quindi il mio legame con la Cina è un legame che dura da molto tempo, parte da lontano, avevo solo 20 anni la prima volta che sono andata in Cina, l'ho vista cambiare, l'ho vista trasformarsi, e quindi per me è un grande onore essere rappresentante italiana anche in questo contesto al Festival del Cinema Fanhua. Ringrazio il presidente Gianni Zhang per l'invito e porterò la mia musica, tra cui anche Hao, che è una mia composizione dedicata a questo rapporto straordinario che ho con la Cina, e anche Jasmine Flower è un brano tradizionale cinese, significa fiori di gelsomino, in cinese è Moli Hua, che reinterpreterò in una versione per piano solo, e quindi sarà un viaggio importante attraverso la mia musica e attraverso la mia storia.
1: a sostenere il Fanhua, la Fondazione Sistema Toscana, che lo inserisce nella 50 giorni di cinema internazionale a Firenze. Come ci ha spiegato il presidente della Fondazione, Jacopo Di Passio.
4: 6 edizioni dicono che siamo già, diciamo, abbiamo finito il rodaggio. Questa testimonianza potrebbe dire che è diventato un biglietto da visita dell'arte cinematografica dell'Estremo Oriente e si inserisce a pieno titolo nella 50 giorni di cinema a Firenze, perché è proprio in grado di raccogliere le istanze che provengono da un territorio così complesso, al tempo stesso ripresentarle, riproporle grazie al lavoro degli organizzatori, diciamo, come se fossero un distillato di quello che l'arte cinematografica internazionale può esprimere anche in territori così lontani da noi e anche così indecifrabili per certi versi. Il cinema ci aiuta proprio a decifrare, a decrittare i nuovi linguaggi e a sentirci sempre più vicini a questa dimensione così complessa. Il lavoro degli organizzatori riesce proprio a scavare dentro la extraterritorialità del cinema e a restituirci appunto una Cina che non è convenzionale, ma che è molto vicina all'attualità. E noi crediamo sempre che ci sia una dimensione solo spirituale, tradizionale e anche chiusa, ecco. E invece con il cinema si riesce a dischiudere questo involucro in cui la Cina oggettivamente negli anni scorsi, nei decenni scorsi è stata racchiusa, e quindi, diciamo, è l'arte diplomatica che attraverso il cinema riesce a esprimersi al meglio.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
0: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Si apre oggi al Cinema La Compagnia la sesta edizione del Fanhua Chinese Film Festival alle ore 20, breve concerto al pianoforte di Giulia Mazzoni alle 20:30, presentazione del film Dear You del regista Lang Hong-chung e a seguire la proiezione del film. A Palazzo Strozzi, ingresso ridotto per tutti i soci ARCI in occasione della mostra Broken, il potere del frammento. Vi ricordiamo anche che fino al 18 ottobre a Villa Bardini è visitabile la mostra Firenze 50-60-70, immagini dell'archivio Fotolocchi. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12, spazio comune, alle 17:05 la settima ossessione.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio: salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura,
2: Community Radio, Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: 9:03 minuti di questo mercoledì 14 ottobre. Buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pizzauti. In primo piano l'attualità. Per quanto riguarda quella internazionale e quella italiana, le testate questa mattina aprono con lo stato di salute del Papa in attesa del primo bollettino medico, la notte come è stata passata al pontefice. Poi ci sono ovviamente le altre notizie, la economia con la manovra del governo che deve essere approvata ma ancora va composta, e poi le tensioni internazionali. Per quanto riguarda invece le vicende di casa nostra, la Toscana, partiremo con i temi della cronaca, l'omicidio e la confessione a Prato tra un uomo di origine cinese che ha sparato ad un altro sempre di origine orientale nel quadro di uno scambio di droga. E poi altre notizie che riguardano la cronaca: c'è il tema della casa che irrompe nuovamente sulla cronaca fiorentina. La vicenda che riporta, lo vedremo, il Corriere Fiorentino, di una 94enne sfrattata dalla casa in cui abita da 60 anni, una vicenda che ricorda in parte quella di Mari Carmen, la donna spagnola che ha poi fatto con il suo caso scaturire le proteste nel paese iberico. E poi i nostri approfondimenti, partiremo fra poco dalla giornata di mobilitazione, di sciopero generale della CGIL in tutta la regione, e manifestazione corteo a massa. La protesta non è un reato, il titolo, tanti temi posti all'attenzione dal sindacato, tra questi anche il no ai DDL sicurezza. Oggi si apre infatti il procedimento per le 40 persone che vennero denunciate proprio a massa dopo la manifestazione pro-Palestina. 9 e 5 minuti, partiamo dal meteo del Consorzio Lamma. Buongiorno a Roberto Valorani. Roberto Valorani, scusi il lapsus. Quali sono le previsioni per le prossime ore?
7: Sì, condizioni di alta pressione, migliora il tempo anche sul sud della nostra penisola, stabile anche in Toscana, almeno fino alla giornata di venerdì e sabato. Avremo condizioni appunto all'insegna del cielo soleggiato, oggi solo qualche velatura in transito e temperature che dopo un calo lieve nelle minime avremo un aumento delle massime fino a 23-25 gradi. Sulle zone di pianura domani anche un grado o due in più. Quindi temperature nuovamente nei valori massimi sopra la norma e poche variazioni anche per lo stato del cielo e fenomeni per la giornata di domani, quindi ancora l'insegna a cielo soleggiato al più velato. È tutto a voi la linea, una buona giornata.
6: Grazie, a risentirci domani con il Lamma. Andiamo ora a vedere le principali notizie fra qualche istante. Think I'm going
8: crazy. Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
3: Stai ascoltando Nova Radio.
4: Newsbox.
5: Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Le vicende internazionali brevissimamente con, dicevamo, la salute del Papa in primo piano dopo l'intervento di rimozione dell'adenoma polmonare, adenocarcinoma polmonare nella giornata di ieri. Il Corriere della Sera, Papa Leone notte tranquilla dopo la rimozione del tumore al gemelli, la cena dopo l'intervento, l'esempio di Sant'Agostino. Sulla Repubblica, notte tranquilla per il Papa. La Stampa, il Papa 90 minuti sotto i ferri per un tumore ai polmoni, l'incognita degli impegni futuri. Altre notizie, il Corriere della Sera con la manovra. Meloni in Parlamento, la diretta, la richiesta di un mandato per chiedere più flessibilità dall'Unione Europea contro l'inflazione, e poi la manovra del governo dai fondi per le pensioni, il taglio sull'IRPEF, al braccio di ferro con l'Unione Europea sull'energia, sono le ipotesi al vaglio. Sull'evasione, i due motivi del record italiano, una proposta per rendere conveniente pagare le tasse, è l'intervento di Alberto Brambilla sul Corriere della Sera. La Repubblica, i temi politici, oggi Meloni alle Camere, la destra cambia la risoluzione, SOS inflazione, Bruxelles agisca, e poi la manovra a passo lento, la Premier l'allenta l'iter aspettando l'Europa, l'ira di Tajani per l'IRPEF, Forza Italia vorrebbe il taglio sulle tasse. La Stampa, nuovo codice della strada, multe rivoluzionate, limiti di velocità e patente fino ai 65 anni, queste alcune delle novità. Ma veniamo subito alle vicende della nostra regione e ripartiamo invece dalla piazza e dalla protesta contro le politiche del governo.
4: Newsbox.
5: Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Ancora prima di andare a leggervi i titoli dei quotidiani che si occupano della Toscana, andiamo in diretta a Massa, dove in piazza si va componendo il corteo che risponde allo slogan "La protesta non è reato". È lo sciopero, la manifestazione corteo per lo sciopero regionale indetto dalla CGIL. Molti i motivi, ne parliamo con Nicola Del Vecchio, segretario della Camera del Lavoro di Massa. Buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
6: Massa e Carrara, ovviamente. Segretario, certo. Ci sono tantissimi temi che hanno sollevato il vostro sindacato per portare in piazza tante persone. Innanzitutto le chiedo, com'è la piazza lì a Massa che si sta costruendo?
9: La piazza è già gremita, ci sono già migliaia di persone e altrettante ne stanno arrivando. E già dalle prime ore, già dalle 8, la piazza si stava riempendo e tra poco sfileremo per le strade della città e sarà un corteo partecipatissimo e bellissimo con persone provenienti, lavoratrici, lavoratori provenienti da tutta la Toscana e anche qui da Massa Carrara in maniera massiccia. E questa è la risposta più bella che potevamo dare di fronte a questi provvedimenti che noi riteniamo profondamente ingiusti e anche contro i valori della Costituzione, perché sostanzialmente noi veniamo chiamati a rispondere di un'azione che fino a qualche mese fa, prima della emanazione dei pacchetti sicurezza erano dei semplici reati amministrativi. Questo governo li ha voluti o ha voluto ripristinare diciamo così come reati penali, e noi cercando di limitare proprio le manifestazioni di dissenso. Noi pensiamo che non si possano comprimere gli spazi di democrazia, non si può criminalizzare chi manifesta, perché manifestare per noi, ma dovrebbe esserlo per tutti, è un diritto costituzionale.
6: Ecco, lo ricordiamo, non è un caso che la manifestazione regionale si svolga a Massa e proprio oggi, perché oggi è fissata l'udienza relativa ai fatti del 3 ottobre scorso. Che sì. Cosa è successo in quella data a Massa?
9: Ma in quella data a Massa non è successo nulla di diverso rispetto a quello che è successo nel paese, anzi nel mondo. Anche qui, nella nostra città, migliaia di persone, un corteo partecipatissimo. Quella mattina, tra l'altro, era un corteo studentesco, ha percorso le strade della città. In maniera simbolica sono stati bloccati, occupati i binari della ferrovia per qualche decina di minuti. E tutto si è svolto appunto in maniera assolutamente pacifica, non c'è stato nessun tipo di disordine. Le stesse forze dell'ordine hanno aperto subito dopo le porte della stazione. Per questo motivo, per questi fatti, ci vengono contestati e ci viene contestato un ritardo, pensate bene, di ben 52 minuti su due treni regionali. Tra l'altro, in una giornata di sciopero generale, quando già il traffico ferroviario era considerevolmente in difficoltà proprio per le ragioni dello sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici delle ferrovie che scioperavano. Ecco, se dovessimo utilizzare, permettetemi una battuta, lo stesso metro di giudizio per i ritardi che quotidianamente assistiamo per i treni, il ministro dei trasporti dovrebbe preoccuparsene non poco. Cioè, è evidente che questo è un tentativo di limitare e di colpire chi ha animato quelle proteste di ottobre, perché sono coinvolti e sono colpiti di fatto coloro che hanno rappresentato, diciamo così, quelle associazioni che hanno condotto queste iniziative, queste battaglie. Sono colpiti sindacalisti, attivisti del movimento, insegnanti addirittura, forze politiche, l'ANPI, i rappresentanti studenteschi. Insomma, si è voluto colpire in maniera mirata. E questo è per noi inaccettabile, ecco perché continueremo, diciamo così, a dichiarare non solo la nostra innocenza, perché noi rispetto a quei fatti ci prendiamo la responsabilità di aver manifestato e anche di averlo fatto anche in maniera importante, anche mettendo in atto diciamo così un'azione come quella appunto del blocco dei binari, ma lo abbiamo fatto di fronte ad un genocidio. Io credo che lì stia diciamo così la differenza. Noi non vogliamo voltarci dall'altra parte rispetto a quello che sta accadendo nel mondo, e vogliamo continuare a ribadire che di fronte a quello che sta accadendo nel mondo vogliamo ribadire la nostra contrarietà.
6: E non soltanto scendete in piazza per questo, perché lo sciopero generale della CGIL è comunque chiamato anche per tutta un'altra serie di problemi. Parlavamo pochi istanti fa, appunto, leggendo i titoli dei quotidiani online della manovra del governo. Ci sono i temi economici, i temi legati al lavoro, all'impoverimento del welfare e anche alla situazione internazionale, per l'appunto il riarmo e le guerre che in qualche modo il nostro governo aiuta a portare avanti.
9: Ma assolutamente, tutto è legato, perché con la criminalizzazione del dissenso si vuole impedire che ci sia la capacità di un movimento di mettere in discussione le scelte che i governi stanno assumendo. Ci sono governi come il governo italiano che sostanzialmente si stanno predisponendo ad un'economia di guerra. Le risorse vengono solo ed esclusivamente impegnate nel riarmo. Noi invece vorremmo che quelle risorse venissero piuttosto impegnate per il contrasto alle disuguaglianze, per lo Stato sociale, per la scuola, la sanità pubblica. Invece di fronte, diciamo così, a una crisi economica importante derivata da scelte scellerate di questi nuovi governi che hanno politiche imperialiste, noi invece di dare delle risposte a chi nella società sta soffrendo le politiche di questi governi, in pratica ci predisponiamo a delle economie di guerra. Tutto ciò è inaccettabile e per questo questa mattina saremo in piazza e continueremo a essere in piazza anche sabato in quella bellissima manifestazione che ci sarà a Roma con tutte le associazioni che hanno dato vita alla Via Maestra.
6: Lo ricordiamo allora, il concentramento a Massa in piazza Garibaldi in questi minuti, poi il corteo per le strade della città, il comizio finale in piazza Aranci, ci sarà anche il segretario generale CGIL Maurizio Landini e l'ex presidente Ampi Pagliarulo. Grazie a Nicola Del Vecchio, ovviamente buona mobilitazione, buona manifestazione, buon corteo.
9: Grazie a voi, grazie a voi.
6: 9:16 minuti, ora qualche istante di musica e poi davvero andiamo alle vicende dei quotidiani che raccontano la Toscana.

0: Newsbox.
1: Andiamo dunque a dare uno sguardo alle notizie che riportano i quotidiani che si occupano della Toscana. Partiamo dalla cronaca con la vicenda di un omicidio e un rapido individuazione, la rapida individuazione dell'autore che ha confessato davanti alla polizia. Succede a Prato, nella zona della a prevalente presenza di comunità orientale. Un uomo ha ucciso un altro con un colpo di pistola. A quanto sembra, a quanto ricostruito, sembra ci fosse stata una scambio di droga per denaro e poi chi aveva consegnato lo stupefacente stava filmando il cliente mentre assumeva droga. Quest'ultimo avrebbe reagito, così ha detto ai gli inquirenti, e gli avrebbe sparato a bruciapelo. Dalle pagine del Tirreno di Prato: cinese ucciso a colpi di pistola, il killer confessa in questura, mi filmava mentre assumevo droga e così gli ho sparato. Anche sulle pagine della Nazione di cronaca regionale: omicidio e un incendio doloso a Prato, un'escalation criminale. L'uomo infatti, dopo aver ucciso l'altro, avrebbe provato a dare fuoco ai vestiti che erano presenti nell'appartamento, insomma, per cancellare le tracce. Questo ha fatto scattare ovviamente subito l'intervento e da lì a poco la cattura dell'uomo, che ha confessato in questura. Arrestato un cinese, avrebbe ucciso un connazionale durante una lite, poi ha piccato il fuoco al dormitorio. Poche ore prima un rogo ha distrutto un emporio nel quartiere del soccorso. L'ombra della guerra tra clan, scrive la Nazione, anche sulle pagine della Repubblica troviamo questa notizia. Un'altra vicenda di cronaca invece la riporta la Nazione di Firenze. Stavolta non è una vicenda di delle ultime ore, ma una storia che ha colpito molto la città di Firenze, non soltanto. Alcuni mesi fa, tre anziani deceduti all'interno di una struttura di assistenza, una RSA, nei dintorni del capoluogo a Settignano e nella zona della Val di Sieve. Una intossicazione alimentare si era detto, e gli ultimi analisi delle tracce da cui è partita l'inchiesta confermano sostanzialmente questo. Morti in RSA, parla la perizia, potevano salvarsi. Sono stati depositati gli accertamenti sugli

atti, tre consulenze, 330 pagine in totale, foto, testimonianze, dati laboratorio, analisi. Sono passati quasi 2 anni dalla morte di tre anziani, Giampiero Samuelli, 88 anni, Daria Tanzini, 89, e Carla Ferretti, 80. Morirono a febbraio 2025 dopo un'intossicazione alimentare provocata dal cibo consumato nell'RSA di Settignano e Monsavano, di proprietà della Serenia Orizzonti, colosso italiano delle case di Curo. E la causa dei decessi è riconducibile a un arresto cardiocircolatorio dovuto a shock da tossoinfezione acuta da Clostridium perfringens, quindi un batterio che non doveva chiaramente essere dentro il pasto che è stato servito a questi anziani. Queste sono le due notizie principali di cronaca, ma ce ne sono molte altre interessanti, le vediamo fra qualche istante.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Riprendiamo il filo delle notizie che riguardano la Toscana con Newsbox e ripartiamo dal tema della casa. Caldissimo in questi giorni e non soltanto a Firenze, ma il dibattito ovviamente per quanto riguarda la nostra città e la regione è ormai infuocato da tempo. C'è un caso di cronaca che in qualche modo potrebbe scatenare ulteriori dibattiti e polemiche. Lo porta alla luce il Corriere Fiorentino e ha un chiaro richiamo a quello che è avvenuto in Spagna col cosiddetto caso Mari Carmen. La anziana donna che in Spagna venne sfrattata dopo 60 anni dalla casa in cui viveva e che ha scatenato le proteste di piazza sul tema dell'accessibilità della casa, che hanno poi investito anche il governo Sanchez, che ha provato a reagire con una serie di decreti bocciati poi dal Parlamento, il che ha portato il capo del governo spagnolo a annunciare elezioni anticipate. Il caso Mari Carmen in salsa fiorentina invece riguarda Franca, una donna di 94 anni che vive nella zona nord di Firenze e che dopo 60 anni di dimora nella stessa abitazione ha ricevuto l'avviso di sfratto. Il padrone di casa ha proposto una triplicazione dell'affitto da 450 euro a oltre 1.200 e questo nonostante il tentativo di mediazione è stata la posizione mantenuta dalla proprietà, che ha proceduto con lo sfratto. E appunto scrive il Corriere Fiorentino: Franca come Mari Carmen, a Firenze c'è una storia simile che nella sua essenza ha le stesse caratteristiche della drammatica vicenda della signora spagnola che ha mobilitato le piazze e portato al terremoto politico che ha fatto dimettere il premier spagnolo Sanchez. Protagonista Franca, 94 anni, residente

0: A Firenze Nord, una casa di 70 metri quadrati, la stessa dall'inizio degli anni 60, la casa dove ha vissuto col marito, dove è venuta al mondo sua figlia, quella dove ha trascorso la vecchiaia, che sente come l'unica vera casa. Le foto in salotto, i dipinti che ritraggono i vicoli di Firenze, le foto del matrimonio della figlia. Adesso, dopo oltre 60 anni, il proprietario ha deciso di alzare l'affitto. Non più 450 euro al mese, 1200, una stangata che la donna non può permettersi, quindi la strada è inevitabile. Sfratto per fine locazione, in programma a febbraio, però a mia madre non l'ho ancora detto. Altrimenti morirebbe, racconta la figlia, che preferisce restare anonima per evitare l'inasprimento dei rapporti con il proprietario. Franca è vedova, vive da sola, è invalida, quasi cieca, si muove con il deambulatore e trascorre le giornate tra la TV e le parole crociate. La figlia abita poco distante, cerca di stare vicino il più possibile. Per decenni il rapporto con la proprietà è stato tranquillo, con un contratto ad ecocanone, il prezzo è rimasto contenuto anche quando il mercato immobiliare fiorentino ha cominciato a impennarsi, ma appunto dopo il passaggio di proprietà dell'immobile dall'originario proprietario agli eredi, questa è cambiato e appunto lo sfratto è programmato per febbraio. Questa ovviamente è una vicenda simbolo che però richiama a un fenomeno molto più generale e collettivo, quello del caro casa, del caro affitto, della inaccessibilità di alloggi a prezzi abbordabili, almeno in rapporto agli stipendi, e di carenza invece di alloggi sociali, popolari. Il quadro ancora del Corriere Fiorentino: a Firenze il 70% dei prezzi non è per le famiglie. Secondo l'indagine di Idealista, è la terza città italiana per indice di insostenibilità degli sfratti. Solo il 37% sono gli affitti alla portata dei lavoratori a Firenze, 61% la media italiana degli affitti accessibili invece al ceto medio. Poi il punto invece sugli sfratti, la valanga di sfratti in lieve frenata, i contratti lunghi però sono sempre meno. I dati sono quelli del 2025, tra capoluogo e provincia il 35% di tutte le richieste di esecuzione in Toscana. Sul tema degli sfratti ha aperto un capitolo il comune di Campi Bisenzio. Nei giorni scorsi il sindaco Tagliaferri aveva chiesto una moratoria sugli sfratti alla prefettura, chiedendo però anche un passo, diciamo, di solidarietà in questo senso anche a livello metropolitano. Il tema deve essere ancora, diciamo, sviscerato. Per ora ha frenato la sindaca Funaro, che è anche sindaca metropolitana, oltre che di Firenze, e vedremo cosa succederà poi nei prossimi giorni e settimane, sempre su questo tema che appunto è effettivamente caldo. Andiamo a vedere però ora le altre notizie di apertura dei quotidiani con la Nazione. In basso i calici, il titolo con il giro di vite per il mangificio. Il Palazzo Vecchio annuncia uno stop a nuove aperture di locali di somministrazione e ristorazione in 12 strade. L'alt durerà 2 anni, varrà soprattutto in periferia. Ecco la mappa dei divieti. Nell'approfondimento della Nazione sono elencate queste 12 strade e piazze dei quartieri fuori dal centro. Dall'isolotto a Rifredi, la stretta sui locali si allarga, bar, pizzerie e ristoranti vietati in 12 strade e piazze. Quali sono? Nel quartiere 2, via Gioberti, via Pacinotti e Viale dei Mille. Nel quartiere 3, piazza Ferrucci e piazza di Gavinana. Nel quartiere 4, piazza Batoni, Viale Talenti, via del Sansovino, via del Pollaiolo, piazza dell'Isolotto. Nel quartiere 5, piazza Dalmazia e piazza Tanucci. Qua, come appunto scrive la Nazione, stop per 2 anni a nuovi esercizi di ristorazione, bar, ristoranti, pizzerie, kebab anche fuori dal centro storico e questa l'apertura della Nazione sui temi poi del commercio e della crisi del commercio. C'è il tema dei lavori della tranvia. con i commercianti in rivolta, pronta la causa da 3 milioni di euro. Dopo San Marco e via Cavour, la protesta arriva nei viali Europa e viale Giannotti. I titolari delle attività economiche vogliono i danni per i mancati incassi, dunque c'è una possibile class action che incombe su Palazzo Vecchio per i danni economici provocati dai cantieri della tranvia, dopo i 15 commercianti di piazza San Marco e via Cavour che hanno avviato un'azione legale da 1,5 milioni per le conseguenze dei lavori della VAX. Anche gli esercenti di via Europa e via Giannotti stanno valutando la strada del tribunale. Questo caso però la somma potrebbe essere ancora più consistente, 3 milioni di euro. Questo per quanto riguarda la tranvia 3.2.1, ovvero quella che va verso Bagna Ripoli e che dovrebbe essere pronta entro l'estate del prossimo anno. Lavori al ponte da Verrazzano permettendo. C'è invece preoccupazione anche per quella che dovrà essere costruita in futuro, ovvero quella che attraverserà il quartiere Campo di Marte verso Rovezzano. Lì una manifestazione qualche giorno fa ha portato quasi 1 migliaio di persone nelle strade del quartiere. Il comune con la giunta sembra correre ai ripari mostrando la faccia del dialogo appunto con l'assessore alla mobilità dei trasporti e infrastrutture Andrea Giorgio, che ieri ha promesso ulteriori modifiche rispetto al progetto finora conosciuto, in particolare per quanto riguarda la depavimentazione, il verde che dovrà essere più folto e quindi maggiori ripiantumazioni e appunto maggiore attenzione ai temi in particolare dell'ambiente. Ma sentiamo l'assessore Giorgio ai nostri microfoni ieri mattina.
1: I progetti sono stati modificati anche qualche mese fa. Rispetto a quello iniziale noi abbiamo una serie di interventi per tutelare il verde molto importanti, al punto che nonostante le bugie che vengono raccontate su Viale dei Mille, più o meno 2 alberi su 3 rimarranno esattamente al loro posto, non verrà stravolto il viale. Presenteremo altre modifiche che vanno nell'orizzonte di migliorare il patrimonio arboreo e rafforzarlo, di ripavimentare alcune zone in più rispetto al tracciato dei cantieri. Ma faccio un po' un appello a tutti, alle persone che con buonsenso hanno partecipato alla manifestazione, spaventate, a venire a confrontarsi con noi, non abbiamo paura di nessuno, col Presidente Pellegrini saremo nelle strade, nelle piazze, con i commercianti, dai cittadini, nelle assemblee e lo faremo per spiegare il progetto. A chi invece si nasconde strumentalmente dietro gli alberi per mascherare una contrarietà che è di fatto all'opera e sono sempre gli stessi negli ultimi 20 anni, di venire allo scoperto e di evitare di nascondersi e di avere il coraggio di dire che non vogliono un servizio di trasporto pubblico efficiente in città. Questa è la differenza.
2: Quando queste novità?
1: Nelle prossime settimane le presenteremo, stiamo discutendo con i progettisti e con le ditte, perché ogni variante di progetto deve essere accettata per non comportare un aumento dei tempi, e su questo appena saremo pronti lo presenteremo.
0: Così l'assessore Giorgio, di questo parla il Tirreno di Firenze nella sua apertura questa mattina. Tranvia, modifica la linea, nuovi alberi, meno asfalto. Giorgio dice più verde, ma basta bugie su Campo di Marte, come avete sentito. L'altra notizia che riporta il Tirreno nel suo approfondimento riguarda invece l'incubo delle spaccate per i commercianti, danni senza fine per i nostri negozi, un commerciante su 3 ne ha subita una, corsa assicurazioni e sistemi di sicurezza diciamo anche l'onda lunga dei dati di qualche giorno fa del Sole 24 ore su le denunce e i reati per le furti in negozio. Firenze per l'appunto è prima in classifica. 9:35 minuti, il traffico era in tempo di muoversi in Toscana, torniamo per altre notizie e altri approfondimenti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 1 chilometro di coda per lavori verso nord tra Incitareggello e Firenze in Pruneta. In A11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Montecatini Terme e Bivio con l'A1, il tutto verso Firenze. Qualche problema in Fipili per incidente, 5 chilometri di coda tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest verso Firenze. Stessa situazione stazione con una coda per 3 km tra Cascina e Navacchio verso Pisa. E ancora rallentamenti verso Firenze tra Montopoli e Santa Croce, tra Scandicci e Firenze Scandicci, verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est. Troviamo inoltre coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SCC Firenze Livorno, in uscita a Santa Croce provenendo da Livorno per incidente. Ricordiamo inoltre che è in corso uno sciopero che coinvolge il TPL per quanto riguarda Trenitalia, possibili disagi fino alle 17 per autolinee toscane fino alle 12.20. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox.
1: 9:37 minuti, torniamo con Newsbox sulle vicende locali. Andiamo all'ultimo dei quotidiani di cui ancora non vi abbiamo letto l'apertura. Repubblica Firenze si concentra su un tema che ha trattato nei giorni scorsi, ovvero i rischi di rallentamento su due importanti progetti di carattere possiamo dire quasi infrastrutturale o comunque urbanistico, molto importanti per Firenze e per Scandicci. I due progetti sono la trasformazione dell'ex caserma Lupi di Toscana, da cui il Comune di Firenze dovrà annunciato di voler realizzare degli alloggi social housing, uno studentato pubblico e una sorta di vero e proprio nuovo quartiere, e un altro progetto poco distante invece sul territorio del Comune di Scandicci, ovvero il nuovo polo direzionale della Unicoop. Siamo a cavallo tra i due comuni, Firenze e Scandicci, di qua e di là dal fiume Greve, e il problema è proprio la sicurezza di carattere idrogeologico e idraulico. L'allarme l'aveva lanciato nei giorni scorsi la direttrice dell'ente, l'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale, Gaia Checcucci, che spiegava: attenzione, quei progetti sono stati formulati con delle previsioni molto così leggere, che hanno sottovalutato le costrizioni, i paletti imposti dalle norme di sicurezza e tutela idraulica. Tra l'altro le mappe di sicurezza idraulica fornite negli anni passati sono in corso di aggiornamento e quindi dovranno essere comunque apportate ulteriori modifiche. Ma il punto che sottolinea Checcucci è che neanche rispetto alle attuali mappe di sicurezza idraulica questi progetti sono, per così dire, in regola. Il rischio concreto qual è? È che certe parti del progetto possano non poter essere realizzate e si deve procedere con dei cambiamenti. Questo potrebbe ovviamente portare a tempi e costi maggiori e quindi a un rinvio poi della realizzazione di questi progetti, che si invece vengono considerati strategici da un lato a Firenze e dall'altro a Scandicci. Ecco la premessa di quello che scrive oggi Repubblica. Autorità di bacino dice: i Lupi di Toscana, molta leggerezza, ma si possono salvare. Quindi c'è una via d'uscita, almeno secondo Gaia Checcucci. C'è un confronto in corso, cerchiamo di uscirne, sia per i Lupi di Toscana che per l'area del Viale Neni, dove è previsto il nuovo centro direzionale di Unicoop. Però sui Lupi di Toscana non posso che dire che c'è stata molta leggerezza nella prima fase progettuale. È questo un j'accuse di Gaia Checcucci, segretario dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, che si occupa di pianificare il rischio idrogeologico e alluvionale lungo tutti i fiumi toscani. E appunto l'atto di accusa non usa mezze parole, ci si sciacqua la bocca con la lotta ai cambiamenti climatici e con la messa in sicurezza, dice Checcucci, ma tanto più ora, a 20 giorni dal 60° dell'alluvione di Firenze del 1966, mi preme sottolineare che lo scenario di pericolosità idraulica utilizzato per i Lupi di Toscana e che il Comune ci ha sottoposto durante l'interlocuzione degli ultimi mesi non teneva conto delle nostre mappe, non di quelle nuove certo che stiamo aggiornando, ma nemmeno di quelle vecchie, e questo è francamente incomprensibile. Così dice Checcucci, che nel contempo però appunto dice c'è una via di uscita appunto rispetto a quello che si può fare. Il 28 aprile scorso è stato approvato all'unanimità l'aggiornamento delle mappe, il governatore Giani ha ringraziato, da allora sono partite le osservazioni, ci sono 6 mesi, ma potremmo anche prenderci più tempo se ci fosse bisogno, non è che c'è una scure che cade il 12 di novembre, non abbiamo adottato misure di salvaguardia per scattare cioè le prescrizioni e le more, proprio per consentire un confronto con i soggetti che sono incaricati di realizzare i lavori. Una vista le nuove mappe è stata la regione a avvertire il comune che avrebbe dovuto adeguarsi, e lì con sorpresa abbiamo realizzato nella progettazione sui lupi, le mappe usate non erano corrette. Chi ha sbagliato i calcoli? Ha utilizzato dati e modelli che, noi che non stavano nelle nostre mappe, nemmeno su quelle vecchie. Ci siamo resi disponibili a un confronto, senza polemica abbiamo provato a aggiustare il tiro. Tanto Firenze quanto Scandicci per l'area Nenni ci hanno proposto di utilizzare dati e assumere a modello situazioni diverse rispetto alle nostre iniziali. Da considerare una costruzione esistente come argine a mulino nuovo, di usare dati diversi sul battente idraulico del ponte delle Bagnese. Accogliendo queste proposte possiamo dire che per 10 centimetri in caso di evento alluvionale l'area sarebbe salva, appunto le costruzioni vanno sempre adeguate al rischio e servono appositi piani di protezione civile. Diciamo che così usciremo dall'impasse, poi sarà la regione a decidere, ma non noi. Così dice Checcucci. Altre notizie dalle pagine della Repubblica. La dialettica non sempre semplice tra la regione e il governo, che si arricchisce di un nuovo capitolo fatto di un ricorso alla Corte Costituzionale dalla regione nei confronti dell'esecutivo. Stavolta motivo del contendere è il fondo del governo stanziato ogni anno per i trasporti, un fondo che ha una quota fissa, ma secondo le nuove leggi sull'autonomia, che è l'autonomia delle regioni, potrebbe cambiare invece di anno in anno. Contro questo la Regione Toscana ha deciso di ricorrere alla consulta. Ne scrive Repubblica: sul fondo trasporti Giani ricorre alla consulta contro il governo. Un nuovo contenzioso davanti alla Corte Costituzionale. Il governatore dice: non va bene la discrezionalità che è stata introdotta. Dunque, i fondi per i trasporti, anche quelli toscani, sono a rischio. Così il governatore sfida Giorgia Meloni. Con una delibera del 9 ottobre scorso, la Giunta ha deciso di fare ricorso alla Corte Costituzionale contro il governo, mettendo in minimo l'articolo 33 di un decreto legislativo sul federalismo fiscale, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento delle regioni. Con questo provvedimento il fondo per il trasporto destinato alle regioni non è più vincolato, dice Giani, si baserà sulla discrezionalità del governo e ogni anno potranno decidere la cifra che ritengono più opportuna, magari in base a questa o quella manovra finanziaria. È estremamente pericoloso, avverte Giani, il ricorso è un'operazione condivisa con le altre regioni guidate al centro-sinistra, come Puglia e Campania, che si sono già mosse, e l'Emilia-Romagna. La novità della norma è appunto l'ingresso del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico dentro il federalismo fiscale e quindi un maggior margine di discrezionalità. 9:45 minuti, ora qualche istante di musica e poi parliamo invece di prevenzione dei tumori e di un nuovo sportello che ha aperto a Firenze per dare aiuto e sostegno alle donne.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:49 minuti, ancora Newsbox, parliamo di malattia oncologica e anche di prevenzione e di sostegno soprattutto ai malati. Le patologie oncologiche, lo sappiamo, sono tra le cause di decesso più diffuse oltre una certa età, secondo il registro Tumori Toscano si stimano circa 12.000 nuovi casi di tumore all'anno soltanto fra le donne, in particolare ovviamente il tumore alla mammella, che è il più frequente in assoluto, 3.850 nuovi casi l'anno, è il 30% più o meno di tutte le diagnosi di patologia oncologica fra le donne. Altre patologie ovviamente sono il tumore del colon retto, quello del polmone. O in questi ultimi anni ovviamente le cure hanno fatto passi da gigante, lo sappiamo, e questo si traduce anche in un aumento della sopravvivenza, intorno al 68% a livello complessivo. Quello del tumore al seno arriva fino all'88-90% grazie alla diagnosi precoce. Anche nel lungo periodo la mortalità è molto diminuita nella nostra regione. Siamo passati da 215 a 176 decessi per 100.000 abitanti. Ovviamente tante le persone, tante le donne che ogni anno si trovano di fronte a una diagnosi almeno per il momento infausta, poi abbiamo visto che poi il decorso può essere differente. È importante in questi momenti avere persone che sostengono il malato, che lo informano, che lo orientano. In questo senso un nuovo servizio è attivo a Firenze. Infatti martedì scorso è stato inaugurato alla Casa delle Donne a Firenze. Siamo nel complesso dell'ex Murate, in via delle Vecchie Carceri, lo sportello Donna come prima, un servizio della LILT Firenze, la Lega Italiana Lotta ai Tumori, che appunto avrà il compito di accogliere e orientare le donne che cercano informazioni proprio su questo tema. Ne parliamo con Laura Cellini, una delle volontarie della LILT che opera nello sportello. Buongiorno e bentrovata.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Con quale obiettivo nasce questo sportello, che sarà attivo, lo diciamo subito, il primo martedì di ogni mese a partire dal 3 novembre prossimo?
3: Allora, l'obiettivo è quello di avere un altro punto sul territorio, perché il servizio donna come prima, appunto, servizio del Cerion della LILT e sua Villa Le Rose a Careggi, sostanzialmente è attivo da tantissimi anni ed è uno sportello aperto tutti i giorni. E l'idea è stata quella di cercare di avere un altro punto, appunto, in centro, e magari di riuscire anche ad accogliere, intercettare donne che per vari motivi, vuoi perché magari ancora non conoscono bene la lingua italiana, perché sono un po' fuori da certi percorsi, quindi far conoscere tutta una serie di opportunità di, appunto, offerte dal servizio LILT Donna come prima per la riabilitazione sia fisica ma anche psicologica e anche sociale, perché c'è anche un aspetto legato alle facilitazioni sul lavoro che ha diritto il paziente oncologico e che spesso non sono a conoscenza delle persone. Quindi, appunto, avere un altro punto di incontro che si affianca, sia pure una volta al mese inizialmente, ma per, appunto, allargare la platea delle donne, non solo, che possono avere bisogno di un supporto nel loro percorso post-oncologico, insomma.
2: Ecco, questo perché evidentemente dalla vostra esperienza come LILT vi siete resi conto che in queste fasi c'è una carenza evidentemente di informazione tra le donne, così come ovviamente, insomma, ora voi parlate, si parla di donne, ma forse non soltanto, insomma.
3: Non soltanto, certo, non soltanto. Sì, forse sì, non arriva a tutte e a tutti la conoscenza di un servizio che io per prima ho utilizzato, sfruttato, tra virgolette, e continuo a farlo, che tra l'altro è un servizio sostanzialmente gratuito, quindi nel mondo di oggi è ancora più importante, però forse un po' di difficoltà, un po' di carenza di informazioni in questo senso, cioè ripeto, il centro è attivo da tantissimi anni, però non è detto che le persone ne siano a conoscenza, assolutamente. Ci è sembrato interessante aprirlo proprio lì alla Casa delle Donne, che è un punto in cui che coagula tante associazioni del territorio fiorentino, e in questo modo quindi far diffondere anche attraverso la rete delle associazioni l'informazione di questa opportunità che viene offerta, appunto.
2: Quindi creare, diciamo, una sorta di effetto a catena di passaparola tra associazioni, tra realtà che appunto di donne si occupano in modo diverso, anche per far conoscere maggiormente, insomma, la presenza di questo nuovo punto di accesso a informazioni, servizi e sostegno. Insomma.
3: Esatto, esatto. Poi in realtà noi come volontarie, intendo, siamo volontarie formate proprio dalla LILT, però noi offriamo un punto di ascolto e di condivisione e di informazione. Poi ovviamente tutto poi passa nelle mani delle varie figure professionali, ovviamente. Però
2: si attiva
3: già avere
2: una conoscenza da cui poi partire. Lo ricordiamo, esatto. Allora, l'apertura di questo sportello Donna Come Prima, attivo da qualche giorno, sarà aperto tutti i primi martedì del mese, a partire dal 3 novembre prossimo, dalle 18 alle 19, l'accesso è gratuito. Per tutte le informazioni si può scrivere alla mail donnacomeprima@legatumorifirenze.it oppure chiamare il numero 055 32 69 78 26 oppure 27. Grazie Laura Cellini, volontaria LILT. Ovviamente a voi quindi buon lavoro e in bocca al lupo.
3: Grazie mille, grazie.
2: 9:55 minuti, qualche istante ancora con la musica e poi le ultime notizie.

0: Newsbox.
1: 9:57 minuti, rimaniamo in tema sanitario con le pagine della Nazione. La sanità a raggi X, servono investimenti sulla salute mentale. E riguardo invece alla natalità, i tassi maggiori sono sulla piana. È un'analisi del diciamo lo stato di salute del sistema sanitario della zona fiorentina. Le nuove carte d'identità della città metropolitana, dal benessere al sociale, l'Impruneta è il top, va bene anche il Chianti, Mugello e Val di Sieve rimangono indietro. Quali sono i territori messi meglio? Appunto, Impruneta, San Casciano e Calenzano, quelli messi peggio dal punto di vista dei servizi, dico Mano, Fiorenzuola e San Godenzo, quindi quelli come dire più periferici. E poi ci sono una serie di classifiche sui tassi di natalità, prevalgono Sesto Fiorentino, Palazzo sul Senio e Marradi, sulla speranza di vita alla nascita, Calenzano, Rignano e Bagnarripoli, sul tema dell'appropriatezza e la continuità delle cure, Grevia e Chianti, Sesto Fiorentino e Fiesole, sul settore materno-infantile, Grevia e Chianti, Pontassieve e Impruneta, sul tema della salute mentale, Marradi, Palazzuolo e Firenzuola. Sul tema della salute possiamo segnalarvi anche il titolo del Tirreno, da Pistoia, il tema delle liste d'attesa infinite, appuntamento al 1 aprile per una risonanza magnetica, esami specialistici all'ASD, si allungano le liste d'attesa. Questo succede appunto a Pistoia, ma diciamo non è proprio un caso del tutto isolato. Altre notizie, andiamo alle pagine del Corriere Fiorentino con il tema del carcere. Il garante fiorentino dice basta slogan su Sollicciano, ognuno si impegni come può. Una replica dura alle parole della sindaca Funaro, che nei giorni scorsi aveva parlato di Sollicciano come carcere peggiore delle carceri brasiliane, e aveva aggiunto il tema è quello di una demolizione e ricostruzione. Parlare di demolizione invece per il garante spiega è un modo per evitare il problema. Con il Corriere Fiorentino andiamo anche ai temi della cultura, con la presentazione ieri della grande mostra a Palazzo Blu dedicata ad Edward Hopper, uno dei pilastri della pittura del Novecento. A Palazzo Blu i colori di Hopper, oltre la solitudine, dai dipinti più celebri lavori come illustratore. Palazzo Blu a Pisa celebra l'artista americano Edward Hopper con una mostra personale di 150 lavori, tra quelli a olio, i disegni, gli acquerelli, grazie ai prestiti del Whitney Museum di New York, che conserva la più ampia collezione della arte di Hopper. L'esposizione durerà fino al 7 di marzo prossimo. La stessa notizia la ritroviamo anche sulle pagine della Repubblica, la grande mostra di Hopper da oggi a Palazzo Blu a Pisa. 10 in punto, ci fermiamo qua col nostro Newsbox, la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, e poi arriva l'agenda eventi lucida ribalta su tutti gli appuntamenti oggi in città. Nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News, quindi la nuova musica e le novità sul fronte locale a cura di Martina Agnoletti, e poi l'appuntamento per domani con Newsbox 9.3, 9.4, 9.5 minuti dopo il GR nazionale. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia su Nova Radio.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv, e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca, gli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma. Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana. Dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata un'ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al decimo piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Braccardi, spentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20.45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Si apre oggi al Cinema La Compagnia la sesta edizione del Fanhua Chinese Film Festival. Alle ore 20, breve concerto al pianoforte di Giulia Mazzoni. Alle 20.30, presentazione del film Dear You del regista Lang Hong Chung. E a seguire la proiezione del film. A Palazzo Strozzi, ingresso ridotto per tutti i soci Arci in occasione della mostra Broken, il potere del frammento. Vi ricordiamo anche che fino al 18 ottobre a Villa Bardini è visitabile la mostra Firenze 50-60-70, immagini dell'archivio Fotolocchi. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12, spazio comune, alle 17.05 la settima ossessione.
4: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: A Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino. In A11 permangono code a tratti per traffico tra Monte Catini Terme e Bivio con la 1. Sulla diramazione Lucca Viareggio, traffico bloccato per veicolo fermo in avaria tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. In Fipili, code a tratti, priorità esterna che non riceve tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze. Regolarizzato il traffico altrove. Ricordiamo che è in corso uno sciopero che interessa il trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda i treni del regionale di Trenitalia, possibili disagi fino alle 17. Tutti i treni interessati dai provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sulla app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Relativamente ai mezzi di Autolinee Toscane su tutta la regione, possibili disagi fino alle 12.20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
3: Stai ascoltando Nova Radio,
4: Real Radio,

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
2: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo, ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse, quindi siamo tutti consapevoli di quello che non va in determinate partite in Champions. Bisogna trovare la mentalità giusta, l'intensità giusta, l'equilibrio giusto.
1: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta. 3-1 la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
3: In questo momento della stagione, ma dall'inizio, bisogna cercare di trovare un po' di equilibrio. Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte, come il Napoli tecnicamente è forte, deve rimanere serena e continuare a giocare la partita, perché l'imprevisto della partita va gestito. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto, medio piccolo non te ne accorgi, quando giochi con le squadre di Champions te ne accorgi.
1: Stasera ore 21, luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
4: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo. Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
1: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. Salvo ribaltoni sarà Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale Zanetti e D'Aversa, le eventuali scelte per il piano B. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, alle azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket si acuisce, la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum, il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare, e domani arriva Dubai. Stasera alle 20.45 la Virtus Bologna attesa dai francesi del Paris. Infine i motori, più di 30 anni dopo la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
0: Community Radio. What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con una breaking news: in A11, 6 km di coda per veicolo fermo in avaria sulla demarcazione Lucca Viareggio, tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. Per quanto riguarda l'A1, code a tratti per traffico verso nord tra Calenzane via 1 variante, tra Roncovilaccio e Rioveggio. In Fipili, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Lastrassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Ricordiamo che è in corso uno sciopero che interessa il TPL per quanto riguarda il regionale di Trenitalia, possibili disagi fino alle 17, tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'Attimo Verso in Toscana e su Treni News. Per quanto riguarda i mezzi di autorine toscane, possibili disagi fino alle 12.20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

so quick to flee. I often wonder if you grieve.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni, secondo indiscrezioni stampa. Uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso, completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Kef Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città. Spazio Comune, la città tra politica, associazionismo e impegno civile. Una trasmissione di Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano, tutti i mercoledì alle 12 in diretta su Nova Radio.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Anche oggi siamo in diretta, siamo su Spazio Comune, su Nuova Radio, la radio dell'Arci di Firenze. Sono Francesca Chiavacci e con me c'è
1: Vincenzo Striano più l'ospite.
0: Certo.
2: Mi è piaciuto questo modo di presentarsi, Vincenzo Striano più l'ospite, cioè è un a noi.
0: E con me c'è Vincenzo Striano, cominciamo a fare una trasmissione per bene. E di solito io poi dico, però possiamo cambiare, un ospite gradito, do il compito a Vincenzo Striano di presentare. Invece sì. Oggi va così. Ovviamente si fa per farvi un po' alleggerire in questo mondo cupo, giusto Vincenzo?
1: Ma cupissimo, voglio dire.
0: Esatto.
1: Questi giorni non c'è male.
0: Quindi presentiamo l'ospite, graditissimo.
1: Allora, graditissimo. Grazie. Un amico e in realtà, non dico collaboratore perché non voglio sminuirlo.
2: No, io mi collaboro volentieri con Nova Radio.
1: Allora, collaboratore
2: come con
1: della
2: tutto
1: radio,
2: il mondo giusto. Dell'Arci.
1: Sì, sì. E Massimo Cervelli è il nostro esperto di questioni sportive. Ci ha insegnato un sacco di cose nelle trasmissioni. Io me ne ricordo sempre una, è ora di a tutte le cene andomi in vita,
0: ecco.
1: Che il mondo dello sport è più avanti della politica, perché uno straniero nel mondo dello sport se l'è bravo l'è accettato, mentre tutti dicono lo sport c'è il razzismo, il tifo eccetera, però lì se uno l'è bravo, e questo ce l'ha sempre detto Massimo Cervelli. Massimo è una notorietà per la Fiorentina, quanti incarichi tu c'hai?
2: No, ma che diciamo, è una cosa complessa, si farà facciamo finire questo centenario e poi si farà un bilancio del centenario rispetto a cosa ha fatto la società fiorentina, cosa ha fatto il comune, cosa è stato fatto dall'associazionismo, e allora si capirà qualcosa
0: in
2: più.
0: Qualcosa ci si può già immaginare.
2: Ci si può immaginare, infatti il comune ha acceso dei monumenti sporadicamente, aspetta che la Fiorentina gli dia i soldi per completare lo stadio. La Fiorentina glieli dà se 55 milioni fanno la figura d'esse 300, per cui ti ho dato un quinto, un sesto, ma ho preso tutto. È una cosa complessa, però non voglio. Io volevo proporre,
0: non voglio spoilerare,
2: volevo
0: diciamo.
2: Proporre a Spazio Comune un ragionamento.
1: Vai.
2: Sul vale per lo sport, ma i miei esempi sono sul calcio. Il potere oggi, i diritti oggi, l'alternativa rispetto al paese Italia, cioè con tre vicende che si può parlare di calcio, ma si potrebbe parlare di sanità, di pubblica istruzione, di trasporti, di infrastrutturazione tecnologica.
1: Allora, io faccio una proposta anch'io, visto che Massimo è, io lo dico, lo sentite non solo su questa rete, ma a volte occupa, diciamo così, l'informazione sulla Fiorentina in particolare, ma molto sullo sport. Rompiamo, Francesca, per una puntata il nostro attaccamento a raccontare le questioni locali e ci concediamo una tantum per parlare, e poi ci si arriva sempre alle questioni locali, naturalmente se tu sei d'accordo.
0: Ma è un soldi che, quindi, quando lo dirai lo potrò dire.
2: Ma quest'ora, no.
1: Esce i miei tempi,
0: Diciamo,
1: No, allora,
0: comunque gli ascoltatori e le ascoltatrici capiscono quanto noi prepariamo questa trasmissione.
1: No,
0: tutto all'impronta,
1: Cioè con Massimo partiamo, gli lasciamo carta bianca e partiamo, come dice lui, sullo sport, su questi argomenti hanno un carattere generale. Vai.
2: Primo aspetto, il potere e la classe dirigente di questo paese. Ora, tenete presente un punto di vista non sportivo, che oggi soltanto chi è capace di fare tanti soldi viene visto come un valore positivo. Al politico gli si chiede di facilitare quello che faceva in un vecchio fumetto che si chiamava Alan Ford, un tale Superciuk che rubava ai poveri per dare ai ricchi. Sostanzialmente in un paese in cui
1: Max Magnus,
2: il 10% della popolazione possiede il 60% della ricchezza nazionale, capite bene, c'è che il ruolo della politica è, lo vediamo bene anche in questa città, seppure in modo più moderato rispetto ad altre. Se arriva uno che porta soldi, no, tappeto rosso. Questa vicenda della...
1: Quando venne Musk, mi ricordo, quando venne Musk a Firenze, venne accolto e trattato benissimo, come... Che fortuna è venuto a vedere i nostri musei un uomo così importante. Ma il sindaco non era quello di ora, ma quello prima.
2: Ma purtroppo siamo in questa situazione. La vicenda della Federazione Italiana Gioco Calcio, che tutte le federazioni sportive sono ugualmente importanti, ma il ruolo del calcio è un ruolo enormemente superiore. Cosa succede? In un mondiale a 48 squadre l'Italia non riesce a qualificarsi ed è la terza volta consecutiva che una nazione che ha vinto 4 titoli mondiali, ha un'importanza grossa nel mondo del calcio, non riesce a partecipare all'evento quadriennale di riferimento. Per cui c'è una ennesima rivoluzione e si punta sull'usato sicuro, sulla figura di carisma, su quello che è già stato presidente del CONI,
0: sì, un
2: per
0: uomo
2: tanti
0: per
2: anni,
0: tutte le stagioni, diciamo.
2: Che lo è stato fin quando lo poteva continuare a stare, ha smesso solamente perché c'era un limite nei mandati, e si presenta Malagò. Malagò non è un uomo che viene dal mondo del calcio, per cui è già una forma di commissariamento, cioè si fa intendere, cioè, che il presidente non sia portatore di un proprio programma, e lui se la cava bene perché dice: io farò le riforme moderate, le farò con il tempo, introdurrò. Però è innanzitutto candidato dalla Lega Serie A. Ora chiedo un po' di pazienza a chi è in ascolto, ma la Federazione Italiana Gioco Calcio è fatta da leghe e da componenti. Le leghe sono quelle Serie A, Serie B, Serie C, dilettanti, e c'hanno tutte sono tutte portatrici di voti. Le categorie sono allenatori, calciatori e arbitri che non votano. Non puoi essere candidato alla presidenza federale se non sei portato come candidato da una delle componenti o una delle leghe. Malagò, per questioni spazialmente romane, non ha un buon rapporto col ministro dello sport Abodi. Quando si candida Malagò, Abodi o il governo o quella parte di governo, cioè,
1: ma
2: che...
1: non perché è di sinistra,
0: no,
2: di sinistra qui non c'è nessuno, anche perché
1: si scandalizzano, si sente alla parola,
2: no, ma questo, ma la sinistra, vedi, guarda bene la Francia, no, t'hanno belle detto tutti, cioè, che se Mélenchon va ai ballottaggio non lo vota nessuno di quegli altri, no, e dall'altra parte c'è la Le Pen, no? Cioè, non è che si scherza su questo aspetto qua. Si capisce quanto il centro, o diciamo l'universo gravitazionale che sta attorno alla politica oggi in Europa, sia propenso a parlare di diritti e quindi di sinistra. Cioè, Malagò è un uomo per tutte le stagioni, l'ha definito la Francesca, andava bene col centro-sinistra,
0: va bene
2: col centro-destra, cioè, no, perché...
1: Ma è almeno un manager importante.
2: Ma non si tratta di manager, è un uomo di immagine, facciata, deve avere un potere seduttivo, deve dare tranquillità.
0: Anche
2: deve
0: di salotto, rassenerare, di tutto, cioè, il jet set romano.
2: Poi ti chiedono,
0: tutto si svolge capitolinamente.
2: Svolge a Roma. Perché questa città, questo paese, sono due città, sono Roma e Milano. Una Milano più produttiva e una Roma più parolaia, cioè, no? Perché sono questi. Insomma, sta di fatto che Malagò viene candidato.
0: E viene portato da chi? Perché
2: dalla Lega Serie A, ecco, che è quella che rappresenta le grosse squadre e che è quella che fa un danno strutturale all'intero movimento del calcio. Perché? perché ne produce il debito, perché aumenta i costi, perché impedisce lo sviluppo razionale di vivai giovanili, di politiche federali, di stage, di tutte queste cose qua che non attraggono immediatamente i soldi e quindi non fanno esplodere il business, non rientrano. Ma siccome coloro che fanno esplodere il business, come nell'acciaio, così nel calcio, producono disavanzi, producono deficit, no? Non possono essere i solutori di una situazione che loro hanno creato. Ma questo non lo dice nessuno. Tutti d'accordo che la Serie A proponeva Malagò, perché Malagò da presidente olimpico ha vinto un monte di medaglie, però in pista non ci andava lui, no? Nelle gare, a gareggiare. Comunque, quindi aveva il carisma sufficiente. Ma non a tutti piace Malagò, perché ci sono delle vicende che affondano le proprie radici nella città di Roma, e Abodi ne rappresenta l'altra parte, ministro di Fratelli d'Italia. Sta di fatto che però Abodi non ha un candidato da opporre a Malagò. Allora cosa succede? Questo è l'aspetto interessante. Si candida alla presidenza della FIGC Abete, in rappresentanza dei dilettanti, conserva il suo 25% ed è una cosa fisiologica. Si presenta un certo Miele, che voi non avete mai sentito, e che voi pensate al miele, no? Invece è uno che si chiama come il miele, si pronuncia in modo differente, è stato calciatore ed è un avvocato iscritto al Foro di Roma. Questo avvocato non viene candidato da nessuna componente, per cui la sua candidatura non ha esito. Ma l'essersi proposto come candidato gli fa maturare il diritto soggettivo di impugnare tutti gli atti. So se mi spiego.
0: Ah, ecco perché, quindi è stato lui.
2: È stata una bomba ad orologeria, certo, innescata nel meccanismo. Perché quando oggi si parla di classi dirigenti, bisogna anche contare, cioè, che i meccanismi non sono meccanismi volti alla trasparenza. Si fa un dibattito, c'è da sceglierne due, no? Cioè, io candido Vincenzo Striano per la Confcommercio, no? Si controlla, cioè, dici questi. No, lì invece si costruisce in questo retrovia una possibile speculazione giuridica. Quindi, quando Malagò viene legittimamente eletto, qualcuno fa presente che quando Malagò era al CONI, ma non era certo un problema del presidente, il regolamento del CONI ha previsto che per diventare presidente di qualsiasi federazione bisognava essere iscritti alla federazione. Questo, da un punto di vista populistico, torna alla gente. Però, e su questo comincia una battaglia contro Malagò. Sono convinti.
1: Ma questo Miele è legato...
2: Miele ha impugnato lui.
1: Ma è collegato.
0: Lo Striano vuole lo sfondo politico.
2: Lo sfondo politico, io lo leggo. Io lo leggo. Cioè, io non.
1: È collegato ad Abodi lui.
2: Ma questo tutto fa pensare, però non ne abbiamo le prove, non abbiamo la certezza, quindi non possiamo affermare. Però è. Il vulnus l'ha creato lui, cioè, su questa vicenda qua. In virtù del ricorso di Miele, il presidente del CONI decide che la FIGC sarà commissariata, e sembra per tutti i giornali, no, che per Malagò suona morto. Tant'è che cosa fa Buonfiglio, presidente del CONI? Forte di quattro granitici pareri legali, no? Il gota di questa cosa qua, io commissarierò la FIGC. Il problema è che Buonfiglio, 76enne presidente del CONI, quindi un uomo che sembra ormai più di così non arriva, quindi non deve rendere favore a nessuno, l'ha messo Malagò a fare il presidente del CONI dopo di lui, no? I granitici pareri di Buonfiglio si infrangono contro i granitici saperi di Malagò, che li ha messi tutti i presidenti delle federazioni, per cui sa che in un consiglio federale del CONI, cioè, non è una partita sicura, perché li conosce. Ma oltretutto ai granitici pareri risponde con altrettanti granitici pareri, perché prende fra ne prende 5 di granitici pareri, fra cui uno è quello di Sabino Cassese a favore di Malagò, un altro è del figlio del Presidente della Repubblica, no? E quindi brucia le carte. In più c'è un conflitto di interessi, perché il figlio di Buonfiglio lavora in una società che lavora per il Venezia, no? Quindi il figlio deve dimettersi il giorno stesso dell'elezione. Questo è per far capire alla gente i meccanismi su cui si seleziona la classe dirigente di questo paese.
1: Ma è un meccanismo.
2: Aspetta, non è finita. Per cui a questo punto Buonfiglio capisce che non può vincere la partita contro Malagò. E allora, colpo di scena, il giorno prima della decisione della Giunta Nazionale del CONI, chiama Malagò e gli dice: commissario la FIGC e ti propongo commissario.
0: Esattamente.
2: E questo è quello che succede. E va bene a tutti, all'opinione pubblica di questo paese, va bene a tutti. Intanto
0: commissario di se stesso, diciamo.
2: No, Francesca, è più grave, perché il commissario di una federazione ha un potere molto più grande del presidente, perché il presidente deve render conto al consiglio. Il commissario è un organo monocratico e il primo compito di questo commissario è indire le nuove elezioni a cui, da commissario a cui si candiderà. E va bene a tutti questa cosa qua. È questo il sistema atroce di questa cosa qua. Non so se mi spiego.
1: No, l'hai spiegato bene, ma io la domanda ti vorrei fare.
0: La vogliamo fare dopo la musica e questa spiegazione.
1: Allora faccio la domanda e poi così diciamo.
2: Così ci penso.
1: Così ci penso. Ma tanto Massimo ha le idee chiare. Sì. E anche tra l'altro io, come dico sempre, ascolto affascinato. Non mi riesce a interrompere l'ospite che non riesco a interrompere meno. Perché sono
2: prepotente. Perché
0: senti, allora hai già perso tutto il tuo tempo per
1: la domanda. Però la domanda è: ma questo è un sistema malavitoso? È un sistema tipico delle lobby? È un sistema, diciamo così, di capitalismo? È un sistema di decadenza? Lo diciamo dopo la musica.
0: Ecco, bravi, proviamoci.
3: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Rieccoci in diretta, siamo nuovamente su Spazio Comune, come eravamo prima, su Nova Radio. Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano e il nostro ospite che deve rispondere alla domanda che tanto va rifatta dopo la musica di Vincenzo Striano. Stavamo parlando di
1: No, Massimo ha
0: Malagò.
1: descritto benissimo, diciamo così, la vicenda Malagò e i dubbi che lascia su una modalità di gestione della classe dirigente e del potere che dal calcio si potrebbe allargare al resto della società. La domanda è: se dovessimo dare un aggettivo a questa gestione, la definiremmo malavitosa, decadente, arrogante oppure normalmente democratica?
2: Ma è la democrazia di oggi, è quella che noi, è quella che per me è finta democrazia, che permea tutto il paese, tutte le istituzioni del paese, cioè io le vedo anche a livello locale, queste cose qua, quando escono i cubi neri, i tetti blu, no, le piscine più alte dei tetti, tutte queste cose qua. E noi contrapponiamo oggi in questo schema manicheo buoni e cattivi le vere autocrazie alle vere autocrazie la finta democrazia. Per cui poi è tutto talmente fragile e friabile perché l'opposizione che si fa a Malagò di non essere stato tesserato per un'associazione sportiva aderente alla Federazione Italiana di Gioco Calcio, dal mio punto di vista è una bischerata totale perché Malagò, membro del Comitato Internazionale Olimpico, non è che se aveva la tessera dell'Unione Sportiva Dilettantesca Torbella Monaca presa il giorno prima delle elezioni mi dava una garanzia, no? Cioè, quindi bisogna anche capire perché poi si fa la moralità su questi aspetti, non è tesserato, non è associato. Il problema è la sostanza. La sostanza è che la selezione della classe dirigente di questo paese è fatta in funzione di scontri di potere, che scontri di lobby, scontri di bande, cioè definitelo voi, e soprattutto si dà alla politica sportiva o politica reale un dato proprio effettuale. Chi conta è colui, colei, coloro che muovono tanto capitale. Tutto il resto deve aprire le strade, perché di questo si tratta.

0: calcio come nel resto della società non mancheranno, suppongo, finanziamenti, cioè riciclaggi, finanziamenti.
1: Sì, ma questi li fanno senza bisogno del presidente della federazione, questi li fanno perché allora
0: tutto estero,
1: affrontiamo
0: tutto
1: questa
2: anch'io questa una domanda da da donna della strada. Perché però perché ti chiedo di dimostrarlo a tanti investimenti. Per esempio, non voglio parlare della Fiorentina,
1: ma non c'è problema.
2: Dell'Italia, non leggevo un articolo sui Manchester, forse sì. Sull'internazionale. Non corrisponde poi una qualità, come posso dire, delle vittorie, ora fo la tifosa, una qualità migliore, diciamo, del gioco di squadra? È una domandona?
1: No, è una domanda
2: che credo
1: sensata.
2: Tutti però si pongono,
1: certo, ma
2: no?
1: Perché,
2: nel senso,
1: allora,
2: la Fiorentina non so quanti, te lo saprai.
1: La Fiorentina non vince un trofeo, non vince
2: ha
1: un trofeo
2: giocato
1: da prima dell'ingresso dell'Euro. La Coppa Italia ha vinta la Fiorentina nel 2001, poi è entrato l'Euro, nonostante proprietà, abbiamo avuto le prime due proprietà non radicate
2: esatto
1: nel territorio locale, la famiglia Della Valle e la famiglia Commisso, hanno investito ma non hanno ottenuto successi. Nel frattempo, io faccio sempre un esempio, proprio per seguire il discorso di Francesca, quando la Fiorentina aveva vinto due scudetti, il Napoli ne aveva vinti zero. Oggi il Napoli ne ha vinti 4, 2 li ha vinti Maradona e 2 li ha vinti De Laurentiis. De Laurentiis prende lo stipendio dal Napoli come la sua moglie e come i due suoi figli in quanto membri del consiglio di amministrazione del Napoli. Per cui quello che dico io è banalmente: si può non riuscire ad avere Maradona in squadra, è una squadra all'altezza di Maradona, ma avere dei De Laurentiis ci si può riuscire. Quindi i due scudetti vinti da De Laurentiis li poteva vincere qualsiasi squadra italiana che avesse scelto di perseguire l'obiettivo sportivo e non l'obiettivo immobiliare o meramente finanziario. E qui si va ad un discorso: oggi la squadra di calcio di massima serie è un asset finanziario, per cui viene comprato da proprietà straniere, fondi di investimento o anche non fondi, come nel caso della Fiorentina, prevalentemente statunitensi. Sono 12 su 20 le squadre di Serie A che possedute da proprietà straniere. Questa vicenda qua, 10 anni fa ce n'era una sola, per vedere l'effetto moltiplicatore. Il fondo è interessato a margini di profitto in tempi medio,
2: certo,
1: tempi medio, no? 5-7 anni. Questo significa, siccome gli stadi in Italia in 5-7 anni non si fanno, che il calcio italiano è il paradiso fiscale italiano, io lo chiamo così, perché in un paese dove più di metà del paese non paga le tasse, certo, è un paradiso fiscale e si sente delle robe vomitevoli, per cui voi non lasciate alle giovani generazioni, lasciate il debito. Loro, la metà del paese, c'è, non il lavoro dipendente che ha sempre pagato le tasse, no? E questa è una vicenda politica, morale ed economica. Questa vicenda è diventata su un aspetto, cioè, su cui incredibilmente la magistratura italiana, che ha la capacità di indagare su tutto, non indaga, è estero su estero con una squadra di calcio, qualsiasi squadra di calcio è una potenziale lavanderia, no? In questo mondo, lavanderia di soldi. Perché? Perché altrimenti perché verrebbero questi fondi?
2: No, infatti lo diceva anche l'articolo sul calcio inglese che ho letto, non è un fenomeno ormai
0: solo però, in forma di calcio,
1: però guarda
0: leggendo
1: su
0: l'internazionale.
2: Perché mi ha incuriosito questo articolo che ce l'aveva con una squadra, no? Con tutto il calcio inglese, e che ripeteva cose che lui spesso ci dice, cioè l'ingresso, diciamo, del mercato estero rovina anche la vincita della squadra stessa, peraltro, certo. E non solo la morale.
1: Ma perché non,
2: diciamo,
1: non interessa vincere.
2: Con noi
1: gli
2: inglesi
1: non è.
2: Sono quelli a cui interessa più di calcio, quindi oggettivamente.
1: E allora, da questo punto di vista, è possibile a questi livelli un altro orizzonte? Introdurrei il secondo argomento, cioè che è la Germania. Ora, tenete presente la Germania.
0: Ecco, fermiamoci un attimo, proprio perché ti voglio fare una domanda. Ma questa situazione che bene descrivi è una situazione che però ci mette una crisi dentro non da poco, perché tutto questo avviene nel mondo dove il governo, uno degli aspetti, è quello dei media, gruppi chiusi, bull, ognuno parla solo i suoi. In questo mondo, voglio dire, è molto facile influenzare l'opinione pubblica, è molto facile, e la gente si attenta, come hai detto, su Malagò, su un aspetto apparentemente moralista e tralascia, e questo vale un po' in tutti i settori, tant'è che un'opinione pubblica oramai spaventata, confusa.
1: Ma è uno, ma capisci, certo. Bene, Vincenzo, ieri leggo le locandine e scopro, un mese fa sono stato 3 giorni a Napoli, no, d'inciso, scopro che Firenze è la città che c'ha più reati, no?
2: Sì.
1: E allora, per favore, no? Cioè, per favore, cioè, no, anzi, la seconda, per cui ho pensato, forse la prima è Bologna. Cioè, ormai l'opinione pubblica non esiste più. Io ho questa vicenda del calcio, sai, ha fatto un libro importante con Alberto Molinari, La storia della Federazione Italiana Giochi, no, ma quello, Il governo del pallone, Storia della Federazione Italiana Giochi Calcio, ce l'ha pubblicato il Mulino, per cui è un testo assecondato scientificamente da un editore. Su questo libro, di cui noi siamo contenti perché l'obiettivo era farlo, non c'è stato il verso, nel mentre di una crisi federale, di costruire un dibattito partendo dalla storia per arrivare al presente. E ti spiego perché. Perché il mondo accademico è distante anni luce dal tempo reale in cui si vive. Il PNRR, invece di dare soldi sulla fibra, sulla sanità e sulla scuola, le dà alle consorterie accademiche, e le consorterie accademiche 8 su 10 sono distanti anni luce dal presente, per cui non gli interessa quello che succede ora, gli interessa i loro percorsi. L'altro referente nostro è il giornalismo, ma il giornalismo oggi è un giornalismo che sta sulla cresta dell'onda, che ti deve dire oggi creare il cancan mediatico su una cosa e domani non ci si ricorda più, quindi non ha interesse.
0: Ma non ha interesse.
1: Non ha interesse
0: neanche alla comunicazione vera, in senso.
1: Ma sono i gruppi, sono i gruppi. Io ti dio l'esempio, cioè le recensioni, Il Foglio, Il Sole 24 Ore, L'Avvenire, no? RCS e Il Mondo Repubblica, non c'è discussione.
0: Ci hanno avuto anche un po' di casini.
1: Ma no, non è casini, cioè, no, loro hanno la loro linea, cioè, per cui a mio avviso l'opinione pubblica in questo paese, cioè, è certo, ti puoi informare perché ormai c'è tante fonti, ma il controllo sull'opinione pubblica, ma scusate, ma la Meloni come è diventata Presidente del Consiglio? Da 4%, perché il Corriere della Sera, altre centrali hanno cominciato a parlare della necessità di un'alternativa, dell'asfissia di quel mondo lì, e allora hanno sdoganato, e sdogana oggi, sdogana domani,
2: ora sdoganano Vannacci,
1: cioè, ma il libro di Vannacci, secondo voi, esatto. Cioè, nel senso, io sono uno che conosce abbastanza le leggi dell'editoria, il libro di Vannacci non è diventato un fenomeno letterario perché la gente lo leggeva, andava dal barbiere, dalla casalinga di Voghera ad una volta a dirgli bello. Ordini professionali precisi, corporazione di commercianti hanno detto andiamo, perché questo è quello che ci farà pagare meno tasse, ci farà garantire tutto quello che questi qui al governo cominciano a non garantirci, perché loro non vogliono. Vada bene, quando te parli sui balneari, te non hai a che vedere con gente che vuole un'equa ripartizione di quello che guadagna. Loro vogliono tutto, tutto. Loro vogliono comprarsi la Porsche e metterla in detrazione fiscale dal bagno, che resta aperto 3 mesi. Vogliono la concessione per 25 anni, possibilmente non pagandola.
0: Ma per cui, scusa, Draghi, ora poi torniamo...
1: Draghi, allora, parli con
0: però
1: uno...
0: Draghi sono... perde...
1: No, Draghi non perde, Draghi gli dà la campanella alla Meloni, Draghi gli dà anche Panetta alla Meloni. Letta non fa nemmeno un accordo di desistenza contro la Meloni, perché sennò ci sarebbe stato il pareggio alla Camera. Cioè la Meloni arriva su un crinale dove il governo Conte 2 è stato fatto fuori da Renzi perché era impaurito i soldi del PNRR fossero gestiti da una task force che rispondeva al Presidente del Consiglio, no? E quindi si passa la palla al migliore. Il migliore è Draghi, Draghi li imbarca tutti, tranne la Meloni, è talmente il migliore che le elezioni le vince quella, l'unica che non sta nella coalizione Draghi. Allora evidentemente cioè, qui c'è un problema, bisogna andare dall'occhialaio, bisogna andare dall'ottico, perché qui c'è lo strabismo da parte di tutti. Cioè non possono essere casuali queste cose qua. L'affermazione delle destre sovraniste in paesi che te regali a una piccola percentuale di cittadini che posseggono quasi tutto è un fenomeno estremamente classista, che però noi il termine classista non lo possiamo utilizzare.
0: Ma nel mondo del calcio come ci liberiamo?
2: No, ora
0: da queste
2: però io
0: cose?
2: Vi punisco perché voi fate
1: troppi
2: parentesi. Si parla della Germania e no, siamo rimasti in questa Germania. Non ci siamo arrivati.
1: Dopo la musica. Ma c'è il GR dopo la musica?
2: No, GR
1: l'abbiamo
2: ora,
1: sequestrato.
2: GR
1: lo mandiamo a Luna.
2: Non lo so cosa mi riuscirà
0: GR
2: a fare.
0: GR c'è stato, no? GR traffico. Il
2: ma
0: mistero.
2: Siccome lo striano dice non devo dire non sono buona, non l'ho detto. Ma ora lo dirò. Non lo so se mi riesce a mandare.
0: Ma scusa, ma è per creare una suspense con gli ascoltatori.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 281 e 200 si registra un chilometro di coda tra Firenze Scandice e l'allacciamento con la 11 in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna a causa del traffico intenso code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla 11 sul raccordo Lucca Viareggio a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 3 km di coda tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi, lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Rieccoci nuovamente su Spazio Comune. Volevo far notare che mi è riuscito a mandare il GR Traffico, contrariamente a
1: Che noi
0: quello
1: abbiamo
0: che.
1: ascoltato in assoluta venerazione, perché
2: lo vogliamo risentire.
1: anzi, ti metteremo alla
0: Code,
1: prova.
0: code, code. E non solo, ma sono riuscito anche a mettere la canzone dopo. E io sono Francesca Chiavacci e siamo qui a parlare. A questo punto non so più,
2: Di che cosa?
0: no, di che cosa. Io sono curiosa di questa Germania, però giustamente Vincenzo aveva fatto un'altra domanda, quindi
1: Ma c'è
0: andiamo
1: prima.
0: pure liberi, ci abbiamo un quarto d'ora, non di
1: Va
0: più,
1: bene.
0: quindi dobbiamo
1: No, ma c'è
0: riuscire.
1: una notizia, no, però una cosa importante, se ne parlava con Massimo, la metterei prima della Germania.
2: Sì, no, ma per
0: Certo.
2: spiegare, noi abbiamo parlato del calcio, dello sport e della produzione di potere
0: Esatto,
2: nell'Italia
0: che poi quella è,
2: contemporanea.
0: faccio la tifosa, che distrugge anche la qualità, diciamo, giusto?
2: Certo.
0: Ho capito bene la mia
2: Perché
0: domanda, la risposta alla domanda l'ho capito.
2: apre le porte
0: Esatto,
1: altre logiche,
0: a logiche, interessi, hanno
2: a logiche
0: tempistiche,
2: finanziarie, no? E non sportive.
0: e modalità diverse.
2: Arriviamo alla vita di tutti i giorni. Nel 2023 è stato inserito nell'articolo 33 della Costituzione, con voto globale di tutte le forze politiche, il principio che lo sport è diritto di tutti. Quando si pensa alla parte di cittadine e cittadini che non votano, che Vincenzo dice le statistiche le danno a tutte e due gli schieramenti, io non ne sono convinto, penso al fatto, cioè, che molto spesso brandiamo la Costituzione, no, come punto di riferimento, ma in questa Costituzione ci sono diritti formali che poi vengono smontati nella vita di tutti i giorni. Per esempio, oggi la pratica sportiva strutturata per ragazze e ragazzi è una pratica in cui le famiglie con più alti redditi investono di più e la fanno a un livello migliore. Quindi c'è già un'espressione classista. Il secondo aspetto è che rette, visite mediche, kit sono di equipaggiamento sono obbligatori, per cui si va a un costo che è un costo di, metti, 1 miliaio di euro l'anno, e può apparire non tantissimo, ma se uno ha due o tre figli o figlie, cioè se, e quindi
0: E
2: si
0: sarà
2: va,
0: una delle prime cose a cui rinuncia, peraltro.
2: chiaramente rinunci, no? Si va.
1: Il mito
0: Prima la musica.
1: del proletario Maradona che gioca nelle
2: Ma,
1: favelas.
2: non, ma qui ci si arriva, perché non esiste più il calcio di strada, non esiste più lo sport di strada, l'accesso alla pratica è privatizzato, te passi attraverso una scuola calcio, e poi c'è questa formula giuridica.
0: Non esiste più nemmeno la strada,
2: No,
0: peraltro,
2: non esiste più
0: quindi
2: nemmeno.
0: diciamo, ma
2: Non,
0: questo sarebbe un
2: ma perché
0: discorso.
2: non esiste la strada? Perché qui si fa tanto discutere sugli alberi buttati giù dalla linea
0: Dalla
2: del
0: tranvia.
2: tram, ma non è mia il tram. Il problema è avere delle città senza progettare le città. Cioè, a me mi dà molta più noia la nuova piazza aperta in Piazza Leopoldo alla Coop. Sono socio della Coop, sono elettore della maggioranza, per cui perché è stata percepita da tutti quelli che fanno la spesa in quel negozio come un cazzotto nella bocca dello stomaco dopo quest'estate. Quando te mi parli di via
0: Anche in
2: foresta,
0: Piazza
2: di via
0: Bartali a
2: giungla,
0: Gavilana è la stessa
2: esatto,
0: cosa.
2: cioè, capito? Allora mi parli, cioè, i discorsi vanno da una
1: Oh, fai
2: parte.
1: anche qualche coppa e entri tutte piantine.
2: Sì, ma capito? No, ma poi,
1: Mancuso,
2: cioè,
1: fatta
2: concludo.
1: progetto
2: Ma
1: Mancuso.
2: che progetto? Ma lasciamolo stare, Mancuso c'ha già da fare un monte di cose.
0: Però lo
2: Facciamole.
0: striano vuole difendere la Hop. No, no,
2: No.
1: no, no, lo dicevo per dire
0: Io
1: ironico.
0: sono una, come sapete, socia e quest'estate
2: Anch'io
0: non
2: sono
0: abbiamo
2: socio
0: questa. Ho
2: convinto.
0: fatto questa riflessione: se loro, visto che loro, anche loro, hanno da reinvestire tutti gli utili che loro non possono fare, se fossero sul pezzo, ora disfacerebbero, non so come si dice in italiano, queste due piazze e ci metterebbero gli alberi, perché cioè, sia Gavinana che Leopoldo. Facciamo questa proposta ai nostri amici
2: e rinuncia ai parcheggi.
0: Sì.
2: Io inventerò altre forme.
0: Nel caso di Gavinana ce la fanno anche avere il parcheggio sotterraneo.
2: Ma pensa anch'io, cioè, ne fai meno. Quindi... Cioè, ma è la logica, capito? È la logica questo discorso qua. Non si gioca più a calcio, non si gioca nemmeno a pallacanestro, esatto. Non si gioca a pallavolo, perché c'è una pressione urbanistica, perché lo spazio non è di tutti, perché è stato privatizzato, cementificato, cioè per portare a margine di profitto enorme, perché chi non ha la casa non ne ha diritto, perché è un incapace di arricchirsi, e quindi cioè, non conta nulla, buttiamolo, cioè no, non è...
1: ma arriviamo alla Germania,
0: quindi lo sport si pratica solo se ci sa i soldi, e io aggiungo,
2: se ci sa i soldi si pratica meglio, quantomeno
0: presumo che in questi anni chi anche di classe media, usiamo questo termine, spendeva soldi, per esempio prima per il corso di musica, perché prima dello sport c'è la cultura, cioè la prima che viene cassata è questa. Poi ora non lo spenderà, non li spenderà nemmeno per lo sport. Questo è un po' il quadro.
2: No, di sicuro.
0: E chi è ricco quindi avanzerà. Ebbene, parliamo della Germania. Abbiamo 10 minuti.
2: 10 minuti e facciamo vedere due cose. La prima è i Bolzplatz. Sono i campetti di calcio pubblico e gratuito, luoghi simboli in Germania, che i tedeschi hanno inserito nei patrimoni culturali immateriali dell'umanità,
0: dell'UNESCO.
2: Per cui restano in tutti i quartieri tedeschi, capito? Perché? Perché la definizione è: sono scuole di vita, spazi aperti e accessibili a tutti, che promuovono competenze sociali come la correttezza, lo spirito di squadra e la capacità di risolvere i conflitti. Da noi trovi 100.000 soloni del calcio che ti diano: ah, non è più il calcio per le strade, tutte le vostre cazzate, avete la testa nel passato. La Germania questi campetti li salvaguarda trasformandoli in patrimonio culturale immateriale. Ti è piaciuta questa?
1: Mi è piaciuta ed è una prima proposta che possiamo riportare anche per la nostra città, vai.
2: Ma scusa, ma vuoi togliere il cemento sotto i piedi agli studentati? Cioè no, certo. Non siamo seri, cioè no, abbiamo bisogno di studentati, cioè come...
0: Tra l'altro i campi, qualche campetto c'è di quelli liberi.
1: Ma insomma nelle parrocchie.
0: Per ora se no...
1: Ma poi chiudono anche le parrocchie, tra l'altro, anche quelle vengono privatizzate.
2: Ma che si giochi nelle parrocchie?
0: Campo, diciamo, in cui si sperimenta il conflitto contro i migranti. Ora faccio la mamma, tutte le puntate lo devo fare... giustamente chi viene da altri paesi che non fa assolutamente in nessun corso e non ha i soldi per pagare l'affitto di un campo di calcetto, sostanzialmente usa quelli
2: o le cascine, perché se andate il sabato o la domenica, esatto, mattina vedete chi hascine, gioca a calcio,
0: infatti,
2: no?
0: Esatto, usa
1: le case del popolo.
0: Questo cosa
1: ancora
0: significa? Che le mamme che dicono i migranti, ve lo dico,
2: sì,
0: come
2: sì,
0: testimonianza provata, anziché diciamo dire sostengono che c'è il monopolio sia di quelli di basket, ce ne sono alcuni di basket dove ci sono gli albanesi, sia quelli di calcio che ci sono spesso, in genere sudamericani, però prevalentemente peruviani, è la comunità diciamo più forte a Firenze, sono fra virgolette monopolizzati.
2: Ma perché sono pochi, perché sono l'eccezione.
0: Bravo,
2: perché
0: volevo partire da lì, perché sono l'eccezione, perché questo
2: invece
0: ci dovrebbe confermare che ce n'è tanto bisogno. Ecco.
2: E soprattutto se ci fossero in ogni zona di ogni quartiere,
0: esatto,
2: te vedresti il ragazzino d'origine araba, peruviano,
0: certo,
2: così, quello che la scuola non fa, perché la scuola è la grande... responsabile di tutte queste vicende, del fatto che lo sport non è diritto, l'istruzione non è diritto, che è solo parcheggio, farebbe il calcio, farebbe lo sport,
0: lo
2: perché giocherebbero insieme.
1: Però in piazza Tasso, vicino a casa mia, c'è il campo, sì, di calcio sempre strapieno, sì, con la rete sopra per evitare, sì, il pallone, ed è strapieno di gente.
2: L'errore è che ci sia uno, perché sì, se ci sia se c'è uno è occupato da chi vuole giocare di più, da chi è più organizzato e così
1: ma
2: via.
1: Ma poi Piazza Tasso resiste nel
0: ci
1: senso
0: sono
1: è
0: però comunque in alcune case del popolo, devo dire questo, il monopolio ancora è delle parrocchie sul campo di calcio.
1: Sì, ma tanto chiudono, stanno chiudendo anche le parrocchie,
0: lo so,
1: e fanno
0: però,
1: gli studentati,
0: diciamo,
2: io sono parlio uno che anche storicamente non sono mai stato convinto da questa narrazione delle parrocchie e del calcio italiano, no, per me no.
0: No, capito, certo.
2: Cioè, nel senso...
1: L'ultima
2: battuta è sulle proprietà delle squadre di calcio.
0: Ecco.
2: Mentre noi cerchiamo fondi, l'Italia cerca fondi, l'Italia vuole vendere tutto, ha venduto gli alberghi, vende le squadre di calcio, vende la produzione industriale. In Germania esiste una legge che è il 50+1. Il 50+1 dei club deve essere rappresentata da comitati di tifosi, per rendere impossibile l'acquisizione delle squadre di calcio a investitori non solo stranieri. È l'autorità per la concorrenza l'ha dichiarata compatibile con il diritto alla concorrenza, no? Cosa significa? Significa che hanno messo al centro del loro sistema, anche professionisti o di vertice, il legame diretto tra i club e la loro base sociale, definendolo un elemento identitario del calcio tedesco. Noi quando sentiamo il termine identitario ci viene già le bolle, no? Perché l'abbiamo sentito declinare solo a destra. In realtà esistono identità positive, dinamiche, cioè, no? Aperte, cioè, che sono importanti. Come funziona? Esiste un'associazione madre che controlla l'associazione di capitale. Ad esempio, nel Borussia Dortmund, che ha 81.000 abbonati e i prezzi più bassi della Germania e ha tutto esaurito, tutte le partite, l'associazione madre possiede il 5,9% del capitale della società di capitale del Borussia, ma ne detiene la maggioranza. Cioè,
1: gli organismi?
2: No, certo, perché l'associazione madre si chiama socio accomandatario, per quelli che gli piacciono queste cose qua, è l'assemblea dei soci che decide gli aumenti di capitale, il management, lo statuto, il controllo di sorveglianza. Quindi ti fa vedere, per fare un esempio, no? Di chi è il Bayern Monaco, che è una grossa macchina produttiva? Il 75% dell'associazione popolare e il restante 25% in quote rappresentate dall'Adidas, da Allianz e dall'Audi. Nell'associazione di capitale i rapporti sono ribaltati, ma decide sempre l'associazione popolare. Capite bene che questo è un modello a cui l'Europa ha scelto quello tedesco. Alla Germania è stato tolto Gasser, cioè che gli è stato tolto quasi tutto, no? Non voglio parlare di geopolitica, voglio parlare di sport, cioè, però se la Germania vive delle grandi difficoltà è perché gli hanno staccato, gli hanno tolto l'energia, no? Da questo punto di vista. Ma questo è un modello capitalistico uguale al nostro, più avanzato del nostro, perché era la locomotiva dell'Europa, dove ti fa vedere che le società di capitale possono essere funzione di un qualcosa di più grande. Se te vuoi salvaguardare un rapporto con la popolazione, un rapporto con il tessuto locale, no? Esiste poi, per esempio, delle eccezioni anche in Germania, perché delle società tipo l'Hoffenheim o il Wolfsburg, che da tanti anni, o il Bayern Leverkusen, no? Gestite da tanti anni dalle società, non hanno questo sistema. Però il sistema è quello che ho raccontato io. Si vincono gli scudetti, si lotta per la Champions League con questo sistema, e si riempiono gli stadi e si ha un campionato maggiore a 18 squadre, che fa più fatturato della Serie A, nonostante ci abbia meno partite.
0: Questa è la risposta alla mia domanda di
2: ma
0: prima.
2: Di questo in Italia non si deve discutere, perché noi siamo i migliori del mondo, no? E certo, soprattutto viviamo delle contingenze o delle congiunture sfavorevoli, però andiamo con il cappello in mano di fronte al fondo finanziario e gli facciamo prendere qualsiasi cosa.
1: Allora, ci siamo dedicati questa puntata,
0: fatto,
1: ringrazio
0: una puntata
1: Massimo,
0: così un po',
1: no, una puntata diciamo raccontando
0: a tutto tondo
1: ma intorno a un tema che è molto popolare, che appunto è lo sport. Mi sarebbe piaciuto chiedere qualche aneddoto della Fiorentina, ma nella sua storia, ma purtroppo lo faremo. Anche perché
0: lui
1: Massimo
0: ci ha detto,
1: spero,
0: che deve parlare, fare una puntata apposta,
1: esatto,
0: in premessa,
1: e noi volentieri la facciamo.
0: Quindi grazie a Massimo, grazie a Vincenzo, grazie a Nuova Radio,
2: grazie alla Francesca.
0: Sì, ecco, prima di dirlo guardiamo
1: e va aspettando, e noi gli si dice
0: certo, era tutto fatto apposta ormai.
1: No, ma poi noi, l'unica donna in,
0: no,
1: queste,
0: non ti avventurare in,
1: non
0: questa
1: mi
0: cosa,
2: non si sa, perché mi sembra ci sia un regresso. Io da qualche mese non lo vedevo, non so che cosa
0: non
2: abbia fatto quest'estate.
0: Non ci avventuriamo in questa discussione, o perlomeno non condividiamolo ai nostri ascoltatori, ai quali ricordiamo che tutto questo potrà essere riascoltato in podcast e che ci riascoltiamo mercoledì prossimo alla stessa ora, 12 di mercoledì. Grazie, ciao a tutti.
3: Spazio Comune, la città tra politica, associazionismo e impegno civile. Una trasmissione di Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano, tutti i mercoledì alle 12 in diretta su Nova Radio.
4: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Si apre oggi al Cinema La Compagnia la sesta edizione del Fanhua Chinese Film Festival alle ore 20, breve concerto al pianoforte di Giulia Mazzoni alle 20:30, presentazione del film Dear You del regista Lang Hong Chung e a seguire la proiezione del film. A Palazzo Strozzi, ingresso ridotto per tutti i soci Arci in occasione della mostra Broken, il potere del frammento. Vi ricordiamo anche che fino al 18 ottobre a Villa Bardini è visitabile la mostra Firenze 50-60-70, immagini dell'archivio Fotolocchi. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12, spazio comune, alle 17:05 la settima ossessione.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Anteas Toscana presenta Privacy, istruzioni per l'uso, orientarsi fra le norme, tutelare i propri dati personali e vivere felici. In programma il 5 novembre dalle 10:30 alle 12:30 in via Benedetto Odei 2A a Firenze. La Proloco di Prataccio e Legambiente Pistoia presentano la giornata della biodiversità domenica 18 ottobre dalle 15:30 con l'inaugurazione della mostra fotografie e nidi artificiali in legno, conferenze e laboratori sulla biodiversità, installazione di nidi artificiali. L'evento si terrà in località Prataccio, via statale Mammianese 99 a San Marcello Piteglio. Per informazioni prolocopratacciopt@gmail.com. Amici della Terra Toscana ODV cerca volontari per la manutenzione del parco di Villa Ruspoli a Firenze. Per informazioni si può scrivere alla mail sergiogatteschi@yahoo.it.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente avvenuto in galleria al chilometro 16, tratto chiuso, traffico bloccato e 5 km di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica verso Bologna. Rimaniamo sulla 1, dove a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece, per lavori sul raccordo Lucca-Viareggio, rallentamenti tra Lucca Ovest e Massarosa in entrambe le direzioni. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni, secondo indiscrezioni stampa. Uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato la vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Keith Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 chilometri dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura, Community Radio. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio Città Futura.
2: Dottore, dottore, dottore, dottore, mi aiuti a capire che posso fare, mi sento male, prova a spiegare. Vivono dentro me dei sogni che la mia ragazza è un uomo e poi è mio padre, poi è una tigre, poi è una pozzanghera nera, non so di quale materia. Io inciampo e ci finisco dentro e mi ritrovo a cena della mia madre. A tavola si siede una bambina, mi guarda e poi mi dice: seria, tu sei uno dei motivi per cui io credo alla reincarnazione.

0: avanti.
1: E sotto Precious.
2: Guarda questa tigre, si avvicina a me. Ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce.
3: Chi ti serve davvero ti fa essere chi sei veramente. O ti mastica, ti digerisce.

poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E i tuoi occhi vedo un'altro tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che qui per sbranare?

Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxsol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente in galleria avvenuto al chilometro 16, tratto chiuso, traffico bloccato e 6 chilometri di coda tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica in direzione Bologna. Proprio sulla 1 panoramica, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Aglio e Roncobilaccio ancora verso Bologna. Rimaniamo sulla 1, dove sempre a causa del traffico intenso in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi, lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni, sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar, con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como, serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid, impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, entrambe le gare alle 21. Per la prima volta da anni torna a crescere il numero di persone che soffrono la fame nel mondo, spinta da guerra e clima, è quanto emerge dal rapporto CESVI. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: 645 milioni di persone nel mondo soffrono la fame a causa delle guerre e dell'emergenza climatica. È la situazione fotografata dall'Indice Globale della Fame che per la prima volta dal 2018 torna ad aumentare. Valeria Emmi, Head of Strategy and Advocacy di CESVI, che cura l'edizione italiana del rapporto.
3: Vediamo un'inversione di tendenza, persone appunto che hanno sofferto la fame, soprattutto a causa di guerre. Fame imposta per mano umana, e tra questi sono oltre 35 milioni i bambini e le bambine che hanno sofferto di malnutrizione acuta nel 2025.
2: Per la prima volta si sono verificate due carestie nello stesso anno a Gaza e in Sudan, insieme alla Somalia e paesi con la situazione più grave. E voltarsi dall'altra parte non conviene mai, spiega Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, autore della prefazione al rapporto CESVI.
4: Quello che sta accadendo, ad esempio, a Bab el Mandeb ci dice che restare disattenti, indifferenti o addirittura complici di quello che accade in alcune aree può avere poi ricadute enormi su di noi, lo vediamo ogni volta che andiamo a fare il pieno di carburante.
1: È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: 81 secondi.
7: Buongiorno, sono Riccardo Paolini. Continuiamo a parlare di emergenze. La squadra delle emergenze ha come obiettivo la gestione di uno scenario critico. E la difficoltà principale è la gestione del tempo. In queste situazioni possiamo reagire in due modi. O improvvisiamo o rispondiamo ad una organizzazione. Per non farci trovare impreparati, l'azienda si deve organizzare e questo spesso fa la differenza. Ma su cosa dobbiamo organizzarci? Certo non sull'impossibile. Ricordo che il documento della valutazione dei rischi ci indica quali sono i pericoli che comportano un rischio alto e di conseguenza rischi che possono portare a lesioni gravi permanenti se non addirittura mortali. E quindi è abbastanza chiaro su cosa dobbiamo organizzarci. Procedure semplici e fattibili. Inutile scrivere cose che in quel momento non ci aiuteranno. Il piano di emergenza ed evacuazione non è burocrazia. Al prossimo episodio, 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
5: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: first cosmonaut. The first to open the door into the unknown.
1: 15:15, entriamo in onda con qualche minuto di ritardo, ma per ottimi motivi qui organizzativi, soprattutto per la tenitura dei nostri spazi a Nova Radio. Quindi ci risentiamo con Sputnik anche oggi, per questo mercoledì 14 ottobre 2026. Ritorniamo in onda sui 101.5 a Firenze, gli 87.8 se ci ascoltate in frequenza dal Mugello, novaradio.info per lo streaming un po' da tutto il mondo e Nova Radio per il DAB un po' da tutta la Toscana. 339 7788 125 è il nostro numero WhatsApp, e con questo finiamo di dare appunto i numeri, le coordinate per chi ci ascolta. 339 7788 125. Ogni tanto tiro una cifra a caso di questo numero WhatsApp, se volete essere sicuri al 100% che sia quello giusto, lo cercate sui nostri canali social, su Nova Radio, su insomma un po' ovunque. Questi riferimenti per ascoltarci, ma anche per scriverci. Continuiamo l'ascolto di quello che è il nostro disco della settimana. A questo giro abbiamo scelto l'ultimo album dei Teenage Fan Club, si intitola Do Not Dare to Dream ed è uscito ormai qualche settimana fa. Loro sono la band che arriva da Glasgow e che ci stiamo ascoltando traccia dopo traccia. Un disco molto tranquillo che rimane nel solco di quello che hanno fatto i Teenage Fan Club fino ad adesso, piaciuto non a tutta la critica internazionale, però insomma diciamo che sono andati abbastanza sul sicuro i Teenage Fan Club con la pubblicazione di questo disco, che non aggiunge ma neanche toglie qualcosa alla loro carriera, ci dice soltanto eccoli qua, loro sono fatti così, e ne prendiamo atto anche con questo nuovo lavoro. Be With You Tonight è il titolo del brano che ci ascoltiamo oggi.

0: Sono i Teenage Fan Club da Glasgow, tornano con questo nuovo disco Do Not Dare to Dream, il titolo dell'album, un po' un monito perentorio, non ti concedere appunto, non ti azzardare a sognare. Continuiamo ad ascoltarlo, faremo anche domani e domani l'altro per le ultime due giornate dedicate a questo disco. Continuiamo però anche con le altre novità di oggi. C'è un singolo che arriva da un progetto internazionale e questo brano ha un titolo assurdo, ve lo dico, infatti spero di leggerlo bene, di raccontarvi bene di che cosa si tratta. E che dire, loro si chiamano Peace, detti anche P, questo ci dicono, e hanno appena pubblicato questo brano che si intitola Rote Zora, Resistance is Possible, Emma number 6 June 1984, pagine 39-41. Si tratta di un brano che trasforma in testo una trascrizione tratta da un'intervista d'archivio al gruppo militante femminista tedesco Rote Zora, dando vita quindi ad un intreccio tra punk, rumore e tensione politica. Questo è un estratto da You Made Me, Skin on Linen, l'album di debutto della band che verrà pubblicato il 30 di ottobre di quest'anno, quindi fra poche settimane. Il disco affronta il tema della violenza strutturale, sistemica e intima attraverso il racconto di un'infanzia segnata dalle sue conseguenze. Insomma, questo è quanto. Loro sono un quartetto che arriva da Vancouver in Canada e fondono appunto poesia, punk, performance art e non soltanto. Quindi ci ascoltiamo questo brano che è molto particolare, di questa band molto particolare. P si chiamano, anche se lo trovate scritto Peace, proprio P-I-S-S. Ci ascoltiamo il pezzo, non ve lo ripeto il titolo, comunque questo di fatto omaggio al collettivo Rote Zora.
1: How can non-autonomous, non-radical women understand what you want? Armed actions do have a scare.

E questo è il pezzo sperimentale dei Pi. Il brano si intitola Rotezora, Resistance is Possible, e poi insomma tutte le informazioni su da dove è tratto questo estratto, questo testo che è preso da un discorso del collettivo Rotezora. Insomma, questa è la band di Vancouver che impariamo a conoscere con il singolo che vi ho appena proposto. Poi vedremo cosa offriranno con il loro nuovo disco. Di debutto, quello in uscita il 30 di ottobre. Continuiamo tornando in Scozia, uniamo un po' appunto di dimensioni con gli Arab Strap, Untold Tales, il disco che usciva ormai qualche settimana fa, un mesetto fa, I Get Noise, il brano che ci riascoltiamo oggi.

0: Sono gli Arab Strap, bello questo I Get Noise, che è anche il brano di apertura del loro album Half Told Tales, uscito ormai un mesetto fa, ma che insomma ci riascoltiamo volentieri con qualche estratto di tanto in tanto. Pubblicità, GR del traffico e poi ancora Sputnik, rimanete con noi.
1: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxsol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente avvenuto in galleria al chilometro 16, tratto chiuso e 5 km di coda tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra il bivio con la 1 direttissima e Rioveggio, sempre verso Bologna. Rimaniamo sulla 1, dove sempre a causa del traffico intenso in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi, lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.
1: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
5: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

Buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio, ancora una volta alle 15.34, dopo GR del traffico e quant'altro torniamo in onda con Sputnik per ascoltare le cose nuove che ci sono arrivate in questo periodo. Non sono tantissime, devo dire, c'è un momento di fiacca, soprattutto sul fronte degli internazionali, con pochi dischi pubblicati ultimamente. Fra l'altro vorrei riascoltare anche qualcosa dai Teenage Fan Club, non dai Teenage Fan Club ma dai The Tallest Man on Earth. Vediamo se entro la fine della puntata di Sputnik qualche altra cosa la tiriamo fuori dal loro disco che è uscito solo qualche giorno fa. Infatti si intitola Just Beyond Endless Mountain e tra l'altro hanno annunciato anche che suoneranno live a Milano il 20 di febbraio 2027 ai Magazzini Generali, e per ora c'è questa data di cui parlare perché non ci sono altri appuntamenti italiani per The Tallest Man on Earth. Questo progetto sì, abbastanza indie folk, diciamo così, a tratti, non del tutto, che però convince. Un disco fatto bene per quello che abbiamo potuto sentire. Ci continuiamo, prima di ripescare appunto The Tallest Man on Earth, ci risentiamo invece un brano di X-Ray. Elena Tonra sta per pubblicare il suo nuovo disco come solista con questo pseudonimo scritto X-Ray, e fondamentalmente la ritroviamo volentieri, una dei Daughter, lei è parte dei Daughter, ma appunto da qualche anno ha messo su questo progetto solista che ci aveva già convinto con il disco in uscita ormai 5-6 anni fa, ma che ci convince anche con questo nuovo in arrivo per adesso, per quanto ne sappiamo, perché sono usciti soltanto singoli. Ci riascoltiamo l'ultimo, che si chiama Sleep, eccola qua, X-Ray. A moment.

X-Ray con Sleep, l'ultimo singolo appena pubblicato, trovasi The Tallest Man on Earth con il nuovo album che si intitola Just Beyond the Endless Mountain. Siccome abbiamo ascoltato diverse cose interessanti da questo disco, perché non continuare a proporvi qualche estratto? Il brano di oggi è The Wildest of His Dream, eccoli qua.

An exit through the wildest of his dreams.

The Tallest Man on Earth, il brano d'apertura del disco appena pubblicato, anche questa è un'uscita dello scorso fine settimana. Il disco si intitola, appena mi si carica tutto ve lo posso dire, Just Beyond Endless Mountain, e lo abbiamo ascoltato sì col primo singolo, però anche con altri estratti fino ad oggi. Questa era The Wildest of His Dream, come detto, il primo brano. Domani avremo un ospite qua in studio, un cantautore che tra l'altro, se non erro, è anche tra le 30 band selezionate per il Rock Contest, che, di cui fra l'altro torneremo a parlare domani, di Rock Contest. Chi è? Boetti. Lui si chiama Boetti, sarà ospite domani in studio qua da noi, poco prima di presentare al Gattaccio, che si trova qui vicino in piazza Ghiberti a Firenze, il suo nuovo disco Altro Alto. L'appuntamento è domani alle ore 18 alla libreria Record Shop, nonché spazio di tante altre sfaccettature, che si chiama Gattaccio in piazza Ghiberti. Il nuovo album di Boetti è in uscita in realtà il 23 di ottobre per Rizoma, un collettivo indipendente distribuito da Virgin Music. C'è già un singolo che ci possiamo ascoltare e io ve lo propongo subito. Il brano si chiama Requiem. Domani ne riparleremo qua con Boetti, che sarà ospite in studio per presentare live ma anche questo nuovo disco. Intanto ci sentiamo questo pezzo, direi di chiudere perché sono le 15:45 e con questo pezzo arriviamo più o meno verso le 15:50, che è il nostro orario di fine Sputnik. Eccolo qua, Requiem, Boetti, a tra poco con le notizie Nova Radio News.

Questa è Requiem, la nuova di Boetti. Lo ascolteremo raccontarne domani qui a Nova Radio, ospite nei nostri studi, prima del suo live al Gattaccio. Intanto, altra musica che chiudiamo Sputnik, la musica della nostra selezione musicale e insomma la musica di Nova Radio seguirà e poi tra poco torniamo con le notizie, come già annunciato.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, un no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in 2-7 la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani. Le azzurre hanno battuto in 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità e cultura.
1: Sono le 16:06, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, e oggi iniziamo sulle frequenze di Nova Radio appunto parlando di quel che è successo a Massa nell'ambito della giornata di sciopero generale regionale indetta dalla CGIL Toscana. Viviamo in un contesto gravissimo, un contesto segnato dalle disuguaglianze che stanno sempre più aumentando. C'è una deriva bellicista che toglie risorse alla sanità, ai trasporti, alla scuola, per buttarle via nelle armi. Se di fronte a tutto questo le persone vogliono dissentire e manifestare pacificamente come previsto dalla Costituzione, ecco i decreti su sicurezza. Questo è inaccettabile, lo ha detto il segretario generale della CGIL Toscana, Rossano Rossi, alla partenza del corteo a cui hanno partecipato circa 15.000 persone. Ma sentiamo appunto le parole di Rossi.
2: Noi scendiamo in piazza perché questo è un paese segnato da profonde disuguaglianze. Chi è ricco è sempre più ricco e aumentano i poveri a dismisura. Ormai le file alla carta sono all'ordine del giorno. In Toscana il salario medio è di 1.350 euro netti al mese per lavoratori full time. Un lavoro in cui la precarietà la fa da padrone, e quando sei precario accetti anche le condizioni di lavoro peggiori e poi vengono fuori gli infortuni sul lavoro. Un lavoro che non dà risposta ai giovani, per cui perdiamo 50.000 giovani tutti gli anni e vanno a cercare lavoro all'estero. A fronte di questo abbiamo una sanità che fa acqua da tutte le parti, la scuola con tutti i suoi problemi, i trasporti. Si decide invece di spendere armi, di buttare via soldi nelle armi, perché questo si tratta, in una deriva bellicista paurosa nel mondo, che sta dentro anche un'altra deriva autoritaria in questo paese. Ecco, se a fronte di tutto questo la gente, i lavoratori, le lavoratrici, i giovani decidono di protestare perché non gli va bene, non era questo il mondo che volevano per loro, e scendono in piazza e protestano, ecco, che con difesa e sicurezza si perseguiscono penalmente, si rinviano a giudizio perché gli si vuole impedire di esprimere il proprio dissenso, si criminalizza la protesta. E ricordo che quando noi protestiamo, quando noi scioperiamo, come abbiamo fatto l'anno scorso qui a Massa, sono proteste pacifiche. Il diritto di sciopero, di manifestazione è previsto dalla Costituzione, quella Costituzione per cui qualcuno ci ha lasciato la vita, per cui i partigiani decisero di scendere in campo, ci rimisero anche la vita, e oggi qualcuno vorrebbe noi stassimo in casa rinchiusi ad accettare supinamente quello che ci stanno propinando. Noi non siamo d'accordo, difendiamo questo diritto di protestare. Siamo qui in piazza oggi perché l'avevamo promesso a quei ragazzi inviati a giudizio. Siamo venuti, abbiamo scioperato e gli riprometto che finché questa partita non sarà chiusa noi saremo sempre pronti a scendere in piazza.
1: E queste le parole di Rossano Rossi. Come detto, circa 15.000 i partecipanti al corteo oggi a Massa, tante le bandiere sindacali, numerosi giovani, tra i presenti anche la sindaca di Carrara Serena Righi e Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea. Ha partecipato anche l'assessora alla sanità della regione toscana, Monia Monni, sentiamola.
3: In piazza per difendere il diritto a manifestare, per difendere il diritto di Agata, mia figlia che ha 17 anni e della sua generazione, di non entrare in classe, di difendere i propri diritti, di chiedere una scuola migliore senza essere trattati come criminali, per difendere il diritto delle lavoratrici e dei lavoratrici di stare fuori dai cancelli della loro fabbrica, a chiedere un lavoro più giusto, un salario più equo, per difendere il diritto dei giovani a chiedere che si lotti contro l'emergenza climatica senza finire nelle aule di un tribunale, come è avvenuto a chi ha difeso la Palestina libera, oggi a Massa con la CGIL.
1: E queste le parole di Maya Monni stamattina della manifestazione organizzata contro i cosiddetti pacchetti sicurezza, in solidarietà alle persone citate a giudizio dopo la manifestazione del 3 ottobre 2025 per la Palestina. La prima udienza a carico dei manifestanti si sarebbe dovuta tenere proprio oggi, è slittata però a marzo 2027. Quella di oggi, ha affermato il segretario generale della CGIL di Massa Carrara Nicola Del Vecchio, è una manifestazione non solo per esprimere solidarietà agli indagati, ma anche per denunciare quello che sta accadendo nel paese. Si cerca di limitare il dissenso impedendo le manifestazioni. Ma sentiamo le parole di Del Vecchio stamattina per Newsbox.
4: A Massa non è successo nulla di diverso rispetto a quello che è successo nel paese, anzi nel mondo. Anche qui nella nostra città migliaia di persone, un corteo partecipatissimo, quella mattina tra l'altro era un corteo studentesco, ha percorso le strade della città in maniera simbolica. Sono stati bloccati, occupati i binari della ferrovia per qualche decina di minuti e tutto si è svolto appunto in maniera assolutamente pacifica, non c'è stato nessun tipo di disordine. Le stesse forze dell'ordine hanno aperto subito dopo le porte della stazione. Per questi fatti ci viene contestato un ritardo, pensate bene, di ben 52 minuti su due treni regionali. Tra l'altro in una giornata di sciopero generale, se dovessimo utilizzare, permettetemi una battuta, lo stesso metro di giudizio per i ritardi che quotidianamente assistiamo per i treni, il ministro dei trasporti dovrebbe preoccuparsene un poco. Veniamo chiamati a rispondere di un'azione che fino a qualche mese fa, prima della emanazione dei pacchetti sicurezza, erano dei semplici reati amministrativi. Questo governo li ha voluti o ha voluto ripristinare come reati penali, cercando di limitare proprio le manifestazioni. È evidente che questo è un tentativo di limitare e di colpire chi ha animato quelle proteste di ottobre, perché sono coinvolti e sono colpiti di fatto coloro che hanno rappresentato quelle associazioni che hanno condotto queste iniziative, queste battaglie. Sono colpiti sindacalisti, attivisti del movimento, insegnanti addirittura, forze politiche, l'ANPI, i rappresentanti studenteschi, insomma si è voluto colpire in maniera mirata. E questo è per noi inaccettabile. Noi rispetto a quei fatti ci prendiamo la responsabilità di aver manifestato e anche di averlo fatto anche in maniera importante, ma lo abbiamo fatto di fronte ad un genocidio. Io credo che lì stia la differenza.
1: Continuiamo parlando di trasporto pubblico locale. La regione ha infatti deciso di impugnare con un ricorso davanti alla Corte Costituzionale il decreto sul federalismo fiscale del 7 agosto scorso riguardo alla norma che stabilisce un nuovo metodo per il finanziamento alle regioni. Lo riportano La Repubblica nell'edizione toscana e Il Tirreno sottolineando entrambe le testate la preoccupazione del governatore Gianni rispetto in particolare alla ripartizione dei fondi per il trasporto pubblico locale, che per la Toscana valgono 450-460 milioni di euro all'anno su 700 spesi per sostenere il servizio. Il criterio automatico fisso attuale, vincolato a parametri concordati fra Stato e Regioni, verrebbe quindi sostituito da un altro metodo che, secondo Gianni, si baserà sulla discrezionalità del governo. Ogni anno potrà decidere la cifra ritenuta più opportuna, magari in base a questa o quella manovra finanziaria. Secondo quanto riportato, ricorso a iniziativa condivisa con altre regioni del centro-sinistra, la Puglia, la Campania e l'Emilia-Romagna. Il Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale, il TPL, vale 5,2 miliardi di euro per tutte le regioni. Non è chiaro quanti soldi ogni anno arriveranno da Roma, ha detto Gianni, ed è un problema perché i contratti che abbiamo con le aziende concessionarie del servizio hanno durata decennale. E oggi Gianni da Bruxelles ha detto un altro no ai tagli ai fondi europei per la coesione e alla centralizzazione delle risorse nelle mani degli stati. La posizione è sostenuta dal presidente della regione toscana oggi a Bruxelles in occasione della settimana europea delle regioni e delle città. Il futuro della politica di coesione è stato al centro del confronto tra i rappresentanti delle istituzioni europee e dei territori. Gianni è tra i firmatari del documento Un'Europa dei territori, non un'Europa dei tagli, che chiede di salvaguardare le risorse destinate a coesione, agricoltura e politiche sociali nel prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea, mantenendo un ruolo centrale per le regioni nella programmazione e nella gestione dei fondi. Abbiamo voluto sostenere con forza la necessità che i fondi di coesione mantengano le risorse e le modalità di gestione della programmazione 2021-2027. 27, ha dichiarato Gianni. Per capire cosa significhi concretamente, basta guardare la Toscana. Grazie ai fondi europei abbiamo potuto garantire misure come nidi gratis per le famiglie sotto determinate soglie ISEE, libri gratis, interventi per l'inclusione sociale e politiche attive del lavoro. Ma sentiamo appunto le parole di Gianni direttamente da Bruxelles stamattina sui fondi di coesione di cui vi dicevamo. Sentiamo il governatore della regione Toscana.
5: La prospettiva di fondi di coesione che diminuiscono del 20-25% è inaccettabile, anche perché su questi abbiamo impostato nel settennato che va a esaurirsi con il 2027 le nostre politiche. In Toscana gli asili nido gratis, i libri gratis per coloro che hanno fragilità e poche risorse, la vita indipendente di inclusione per coloro che non sono autosufficienti, che consente questo di vivere il loro caregiver, e poi le politiche di tutela ambientale, le politiche di valorizzazione del trasporto pubblico. Da un lato vederle ridurre del 20-25%, dall'altro capire che per i 4 fondi strutturali non ci sarà più l'autorità di gestione in regione, ma addirittura viene tutto centralizzato dallo Stato, significa creare una condizione di prossimità con i cittadini assolutamente e concretamente diminuita rispetto a quello che è la qualità della vita che abbiamo offerto. Corre ora affrontare la battaglia, perché è proprio il 2027 l'anno in cui si imposta quello che sarà poi il destino per 7 anni, dal 2028 al 2034, quello che sono le politiche regionali di rapporto, prossimità e superamento delle diseguaglianze nei cittadini dell'Unione, in particolar modo per quello che riguarda la Toscana. Per questo siamo presenti fisicamente a Bruxelles, è come se i cittadini delle nostre regioni fossero qui a chiedere che questa involuzione nell'uso di fondi europei e nel modo con cui poi vengono gestiti a livello nazionale possa essere fermata finché siamo in tempo.
1: E queste sono le parole di Gianni. E torniamo invece a parlare di situazione della salute in Toscana, situazione soprattutto di tempi per le visite e quant'altro nella nostra regione. Servono investimenti sulla salute mentale, natalità non soltanto. Questa è la fotografia che viene riportata oggi da giornali, una serie di indicatori che vengono appunto messi in campo, 30 indicatori in 6 aree di analisi: salute generale, cronicità, salute mentale, materno-infantile, appropriatezza e continuità nell'assistenza, contesto sociale e risorse del territorio. Questi quelli che hanno analizzato all'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana con un progetto ad hoc. I risultati di questo progetto restituiscono un profilo per ciascun comune della nostra regione. Non è una classifica né un voto all'amministrazione, ma uno strumento per confrontare i territori. I punti di forza si concentrano nei comuni del Chianti e della Cintura Fiorentina, con Improneta, San Casciano, Calenzano e Bagno a Ripoli ai vertici per la salute generale, mentre diffusione delle malattie croniche e minore diffusione delle malattie croniche e qualità dell'assistenza. Positivi anche dati sulla longevità. Principali criticità riguardano invece i comuni montani del Mugello e della Val di Sieve, dove incidono maggiormente mortalità evitabile, ovvero quindi le morti dovute a stili di vita a rischio per fumo, alcol o altri fattori, alle malattie croniche, fragilità sociali, denatalità e difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari territoriali. E sul fronte della salute mentale i comuni piccoli hanno buoni risultati, le realtà più popolose mostrano maggiori criticità legate al ricorso ai servizi specialistici, all'utilizzo di antidepressivi e agli indicatori del disagio psicologico. Questi dati sono anche quelli che vengono fuori dal progetto della carta di identità della salute dei comuni toscani. Il progetto è stato presentato la settimana scorsa. Si tratta di un nuovo strumento per capire come cambia la salute tra i vari territori della regione, consentendo di effettuare effettuare confronti tra ogni comune e le rispettive zone del distretto LASL di competenza e l'intera Toscana. I risultati sono quelli che vi abbiamo detto, sono alcuni dei risultati riportati. A spiegare però come funziona questo sistema, questo progetto che si chiama Salute 273, carta d'identità di salute dei comuni toscani, era stato Fabio Boller, coordinatore dell'Osservatorio di Epidemiologia, scusatemi, di ARS Toscana, che ha fatto il punto raccontando poi di fatto che quadro può restituire questo nuovo strumento di ARS.
6: Questa ricerca ci è servita essenzialmente per posizionare i comuni all'interno delle varie differenze regionali che noi possiamo trovare per quanto riguarda lo stato di salute. Ovviamente la nostra, diciamo, il nostro obiettivo non è stato certo quello di creare una classifica tra comuni, ma cercare di identificare delle aree di salute nelle quali i vari comuni sono magari più forti ed alcuni più deboli. Quindi questa carta d'identità è costruita attraverso, diciamo, sei ambiti principali di salute, che sono salute mentale, materno-infantile, salute generale, ovviamente, ricorso ai servizi, appropriatezza dei servizi e contesto socio-economico. E cosa ci restituisce questa immagine? Da una parte certe cose che già sapevamo, cioè noi sappiamo che ad esempio i comuni dell'area larga fiorentina sono quelli dove lo stato di salute è più favorevole della popolazione residente, sappiamo che invece ai margini, diciamo ai limiti della Toscana, quindi la zona della Massa Carrara, della Lunigiana piuttosto del Grosseto, invece hanno degli ambiti di salute che devono essere rinforzati. Cosa dà in più? Che stavolta ogni comune può vedere precisamente quali sono tutti questi indicatori, perché alla fine sono sei ambiti, sono 30 macro indicatori ed è alla fine una sorta di riduzione delle informazioni che noi possiamo mettere a disposizione, perché dentro l'Agenzia Regionale Sanità e la banca dati ci sono più di 2300 indicatori, ma talvolta ci si può perdere dentro. Ecco, aver cercato di ridurre dando così una funzione più maggiormente interpretativa di questi dati per amministratori, per cittadini informati, per operatori sociosanitari, credo che possa essere stata una buona idea per mettere appunto uno strumento utile in mano a loro.
1: E queste sono le parole di Fabio Boller sullo studio di ARS. Rimaniamo in ambito sanitario. Si calcola che ogni anno in Toscana siano 12.000 i casi di tumore tra le donne su 25.000 totali. Il più frequente, il tumore al seno, circa 3.850 nuovi casi l'anno, pari al 30% di tutte le diagnosi. A seguire il tumore del colon retto e del polmone, in lieve aumento tra la popolazione femminile. Grazie alla prevenzione, la Toscana una quota di copertura tra le più alte d'Italia e al miglioramento dell'efficacia delle terapie, la speranza di sopravvivenza è cresciuta negli ultimi anni. In Toscana è al 68% complessivo, che sale all'80-90% per il tumore della mammella. Nonostante questo, affrontare un intervento e la fase post-operatoria delle cure è un percorso spesso difficoltoso sotto molti punti di vista e anche i servizi di sostegno offerti dalle istituzioni spesso poco conosciute. Per venire incontro alle necessità delle donne di orientamento, informazione, da alcuni giorni c'è a Firenze un nuovo servizio, lo sportello Donna come prima, gestito dai volontari e le volontarie della LILT, inaugurato martedì scorso all'interno dei locali della Casa delle Donne nel complesso delle ex murate. Un nuovo punto di accesso dunque, che si aggiunge a quello già esistente da anni a Villa Le Rose a Careggi. L'idea, spiega Laura Cellini, una delle volontarie del nuovo sportello, è allargare la platea delle donne che possano avere bisogno di un supporto nel loro percorso post oncologico, tra l'altro gratuito, riuscire a intercettare donne fuori da certi percorsi e far conoscere tutta una serie di opportunità offerte per la riabilitazione fisica, psicologica e sociale. C'è anche un aspetto legato alle facilitazioni sul lavoro, qui ha diritto il paziente oncologico che spesso non sono a conoscenza delle persone, di cui la scelta della Casa delle Donne, che è un punto di incontro tra realtà diverse e di donne di origine differente. Lo sportello Donna come prima sarà aperto ogni primo martedì del mese a partire dal 3 novembre prossimo, dalle 18 alle 19. Per informazioni si può anche scrivere una mail oppure telefonare.

0: E per vari motivi, vuoi perché magari ancora non conoscono bene la lingua italiana, perché sono un po' fuori da certi percorsi, quindi far conoscere tutta una serie di opportunità, di appunto offerte dal servizio LILT, donna come prima, per la riabilitazione sia fisica ma anche psicologica, e anche sociale, perché c'è anche un aspetto legato alle facilitazioni sul lavoro che ha diritto il paziente oncologico e che spesso non sono a conoscenza delle persone. Quindi, appunto, avere un altro punto di incontro che si affianca, sia pure una volta al mese inizialmente, ma per appunto allargare la platea delle donne, non solo, che possono avere bisogno di un supporto nel loro percorso post-oncologico, che tra l'altro è un servizio sostanzialmente gratuito, quindi nel mondo di oggi è ancora più importante, però forse un po' di difficoltà, un po' di carenza di informazioni in questo senso, cioè, ripeto, il centro è attivo da tantissimi anni, però non è detto che le persone ne siano a conoscenza assolutamente. Ci è sembrato interessante aprirlo proprio lì alla Casa delle Donne, che è un punto in cui che coagula tante associazioni del territorio fiorentino e in questo modo quindi far diffondere anche attraverso la rete delle associazioni l'informazione di questa opportunità che viene offerta, appunto.
1: E siamo arrivati alla fine del nostro GR di oggi. Diamo giusto un'occhiata alle ultime notizie uscite parlando di appunto turismo, un accordo per fare in modo che sulla piattaforma online per la prenotazione di esperienze di viaggio Get Your Guide ci siano solo operatori accreditati dall'Opera di Santa Maria del Fiore, evitando quindi offerte non conformi alle regole fissate dal complesso museale o contenuti fuorvianti o fraudolenti. E quanto prevede l'intesa sottoscritta tra l'Opera di Santa Maria del Fiore, Get Your Guide, presentata oggi insieme al Comune di Firenze. L'Opera di Santa Maria del Fiore, è stato spiegato, è la prima istituzione culturale e museale italiana a sottoscrivere con Get Your Guide un accordo di questo tipo. L'intesa prevede che ogni anno Opera comunichi alla piattaforma l'elenco degli operatori autorizzati che sono sottoposti a revisione periodica insieme ai relativi sub-rivenditori. Nel 2026 il sistema coinvolge circa 20-25 soggetti complessivi tra partner diretti e operatori della filiera. Get Your Guide verifica che le esperienze presenti sulla piattaforma siano riconducibili a soggetti accreditati e interviene sulle offerte non conformi o sulle informazioni fuorvianti, come l'utilizzo della dicitura skip the line, ovvero salta la fila, non prevista dalle regole di accesso al complesso museale fiorentino. Dall'avvio operativo dell'accordo sono state disattivate oltre 10 esperienze riconducibili a operatori non autorizzati. L'iniziativa, come detto, è stata presentata oggi e si inserisce in un percorso formalizzato 2 anni fa da Get Your Guide con il Comune di Firenze e tradotto in alcune iniziative concrete. Chiudiamo così la nostra diretta dedicata all'attualità, GR del traffico e poi gli approfondimenti culturali di oggi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente avvenuto in galleria al chilometro 16, tratto chiuso e 5 chilometri di coda tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra il bivio con la 1 direttissima e Rio Veggio, sempre verso Bologna. Passiamo sulla FIPI lì, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 21 e 900 si registra un chilometro di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Treni durerà fino alle ore 17 di oggi lo sciopero attualmente in corso in Toscana. Per i treni regionali in Toscana e nelle regioni limitrofe possono verificarsi cancellazioni o variazioni. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Spazio al primo approfondimento di oggi. Si intitola Di chi è la città? La giornata di confronto ed incontro organizzata dal Lumen nei suoi spazi in via del Guarlone a Firenze per domenica 18 ottobre a partire da mezzogiorno e fino a tarda serata. Una giornata di musica, incontri, socialità e dibattiti per immaginare una città diversa, accessibile, inclusiva e più giusta. un momento corale in cui saranno coinvolte tante associazioni culturali, tra quelle che

0: Ruotano e collaborano con il Lumen e le tante altre che vivono e lavorano in città e in cui saranno coinvolte anche le istituzioni. La giornata nasce dopo le difficoltà che il Lumen ha dovuto affrontare nei mesi scorsi, dopo il controllo interforze che anche questo spazio cittadino ha subito tra luglio e agosto. Da qui quindi è nata l'esigenza di fare una riflessione più ampia su come una realtà come Lumen e tante altre realtà come Lumen in città possano lavorare, confrontandosi anche con le istituzioni. Ma come è nata questa giornata, ce l'ha spiegato meglio Antonio Bagni, il presidente di Lumen.
1: È nata da una riflessione, nel senso che non possiamo nascongerci dietro un dito, c'è stato un momento deflagrante, è stato questo sorprendente controllo del 31 di luglio, sorprendente ahimè non per i vari spazi associativi, perché comunque una tipologia di controllo similare c'era già stata sia per il Jazz Club, sia per l'ex fila, sia per il The Square. Quindi diciamo che la nostra valutazione è stata quella di scegliere, perché in questi casi qui ci sono due soluzioni: o spettacolarizzi la tipologia di controllo avuta e diciamo ci marci sopra in un senso, oppure provi a farlo diventare un momento positivo. L'intenzione era quella di non spettacolarizzare il controllo in sé, perché comunque, a parte che non possiamo parlarne perché ci sono delle cose che dovranno essere ancora accettate, ma in generale ci sembrava il modo giusto quello di cercare, anziché di dividerci, di affrontare il discorso alla luce anche delle nuove richieste all'antico terzo settore, quali noi. È un tentativo di rispondere in maniera positiva e a tutti gli effetti, Martina, di fare politica, perché volenti o nolenti ci siamo resi conto che in questo momento aggregare le persone, basta guardare la situazione a livello nazionale, è diventato un tema prettamente politico.
0: Cosa succederà? Avete organizzato un pomeriggio di incontri che parte alle 16 di talk. Chi sono gli ospiti? Di cosa si parlerà?
1: Bene, diciamo che abbiamo organizzato una giornata che è la spettacolarizzazione di tutta l'offerta di tutto l'anno, con tutte le realtà che la ritengo una cosa già un grande messaggio. Sono quasi 25 che verranno a intervenire, come chi sia musicalmente sia altro. Diciamo che dal punto di vista di talk è interessante, perché abbiamo fatto una fotografia dell'associazione cittadina in questa fase, quindi con alcune delle realtà che citavo poc'anzi che sono state sottoposte a controlli, e il resto che racconteranno la propria esperienza. E poi ci sarà l'avvocata Balocchini insieme ad altri professionisti che cercheranno di dare gli elementi per valutare la situazione attuale italiana normativamente e quant'altro, anche e soprattutto per gli enti del terzo settore, vista la riforma atterrata, diciamo. Poi alle 5 ci sarà un cerchio con tutte le realtà di Firenze, ci manca qualcuno, ci sarà una prossima volta, sono convinto, che discuteranno su quelle che sono le proposte, le pratiche da divulgare, cioè le ricette. Ci interessa il giusto, così come nel mood di tutta la giornata, andare a fare semplicemente una giornata di raccolta di problematiche. Ci interessano le soluzioni, perché comunque la nostra intenzione è quella di rendere questa giornata un po' quello che per la nostra generazione è stata la giornata del 2002 con la manifestazione del Social Forum, un momento per riconoscersi, conoscersi e immaginare. Per questo l'abbiamo chiamata Di chi è la città, perché è vero che in questo momento sembra più una città di chi la amministra, di chi ci investe, di chi ci spende, ma bisognerà anche trovare alternative. Quindi la nostra intenzione è proprio questa, di trovare un momento e di creare un momento che, partendo da una situazione di tensione, porti alla condivisione delle pratiche, così che per persone nuove si possano relazionare tra loro e immaginare qualcosa di diverso e fare delle proposte anche fuori dagli schemi.
0: Ecco, c'è anche un invito a chi parteciperà a questa giornata, non soltanto ad essere numerosi, a venire il più possibile, anche per rendere il più possibile collettiva, no, questa discussione che mettete in campo, ma c'è anche un invito a dare un aiuto anche economico a Lumen in questo momento di tribolazioni, diciamo così.
1: Vabbè. Chiaramente si parte da una situazione emergenziale, questo non possiamo negarlo, nel senso che sono state fatte alcune osservazioni, alcune prescrizioni che noi siamo fiduciosi di saper risolvere, ma che chiaramente portano con sé tutta una questione di investimenti sull'ambito sull'ambito legale e il resto, che è particolarmente impattante, specie per un'associazione come la nostra che, ricordo a tutti, non ha firmato ancora il trentennale, quindi la nostra capacità di investimento si esaurisce nell'anno, non possiamo portare investimenti altro su tempi diciamo più a lungo termine. Quindi chiaramente tutto nasce da questa cosa qua, però ci interessa fino a una certa la questione prettamente economica. È più importante, per quanto ci riguarda, come ti dicevo prima, riportare al centro del discorso la serie di ricette che sono state studiate, messe in campo da tutti quanti, perché è un momento particolarmente delicato a livello nazionale, è un momento particolarmente delicato a livello politico, ma proprio legato alle idee che vengono portate. Uno dei ragazzi più giovani che lavora con noi mi ha detto più di una volta che in realtà la cosa bella nei vari problemi che abbiamo anche noi interne, perché siamo tutt'altro che perfetti, di Lumen è fondamentalmente la possibilità di immaginare altro. Ecco, si immagina altro se si è condiviso percorsi, se si è relazionati con adulti diverse età, diverse estrazioni. Quindi quello che per noi è veramente molto interessante del 18 è che venga anche gente molto diversa come approccio, come politica e resto dalle nostre, perché è così che si può rimmaginare qualcosa di tutti come una città, non appaltarla diciamo a terzi. Noi questo errore secondo me l'abbiamo fatto un po' tutta la nostra generazione, di appaltare a terzi e risolverci i problemi. Mi sembra evidente che va cambiato l'approccio.
0: Vorrei chiederti in chiusura un po' quali sono i numeri di Lumen quest'anno, particolarmente alti per quanto riguarda le tessere che avete fatto, per quanto riguarda le associazioni che avete coinvolto, le persone che sono passate dal vostro spazio. Secondo me i numeri ci dicono tanto su che tipo di spazio è Lumen.
1: No, allora sono perfettamente d'accordo, rivendichiamo e reinvitiamo tutta la cittadinanza, tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, comunque a aprile, come lo scorso anno in cui abbiamo pubblicato il bilancio, sia il bilancio sociale sia il bilancio economico, perché ritengo sia fondamentale comprendere dove vengono reinvestite le risorse che comunque vengono generate all'interno di uno spazio come il nostro. I numeri sono incredibili, Marti, cioè, si sta parlando di una conferma con un mese di apertura in meno, di una conferma di 20.000 tessere familiari, perché da noi la tessera è familiare, quindi se il compagno o la compagna fanno la tessera e stanno tutti nello stesso nucleo familiare, nella stessa abitazione, basta una tessera per compagno, compagna e figli, e quindi sono più di 20.000 e siamo a più di 250.000 presenze nell'anno, quindi insomma si sta parlando di un punto di riferimento, perché questa cosa deriva non dalla nostra bravura e basta, anzi la nostra bravura è stata circondarsi di tutta una serie di realtà estremamente affascinanti che avevano solo bisogno di uno spazio dove esprimersi. Quest'anno siamo a 36 associazioni che hanno lavorato con noi nello svolgere attività, e qui si rientra dentro il discorso del 18. Non si può pensare che uno spazio pubblico, perché quello è uno spazio pubblico, sia statico e abbia delle preferenze. Per questo molte volte noi diciamo che non abbiamo una vera e propria direzione artistica, è questo il punto, c'è una pluralità che ne fa del posto forse la parte più interessante, perché tutti hanno possibilità di interloquire, tutti hanno possibilità di proporre, poi spetta a noi a volte fare delle scelte piuttosto che altre, però questo ritengo che sia il segreto in questa fase. E permettimi di chiudere dicendo una cosa rilevante, cioè la questione del 18 avrà nella sua chiusura forse diciamo il manifesto di come abbiamo deciso di gestire la situazione, perché in silenzio abbiamo lavorato con Arci, con Xfila, con Glu, con Gada, con la Shoot, per fare una proposta sulla questione del tesseramento, che è fondamentalmente il cuore delle contestazioni che vengono fatte al nostro spazio relativamente al 31. E in silenzio, insieme a tutti questi soggetti, abbiamo fatto una serie di proposte alla pubblica amministrazione, che ha creato un tavolo, in questo momento già il terzo incontro, che vuole tendere a creare un regolamento cittadino che ci consenta di mettere in piedi un modo di lavorare che non sia più diciamo interpretabile da terzi, ma che sia chiaro, riconosciuto e che quindi valga per tutti. Ecco, il 18, più che salviamo Lumen, che a noi interessa il giusto, cioè ci interessa appunto promuovere questo tipo di pratiche, perché se ci mettiamo insieme di gente che fa cose interessanti in città è veramente pieno. È che ci abbiamo avuto poche occasioni, siamo fissi in battaglia tutti e spero che il 18 possa diventare uno di quei momenti che ti lascia dentro quella fiducia nel tornare a proporre e inventare di far cose, perché le città che sono organi complessi devono, secondo noi, non basarsi su una risposta univoca a una domanda, ma continuarsela a fare.
0: Noi invitiamo i nostri ascoltatori a venire il 18 ottobre a Lumen dalle 12. Di chi è la città? Il titolo di questa giornata che va avanti fino a tarda sera. Grazie mille ad Antonio Bagni.
1: Grazie Martina, grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ci vediamo il 18, venite con i mezzi pubblici.

0: in onda con il secondo approfondimento di oggi. Polo d'infanzia di Manifattura Tabacchi a Firenze, il teatro di Vitigliano a Greve in Chianti, la scuola primaria Achille Scavo di Siena, l'ufficio Pantin 1 a Scandicci e da piazza a piazza a Certaldo. Sono i 5 progetti che si aggiudicano il premio Architettura Toscana 2026, giunto alla 5ª edizione. Il riconoscimento è relativo a 5 categorie, ovvero opera prima, opera di allestimenti o interni, opera di nuova costruzione, opera di restauro o recupero, opera su spazi pubblici, paesaggio o rigenerazione. La giuria di architetti ha valutato i progetti ultimati negli ultimi 5 anni. Sono arrivate 171 candidature di opere in totale. In occasione del premio è stata inaugurata alla Palazzina Reale a Firenze, sede dell'Ordine degli Architetti Fiorentini, la mostra dei progetti vincitori, menzionati e selezionati, che rimarrà allestita fino al 21 ottobre per poi spostarsi in altre province toscane. Mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre invece il Museo degli Innocenti e la Palazzina Reale di Santa Maria Novella ospiteranno 2 giornate di incontri, mostre e tavole rotonde, oltre che visite guidate nate per promuovere il confronto tra cultura del progetto, territorio e filiera edilizia. In entrambe le giornate sarà possibile ascoltare direttamente i progettisti dei lavori premiati nella scorsa o in una precedente edizione del premio illustrare i loro progetti. Ma sentiamo le parole di Giorgio Cerrai, presidente del comitato organizzatore del premio, e anche di Silvia Ricceri, la presidente dell'Ordine degli Architetti.
1: Siamo veramente molto soddisfatti. È la 5ª edizione, un'edizione estremamente partecipata che raccoglie un po' l'eredità delle passate edizioni, e devo dire che lo immaginiamo come risultato non tanto per la qualità e la quantità delle adesioni e quindi dei progetti in concorso, ma soprattutto come rappresentanza di quello che effettivamente è la vitalità dell'architettura contemporanea in Toscana, regione ovviamente nella quale è piuttosto difficile misurarsi con il passato, con una grossa eredità storica fantastica che porta a essere visitata come territorio da milioni e milioni di turisti, ma con la quale quantomeno noi progettisti dobbiamo fare e le amministrazioni stesse dobbiamo fare i conti.
2: Vedremo progetti premiati che abbracciano un po' tutte le categorie appunto che sono inserite all'interno del premio, e quindi vedremo progetti che in qualche modo appunto portano qualità. Soprattutto, mi piace invece sottolinearla la parola qualità, perché è qualità del progetto, qualità della realizzazione e qualità anche delle scelte progettuali. Quindi noi siamo davvero felici di avere un panorama assolutamente vasto di tutto quello che sta succedendo in Toscana, ed è assolutamente un segnale molto molto positivo. Si premia il progetto, si premia la committenza, quindi il progetto, e assolutamente la realizzazione, quindi l'impresa. Per noi questo è fondamentale. Un buon progetto nasce sì da una committenza illuminata, diciamo, e quindi consapevole, ma arriva attraverso anche un progetto che segue le indicazioni e una realizzazione che assolutamente deve essere all'altezza.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta, e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Si apre oggi al Cinema La Compagnia la sesta edizione del Fanhua Chinese Film Festival alle ore 20, breve concerto al pianoforte di Giulia Mazzoni alle 20:30, presentazione del film Dear You del regista Lang Hong Chung e a seguire la proiezione del film. A Palazzo Strozzi, ingresso ridotto per tutti i soci ARCI in occasione della mostra Broken, il potere del frammento. Vi ricordiamo anche che fino al 18 ottobre a Villa Bardini è visitabile la mostra Firenze 50-60-70, immagini dell'archivio Fotolocchi. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12, spazio comune, alle 17:05 la settima ossessione.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: 339-7788-125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: 39 77 88 125. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.
1: La settima ossessione, un programma realizzato da Daniele Marsiglia,

0: Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la settima ossessione, puntata numero 6 di mercoledì 14 ottobre 2026. E una puntata anche questa dove ci aspetta di scoprire che cosa uscirà al cinema questo fine settimana. Come sempre selezioniamo i film più interessanti del weekend e poi andremo come sempre a ripescare anche qualcosa dal passato. E quest'oggi ovviamente non possiamo non parlare di un capolavoro che si trova in questi giorni al cinema, come Il dottor Stranamore di Kubrick. E poi ci sarà sempre, come di consueto nel finale, lo spazio relativo alle serie televisive. Però si parte come sempre dalle uscite del fine settimana e voglio partire quest'oggi da un bel film italiano che si intitola Giustizia e che uscirà domani nelle sale cinematografiche, da giovedì 15 ottobre, con Piper. È un'opera prima diretta dal regista sardo Francesco Piras e racconta di un fatto realmente accaduto, una delle più grandi, forse la più grande in assoluto, ingiustizia che è successa in Italia a livello giudiziario. Sto parlando del calvario che ha dovuto sostenere un pastore sardo di nome Beniamino Zuncheddu. Nel 1991, siamo nel sud della Sardegna, un triplice omicidio che è avvenuto proprio nei monti della Sardegna del Sud porta alla condanna all'ergastolo proprio di Beniamino Zuncheddu, questo pastore che viene poi accusato di aver ucciso 3 persone. E nonostante non ci sia uno straccio di prova decisiva, Zuncheddu appunto viene condannato dopo 3 gradi di giudizio. Pensate, svolti, di solito diciamo che la giustizia è lenta, in questo caso ha fatto molto veloce. In un anno si sono svolti 3 processi che hanno condannato all'ergastolo Beniamino Zuncheddu. 26 anni dopo, nel 2017, un avvocato di nome Mauro Trogu, che nel film è interpretato da Michele Riondino, accetta di occuparsi gratuitamente, pro bono come si dice, del caso. Esamina gli atti, ricostruisce le indagini, individua quali sono le incongruenze di questo caso e tutta la superficialità investigativa, e si apre così la strada per una richiesta di revisione del processo. E comincia così una lunga battaglia legale per dimostrare l'innocenza di Beniamino, un uomo che, pensate, ha trascorso, lo voglio ripetere, 33 anni in carcere per un errore giudiziario, quindi 33 anni in carcere da innocente. Quindi la vicenda culmina proprio con l'assoluzione di Beniamino Zuncheddu il 26 gennaio 2024, forse ve lo ricorderete anche voi. Il film, diretto da Francesco Piras, è tratto del libro intitolato Io sono innocente, che è stato scritto dallo stesso Zuncheddu insieme al suo avvocato Mauro Trogu, ed esce al cinema appunto con Piper a partire da domani. Noi adesso ci ascoltiamo un po' di trailer e poi ne parliamo proprio con il regista Francesco Piras.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano. Non so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
4: Anche la più basilare delle prove fornite dalla difesa fu ignorata. Sono 30 anni che ci dice: io sono innocente.
0: Eccoci qua con Francesco Piras, regista di Giustizia, che è qua con noi collegato a telefono. Buonasera Francesco.
5: Buonasera a tutti.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito e per parlare appunto del tuo film d'esordio, quello che a tutti gli effetti il tuo film d'esordio, uscito già già da una settimana nelle sale della Sardegna, e poi l'uscita nazionale arriva proprio a partire da domani in tutta Italia. E abbiamo già ascoltato il trailer e raccontato la storia di Beniamino Zuncheddu, 33 anni e anche qualche mese trascorsi in carcere da innocente. Una vicenda che sembra avere già di per sé tutti gli elementi di un dramma cinematografico, ma che proprio per questo rischia di apparire incredibile. Ti chiedo, da regista, come hai affrontato il passaggio dalla cronaca, e poi anche cronaca giudiziaria, alla narrazione cinematografica, e come hai cercato poi di restituire tutta questa complessità umana di questa storia?
5: certamente questa è una grandissima storia, appunto il più grande errore giudiziario della storia d'Italia, ma quello che mi ha profondamente colpito dall'inizio non è tanto solo la storia di cronaca, ma è l'aspetto umano di questa vicenda. Beniamino Zuncheddu, che ha trascorso 33 anni in carcere da innocente senza mai perdere la sua dignità e la sua umanità, è la storia di Mauro Trovo, un giovane avvocato che ha trovato il senso più alto della sua professione. Lui non ha combattuto il sistema giudiziario, ma ha combattuto perché la giustizia sia all'altezza del suo stesso ideale. E quindi questo film è un atto politico e poetico insieme. È un atto politico perché indaga la frattura profonda che si può creare tra cittadino e istituzioni, mette a nudo la vulnerabilità dell'individuo di fronte al potere. Siamo abituati, no, ad una società che a volte ci mette in un angolo ed è difficile uscirne. E poi è un atto poetico perché affonda lo sguardo nell'uomo, la fragilità di Beniamino Zuncheddu nello spirito e nel corpo, ma la fragilità anche di tutti coloro che fanno parte di questa storia, vorrei dire anche i personaggi che non sono, diciamo così, nella parte positiva di questa storia, anche i personaggi, se vogliamo in sintesi dire negativi, manifestano tutta la vulnerabilità dell'uomo. E in questo percorso abbiamo del fare un film, che è anche un atto formale, che è fatto di immagini, di suono, di tempo, abbiamo cercato un senso oltre la cronaca dei fatti. E questo senso lo abbiamo trovato proprio nel protagonista di questa storia, Beniamino Zuncheddu. Beniamino, dopo 26 anni, sarebbe potuto uscire dal carcere, dichiarando la sua colpevolezza e quindi riconquistando la libertà negata, ma Beniamino fa una scelta molto forte. Dice: ho scelto di rimanere ciò che ero, anche quando il mondo intero tentava di convincermi del contrario. Quindi fa la libertà che gli è stata negata per tanti anni diventa una libertà che Beniamino si prende, la libertà di decidere che cosa fare, la libertà di decidere chi essere.
0: Sì, proprio come hai detto perfettamente te, al centro del tuo film c'è questa intensa relazione tra Beniamino Zuncheddu e l'avvocato Mauro Trogu, che sono rispettivamente, le vogliamo dire, due straordinari attori, Fabrizio Ferracane nel ruolo di Zuncheddu e Michele Riondino in quelli dell'avvocato. Insomma, tu mostri come la ricerca della verità può arrivare, può nascere soprattutto anche dalla fiducia di queste due persone. E però c'è anche un altro aspetto del tuo film, che è un altro protagonista, possiamo dire, del tuo film, che è la Sardegna e anche i suoi paesaggi, perché hanno un ruolo appunto significativo. Le montagne da cui Beniamino viene strappato nel 1991 diventano quasi il simbolo di quella che è poi una libertà perduta. Da regista, ma anche da direttore della fotografia quale sei, quale spazio hai voluto dare ai luoghi e anche all'immagine per raccontare, anche a livello visivo, soprattutto a livello visivo, in questo caso, la distanza tra la vita che Beniamino avrebbe potuto vivere in quei 33 anni che invece è stato recluso da innocente e invece appunto i 33 anni che lui ha vissuto in carcere?
5: I luoghi sono la narrazione di questo film che ho condiviso assieme, questa volta, per la prima volta nella mia carriera, assieme ad un altro direttore della fotografia, Sandro Chessa, che ha realizzato una fotografia straordinaria. I luoghi sono parte della narrazione stessa. Beniamino Zuncheddu nasce e vive da uomo libero sino a 26 anni in mezzo alle montagne. I pastori sardi trascorrono certamente molto più tempo fuori di casa che non dentro. Spesso addirittura dormono in ovile. Beniamino lo racconta nella prima parte del film. Come tutti i pastori, d'altra parte, trascorrono quasi tutto il tempo dietro gli animali. L'incredibile destino di quest'uomo lo porta in un luogo diametralmente opposto, quindi dalla libertà, dall'apertura di questi spazi, da quei suoni, da quei profumi, che sono l'unica cosa che viene in un Zunkendu, si è portato come memoria in un altro luogo, quello del carcere, che invece è la privazione completa, non solo della libertà intesa come le scelte che l'individuo può fare nella sua vita, ma anche la libertà degli spazi, perché il primo carcere in cui Beniamino Zunkendu entra è il carcere di Buoncammino. In quel carcere Beniamino ha condiviso una stanza con altre 11 persone, una stanza con dei letti a castello che a volte erano addirittura a 3 piani. E Beniamino, quando è entrato in quella cella, racconta, non aveva neanche un letto, aveva una sorta di materasso poggiato a terra, un materassino poggiato a terra sopra una tavola di legno che stava di fianco ad un bagno che non aveva neanche la porta. E ecco, questi luoghi non hanno bisogno, diciamo così, di parole, certo, per raccontare, certo, per raccontare che cosa significhi.
0: Senti, il titolo appunto del tuo film richiama la giustizia, però la storia di Zunkendu mette in luce anche quella che è la fragilità delle istituzioni e quelle che sono le conseguenze irreparabili dei loro orrori, purtroppo. Ecco, in un momento in cui il cinema italiano sembra anche tornare a confrontarsi con storie dal forte impegno civile, pensi che un film come il tuo possa contribuire a stimolare anche una riflessione pubblica sulla giustizia? E quali consapevolezze vorresti che rimanessero negli spettatori dopo la visione del tuo film?
5: Naturalmente il cinema è chiamato a porre degli interrogativi più che a dare a trarre delle conclusioni. E gli interrogativi che noi ci dobbiamo portare dietro dopo la visione di questo film sono due. Uno è che cosa accade quando la legge e la giustizia cominciano a stare su piani diversi. La giustizia procedurale ci dice appunto che non esiste un giusto verdetto se non esiste un giusto processo. Questa storia racconta esattamente questo. Ma la giustizia ha anche un altro momento, cioè la giustizia riparativa, che è quella che vuole restituire qualcosa alle vittime di un accadimento. In questo caso Beniamino è allo stesso tempo sia stato sia colpevole che vittima. E oggi quello che ci dobbiamo chiedere naturalmente che cosa deve fare lo Stato per riparare il danno che ha subito quest'uomo, ma che purtroppo subiscono tante persone. E lo Stato naturalmente si dovrà prendere le proprie responsabilità, dando il giusto risarcimento a Beniamino Zunkendu, che oggi non ha
0: che ancora non ce l'ha, ecco, questa è una cosa paradossale, no. Paradossale.
5: Ma non solo che non ha ricevuto ancora nulla, ma che dovrà attendere degli anni prima di riceverlo, e questa attesa non è detto che abbia un esito felice, perché lo Stato in qualche modo potrebbe trovarsi nelle condizioni di negare
0: il risarcimento.
5: Di negare il risarcimento.
0: Incredibile.
5: L'altra giustizia riparativa che noi possiamo dare è certamente quella della verità, di raccontare questa storia. Il diritto dell'uomo che subisce un'ingiustizia così grande è anche quello che la comunità stessa conosca la verità, perché non dimentichiamoci che Beniamino Zunkendu agli occhi della comunità è stato per tanti anni un omicida,
0: un assassino,
5: e anche questo è necessario,
0: certo,
5: riparare,
0: certo.
5: Ciò che è raccontare questa storia, guardare questo film significa anche dare una piccola riparazione, restituire qualcosa a questo.
0: Certo.
5: E E non ultimo è quello che racconta il finale di questo film attraverso i cartelli finali, che esiste una legge, una proposta di legge, che è la legge Zunkeddu, che propone, che dovrebbe essere calendarizzata, e che propone appunto un sostegno economico immediato a tutti coloro che entrano e poi escono dal carcere dopo un'ingiusta detenzione. Questi uomini spesso non hanno nulla, hanno perso tutto, hanno perso grandi possibilità, alcuni di loro vengono accolti nuovamente nelle famiglie, ma chi queste famiglie non ce le ha
0: si ritrova poi completamente solo, una solitudine più totale.
5: Dove va la prima notte di libertà?
0: Esatto. Speriamo davvero che possa andare in porto questa legge fondamentale, devo dire, di umanità. Si parlava prima di umanità, ecco, questa credo proprio sia una legge di completa umanità. Francesco, prima di salutarti volevo, insomma, prima di tutto farti in bocca al lupo per l'uscita nazionale del film. In Sardegna il film è andato benissimo, tra l'altro ha avuto la media più alta di presenze in sala di tutta Italia, solo per la Sardegna, ma è bene che questa storia venga conosciuta anche nella penisola, quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori e tutte le nostre ascoltatrici a partire da domani ad andare a vedere il film Giustizia in sala di Francesco Piras. Abbiamo detto appunto Fabrizio Ferracane, Michele Riondino, però ci sono anche Paola Giannini, Jacopo Cullin, Geppi Cucciari, Francesco Colella in altri ruoli in questo bellissimo tuo film. Grazie Francesco e in bocca al lupo. Sì, prego, prego.
5: Anche Giuseppe Gaiani, Luciano Curreli, e sono veramente, c'è una lunga lista di grandissimi attori che hanno dato veramente una grandissima prova.
0: Grazie ancora Francesco, in bocca al lupo.
5: Grazie a voi.
0: Grazie.
6: 81 secondi.
7: Buongiorno, sono Riccardo Paolini. Continuiamo a parlare di emergenze. La squadra delle emergenze ha come obiettivo la gestione di uno scenario critico. E la difficoltà principale è la gestione del tempo. In queste situazioni possiamo reagire in due modi. O improvvisiamo o rispondiamo ad una organizzazione. Per non farci trovare impreparati, l'azienda si deve organizzare, e questo spesso fa la differenza. Ma su cosa dobbiamo organizzarci? Certo non sull'impossibile. Ricordo che il documento della valutazione dei rischi ci indica quali sono i pericoli che comportano un rischio alto e di conseguenza rischi che possono portare a lesioni gravi permanenti, se non addirittura mortali. E quindi è abbastanza chiaro su cosa dobbiamo organizzarci. Procedure semplici e fattibili. Inutile scrivere cose che in quel momento non ci aiuteranno. Il piano di emergenza ed evacuazione non è burocrazia. Al prossimo episodio. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
6: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
8: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
9: Stai ascoltando Nova Radio, The Beast Music in Town.
10: This is the American Forces Network in Frankfurt. You've been listening to the Tiger Ray.
11: Fighters, I just didn't see. Stalin and Mickey Mouse.
12: Thomas Mann. and your father make a great double act.
13: Sie haben so wundervoll über die Musik unseres Großvaters geschrieben wie sonst niemand.
14: Ist der berühmteste lebende Wagnerianer der Welt?
15: Sie meinen nach dem Ableben eines gewissen Adolf Hitler.
0: E adesso alla settima sessione vi voglio parlare di un film che uscirà nelle sale a partire da venerdì 16 ottobre e questo film, forse chi ci ascolta con più frequenza, il nome di questo film non gli è nuovo perché è uno di quei film che, di cui vi avevo parlato in quei giorni, in quella manciata di giorni in cui ero presente al Festival di Cannes ormai diversi mesi fa, era maggio. E adesso però c'è il modo di parlarne in maniera più approfondita perché il film appunto esce nelle sale a partire dal 16 ottobre con Mubi. Il film è Fatherland, regia di Paweł Pawlikowski, questo regista polacco che torna al cinema dopo 8 anni dall'ultimo film che si intitolava Cold War. E con questo film Pawlikowski torna a confrontarsi con uno di quei temi che attraversano tutto il suo cinema e tutta la sua poetica, cioè quelle che sono le ferite della storia e il modo soprattutto in cui continuano a vivere all'interno di noi stessi, anche poi quando gli eventi che le hanno provocate sembrano ormai appartenere a un passato remoto. In questo film siamo nel 1949, la Seconda Guerra Mondiale è ormai finita e la Germania è un paese completamente distrutto dalla guerra, diviso tra le potenze vincitrici e sta diventando però anche uno dei principali terreni di scontro di quella che sarà appunto poi la Guerra Fredda. Ed è in questo scenario che il celeberrimo scrittore Thomas Mann, premio Nobel, uno dei grandi nomi della letteratura europea del Novecento, torna in patria dopo un esilio di 16 anni negli Stati Uniti. Ed accompagnarlo c'è la figlia Erika, che è interpretata da una straordinaria attrice che è Sandra Hüller, che abbiamo visto recentemente anche in produzioni hollywoodiane come Project Hail Mary e ultimamente anche nel bellissimo Digger. Insomma, il viaggio dei due, che parte da Francoforte e poi arriva a Weimar, quindi Germania Ovest-Est, non è soltanto per loro uno spostamento geografico, è anche e soprattutto un viaggio dentro quelle che sono le contraddizioni di un paese che deve fare i conti con quello che è stato e con quelle che sono state, soprattutto le proprie responsabilità, e con la difficoltà soprattutto di capire che cosa significhi adesso, nel 1949, dopo la Seconda Guerra Mondiale, essere cittadini tedeschi. È qui che proprio Paweł Pawlikowski compie un'operazione, devo dire, interessante, perché non ci racconta la Germania del dopoguerra attraverso le battaglie, insomma, della Seconda Guerra Mondiale, oppure ci fa vedere quelle che sono, insomma, le immagini della ricostruzione post guerra, però preferisce accompagnare, diciamo così, i personaggi e stargli vicino ai loro silenzi, alle conversazioni che fanno, agli sguardi. La storia rimane sempre sullo sfondo, però è una storia che, nonostante resti sullo sfondo, finisce poi per condizionare quelli che sono i gesti, le parole e tutti i tentativi che le persone hanno i cittadini tedeschi ci mettono per tornare a quella che è la normalità. E il punto poi è proprio questo: come si torna a casa quando poi quella casa non esiste più? E soprattutto, si può davvero tornare in un luogo che nel frattempo è cambiato così profondamente senza essere cambiati all'interno di noi stessi? Ecco, queste sono le domande che si fa a questo film. Il personaggio di Thomas Mann è un uomo celebrato, rispettato, vince premi a destra e a manca, diciamo così, è considerato una figura morale e intellettuale di enorme prestigio. Però ecco, nel film si vedono anche quelle che sono un po' le sue ambiguità e anche fragilità, le ambiguità e le difficoltà nel prendere una posizione precisa di fronte a quelle che sono le contraddizioni

0: Lo si vede soprattutto nell'espressione di questa straordinaria attrice, una profonda malinconia. Cioè, Erika non è semplicemente la figlia che accompagna il padre, è soprattutto una donna che porta con sé le proprie ferite, le preoccupazioni per un fratello, Klaus, che poi insomma scopriremo andare incontro a un destino abbastanza drammatico, e il peso soprattutto di una famiglia che è stata segnata dall'esilio del padre, 16 anni negli Stati Uniti. Ed è proprio nella relazione tra padre e figlia che Fatherland forse trova la sua dimensione più intima, perché intorno a loro si cerca anche di ricostruire una nazione, mentre poi invece dentro la famiglia restano quelle che sono le fratture che non possono essere cancellate con il ritiro di un premio o con una cerimonia ufficiale o con un discorso pubblico appunto del padre, Thomas Mann. Dal punto di vista formale, Pawlikowski conferma, se lo conoscete, la sua capacità di costruire immagini di grande precisione, esteticamente abbacinanti, il bianco e nero, il formato quadrato, la composizione rigorosa delle inquadrature, non sono un mero esercizio estetico, però contribuiscono a creare un mondo, in questo caso molto chiuso, trattenuto, in cui sembra sempre mancare qualcosa, no? Un pezzo del passato, una risposta oppure una possibilità di riconciliazione. Un cinema, quello di Pawlikowski, che non ha fretta di spiegare, che chiede allo spettatore ovviamente di prestare molta attenzione. A volte può sembrare un cinema molto freddo, distante, glaciale, però è anche ciò che permette al regista di evitare la retorica e di lasciare poi proprio che siano le immagini e i comportamenti dei personaggi a suggerire le contraddizioni che le parole poi non riescono a risolvere. Poi c'è il titolo Fatherland, che significa patria, la terra dei padri, una parola che in questo film assume un significato tutt'altro che rassicurante, perché la patria può essere il luogo delle proprie radici, ma può anche diventare il luogo da cui si è costretti a fuggire, no? Può essere qualcosa che si ama e allo stesso tempo qualcosa di cui ci si vergogna, da cui si prende le distanze. E in fondo è proprio questo il cuore del film, cioè non basta che una guerra finisca perché le sue conseguenze scompaiano, spariscono del tutto, non basta costruire le città, non basta celebrare i grandi scrittori, non basta rimettere in piedi le istituzioni per risolvere le fratture morali di una società. Perché il passato poi continua a vivere nel presente e ogni tentativo poi di cambiare pagina, di voltare pagina, rischia di trasformarsi in quella che è una forma di rimozione del passato, di quello che è successo. Perché alla fine la domanda che ci lascia non riguarda soltanto il personaggio di Thomas Mann o il suo ritorno in patria, riguarda proprio tutti noi. Cioè quanto siamo disposti a riconoscere responsabilità del nostro passato anche quando farlo significa mettere in discussione l'immagine di noi stessi. E ovviamente un film sì, ambientato nel 1949, ma è un film che inevitabilmente ci interroga anche sul presente, quello che è il rapporto tra cultura e potere, sulle responsabilità individuali e sulla facilità con cui le società poi cercano di dimenticare le proprie colpe. E forse è proprio qui che il cinema di Pawlikowski trova la sua forza maggiore, cioè nel ricordarci che la storia non è mai soltanto qualcosa che è accaduto, ma è soprattutto un qualcosa su cui continuiamo inevitabilmente, direi, a fare i conti. Fatherland uscirà appunto il 16 ottobre, distribuito da Mubi. Adesso invece parliamo di un altro film che esce domani al cinema, il 15 di ottobre. Anche di questo ne abbiamo accennato, abbiamo fatto qualche accenno nella puntata speciale che abbiamo registrato a Venezia, ma tra poco ce ne parlerà meglio Simone Fabriziani. Si tratta di Prime Time, dell'esordio al lungometraggio di fiction di un regista che è Lance Oppenheim, un giovane regista che debutta appunto alla regia di un film di finzione dopo tanti anni di film documentari. Protagonista di questo film, che racconta un personaggio reale abbastanza particolare, è Robert Pattinson. Il film appunto si chiama Prime Time, ci ascoltiamo il trailer, poi ne parliamo appunto con Simone Fabriziani.
1: Entra pure.
2: Sei sicura che i tuoi genitori non siano a casa?
1: Certo.
3: Grandi programmi.
2: Chi è lei?
3: Perché non ti metti lì seduto? Sono Chris Hansen di Dateline NBC
2: No.
3: e stiamo girando un servizio sugli adulti che contattano adolescenti online.

0: Cosa penseranno, giusto?
1: A terra! Non ti muovere!
2: Non mi piace il tuo programma, ma l'America lo ama. Devo spostarvi. To Catch a Predator, mercoledì alle 21, prime time. Saremo più forti di Lost! Saremo più forti di Lost!
3: Da giovedì 15 ottobre con I Wonder Pictures arriva finalmente nelle sale italiane Prime Time, il nuovo film diretto da Lance Oppenheim con protagonista un inedito Robert Pattinson. Un film di cui sicuramente avrete già sentito parlare perché è stato uno dei titoli scelti da Alberto Barbera per il concorso al Leone d'Oro alla 83esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Un film che appunto proprio a Venezia ha ricevuto una buona accoglienza sia da parte della critica che della parte del pubblico, e non era una cosa abbastanza scontata, visto che la tematica e i contenuti appunto di Prime Time non sono dei più leggeri in un qualche modo. A molti il nome di Lance Oppenheim risulterà abbastanza anonimo, anche se in realtà questo regista statunitense è al suo esordio dietro la macchina da presa per un lungometraggio di finzione, ma in realtà sono anni che lui lavora appunto come regista e sceneggiatore anche prodotti documentaristici in un qualche modo. E difatti la natura documentaristica di Oppenheim si vede tutta ovviamente nella realizzazione di Prime Time. Ma di cosa parla questo film? Questo film racconta la nascita di un programma televisivo statunitense che nella prima decade degli anni 2000 ha fatto veramente sia scandalo che furore. Questo programma televisivo si chiama To Catch a Predator ed era stato ideato e condotto dall'host statunitense Chris Hansen, interpretato appunto da Robert Pattinson, un programma televisivo molto controverso perché in un qualche modo costruiva le proprie puntate, i propri episodi attorno ad un tema abbastanza scottante, ovvero quello dei, in un qualche modo, predatori sessuali o pedofili a volte che sia online che attraverso altre modalità adescavano a volte dei minori. La troupe televisiva di To Catch a Predator si avvicinava a queste personalità pericolose e a loro insaputa registrava in un qualche modo l'incontro con la vittima, con il malcapitato. Un approccio televisivo molto morboso che in un qualche modo poi ha dettato legge in una certa forma di televisione statunitense che poi è approdata anche in Italia, in cui la cronaca nera diventa non soltanto appunto elemento morboso ma anche come dire elemento di share televisivo, di ascolti televisivi. Ebbene, Chris Hansen, appunto interpretato da Robert Pattinson, in un qualche modo ne è proprio l'epitome principale. Prime Time è un film appunto che mescola in un qualche modo l'esperienza documentaristica di Lance Oppenheim, ma allo stesso tempo è un film con una sceneggiatura molto solida, con delle tematiche approfondite e molto interessanti, e soprattutto secondo me con un cast d'insieme che, oltre a Pattinson già citato, secondo me è veramente in grande spolvero. Sottolineerei le ottime performance come attori non protagonisti del giovane Skyler Gisondo, che è un giovane interprete statunitense che sta avendo sempre più eco negli ultimi anni sia in prodotti televisivi che cinematografici, e Merritt Weaver, che è un'attrice molto famosa in ambito prevalentemente televisivo negli Stati Uniti, che qui ricopre un ruolo secondo me di grande spessore. È un film, Prime Time, che io consiglio caldamente perché non soltanto racconta appunto la nascita ma anche poi in un qualche modo la caduta e la chiusura di un programma televisivo statunitense che fece veramente, veramente parlare di sé, ma racconta anche in un qualche modo, in maniera piuttosto intelligente, anche quanto la morbosità, l'elemento della morbosità, l'elemento della curiosità, sia poi il grimaldello principale per generare sempre più ascolti, sempre più audience, come se appunto l'attività illegale, qualunque essa sia, in questo caso l'atto predatorio sessuale, ovviamente nei confronti di minori, fosse una miniera d'oro per non soltanto Chris Hansen, ma non soltanto per la troupe, ma anche per tutto l'ambito produttivo dietro ovviamente alla creazione di questo programma televisivo, che a quel tempo era niente poco di meno che NBC, una delle più grandi emittenti statunitensi televisive di sempre. Prime Time esce, ricordo a chi ci sta ascoltando, giovedì 15 ottobre nelle sale con I Wonder Pictures ed è un consiglio spassionato.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 5 km di coda tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Code a tratti invece a causa del traffico intenso sulla 1 panoramica tra Aglio e Rioveggio, sempre verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di veicoli fermi in avaria si registra 1 km di coda tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze e tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Mare. Sempre in direzione Mare per traffico intenso, code in uscita alla Strassegna. Città di Firenze a partire da domani 15 ottobre fino al 3 novembre per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via San Gallo tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Siamo ancora in diretta con la settima sessione, 17:38, è arrivato il momento di parlare di uno dei capolavori, di una delle pietre miliari della storia del cinema, ovvero del Dottor Stranamore. Ovvero Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba, il film capolavoro del 1964 del genio di Stanley Kubrick, che torna sul grande schermo in una nuova versione restaurata in 4K grazie alla sempre ottima Lucky Red. Che dire del Dottor Stranamore, una commedia nera, una commedia feroce, paradossale, che è stata capace di trasformare quella che era una paura reale della guerra nucleare in una satira lucidissima su quella che è l'assurdità del potere, sulla follia umana e su tutti quei meccanismi che ci sono dietro la distruzione, no? Di un popolo, di un paese. E quindi a più di 60 anni dalla sua uscita, a mio avviso il film conserva ancora tutta la sua forza, no? Fa ridere, è inquietante al tempo stesso e ci costringe soprattutto a pensare a quelle che le sono anche le contraddizioni del nostro mondo. Un film terribilmente attuale, ecco, mi verrebbe da dire. Ce ne parlerà meglio tra pochissimo il nostro Jacopo Fioretti, quindi noi ci ascoltiamo un po' di trailer, poi Jacopo Fioretti sul Dottor Stranamore.
6: Parla il comandante Mandrake.
7: Mi ascolti attentamente. La base si è messa in stato d'allarme.
6: Ottima idea. Il personale va tenuto sul chi vive.
7: Guardi che non si tratta di un'esercitazione.
6: Non è un'esercitazione?
8: Il generale Jack Ripper ha dato un ordine ai 34 B-52 del suo stormo di bombardare la Russia.
9: Quest'uomo è uno psicopatico.
10: L'ordigno fine di mondo.
9: L'ordigno fine di mondo, cos'è?
10: Un'arma che cancellerà tutti gli esseri viventi da faccia di terra.
11: Tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, negli Stati Uniti si andarono in maniera inizialmente molto rarefatta, affermando dei movimenti di tendenza antimilitarista. Questo per due motivi fondamentali. Il primo era l'allontanamento temporale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi lo scadere di tutta quell'ideologia della lotta del bene contro il male, della supremazia, e dall'altra invece una paura sempre più invece immediata delle conseguenze di una possibile mala gestione della tensione con la Russia, con l'Unione Sovietica, anzi, durante la Guerra Fredda. Questo si andò a esacerbare all'inizio degli anni 60 per la famosa crisi missilistica di Cuba del 62, in cui le cui conseguenze, diciamo, influirono molto sul dibattito dell'opinione pubblica e quell'idea di paura riguardo una possibile guerra nucleare, che era vissuta sempre più in maniera ineluttabile, specialmente dopo e durante quelle tensioni, portarono questi movimenti antimilitaristi ad affermarsi di più. Nella cultura pop questo era soprattutto, si traduceva soprattutto in film e in libri. Uno di questi libri era il Red Alert di Peter George, che parlava appunto andava ad analizzare con un racconto anche molto brutale, le conseguenze della mutua distruzione assicurata che regolava di fondo le relazioni tra le due potenze, che doveva e che ha fino ad oggi evitato uno scontro tra Russia, adesso Federazione Russa, all'epoca Unione Sovietica, e Stati Uniti d'America. Da questo libro, Red Alert, fu tratto uno dei film più importanti della storia del cinema, di uno dei registi più importanti della storia del cinema, cioè Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick. Siamo nel 1963-64. La pellicola, candidata a molti premi Oscar, si va ad infilare, ad inserire in quella realtà tradizione già lunga, che vedeva l'analisi, il racconto di momenti particolarmente tragici della storia umana, pensiamo magari a Vogliamo vivere di Lubitsch nel 41, attraverso il linguaggio della commedia, della satira, della farsa, una nightmare comedy, come la chiamava Kubrick. In realtà la storia di Il Dottor Stranamore parte da un altro punto di vista, nel senso che l'adattamento era inizialmente di un thriller politico. Poi, per detta della stessa Kubrick, fu quasi naturale il processo di cambio di registro linguistico, anche perché nei dialoghi, nella sceneggiatura, lui avvertiva come un tipo di registro invece più thriller e più drammatico tenesse fuori dal campo visivo degli elementi che invece lui reputava fondamentali nel racconto delle logiche di potere, ma anche delle logiche prettamente umane che regolavano appunto il clima di questa tensione costante. Il film si occupa appunto di analizzare le conseguenze disastrose, apocalittiche nel vero senso del termine, perché apocalisse vuol dire non solo fine del mondo, ma anche svelare, appunto di svelamento, in seguito a appunto un ordine di distruzione, di attacco nucleare all'Unione Sovietica da parte degli Stati Uniti. In questo contesto Kubrick lascia stare, diciamo, i meccanismi politici per occuparsi appunto di quanto l'elemento umano irrazionale, legato alla follia, legato ai sentimenti più primitivi dell'uomo, sorgano in quel momento così tragico e vengono appunto da questo rivelati, in primis quello sessuale, il parallelismo tra la tensione erotica e la tensione di mutua distruzione assicurata tra le due potenze è esemplare, è straordinario. Il film racconta attraverso i dialoghi tra dei personaggi grotteschi, nati da un'idea appunto molto nichilista, tra generali, politici russi e politici americani, ma anche generali, colonnelli anzi, neonazisti, tedeschi e inglesi, tutto quello che in realtà nasconde il sottotesto, il sottobosco umano dietro la facciata delle istituzioni politiche e dell'equilibrio militare. È da segnalare la straordinaria interpretazione di Peter Sellers, che fa tre personaggi, poteva farne quattro, in realtà si è pensato ne potesse fare anche quattro. Peter Sellers, che già era nell'orbita kubrickiana di tre personaggi appunto straordinari, un ultimo, quello insomma del generale nazista sotto mentite spoglie, arrivato al Dottor Stranamore, appunto, da cui prende il titolo, arrivato nella war room del presidente degli Stati Uniti d'America. Il film è molto importante perché comunque riesce a demonizzare una paura che nel corso del tempo è sempre più o meno sorta. In questo periodo storico abbiamo una riprova a nostre spese e sulle tensioni internazionali, e quindi è rimasto un modo di adattare, di pensare la tragedia che poi ha avuto dei filoni, altri titoli fino al giorno d'oggi, dall'altro, molto importanti, che si sono allineati, e rimane tuttora il punto di non solo di riferimento, ma anche il punto di arrivo di quello che può essere la potenza e l'efficacia della satira quando è regolata alla perfezione per raccontare gli istinti umani primordiali e come questi si affacciano nei momenti invece tragici, e che dovrebbero invece avere la razionalità e la serietà, ma anche la capacità di autoanalisi, autocomprensione e comprensione dell'altro, quando il rischio è quello di una distruzione reciproca.
12: Adesso scusatemi, ma ho un nuovo disco da fare.
13: Un altro?
12: Sì, mamma, un altro.
14: Nord, sud, ovest, est. il secondo incredibile album degli 8 8 3.
15: They are 883. The most famous people in Italy ever.
16: Ma io sono di Canarazzo.
17: Vedo il fantasma di Silvia. Che pure geloso il fantasma di Silvia.
18: Max. È passata solo una settimana.
19: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
20: E chi siamo noi?
19: Non lo so. Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
5: E allora in diretta ancora con la settima ossessione, siamo arrivati alla parte finale che come sempre dedichiamo alla serialità televisiva. Questa volta abbiamo anche un po' più di tempo e quindi vi aspettano ben due titoli italiani. Però saluto prima di tutto il nostro Federico Vascotto, ciao Federico.
21: Ciao, ciao Dani, ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici. Due titoli molto italiani.
5: Come due titoli italianissimi, italianissimi. Oggi siamo al massimo del patriottismo, proprio. In conclusione metterò anche l'inno di Mameli, va bene, per suggellare tutto ciò. Cominciamo dalla prima. La prima che è una seconda stagione di quella che è la leggendaria storia dei nostri amati, mitici 883. Con Nord, Sud, Ovest, Est, attesissima dopo il successo, forse anche un po' inaspettato, devo dire, nonostante gli 883, insomma, siano stati la colonna sonora di molti adolescenti, di molte generazioni, e continuano ad esserlo anche per le nuove generazioni, perché i protagonisti di questo... di questa serie, quando gli 883 salirono al successo, erano già belle che sciolti, insomma, e tutto quanto. Invece, appunto, hanno sempre confessato che anche loro conoscono molto bene le canzoni degli 883, segno che, appunto, le loro canzoni sono rimaste nell'immaginario. E seconda stagione, abbiamo detto, dopo la prima che era Hanno ucciso l'uomo ragno, che riprende insomma anche qui il titolo di quello che è il secondo album della storia, ultimo album degli 883 nella versione ufficiale, Max Pezzali e Mauro Repetto. Torna Sidney Sibilia, regista nonché creatore Deus Ex Machina della serie, e tornano anche due bravissimi attori.
21: Esatto, esattamente, torna insomma la squadra, no, che aveva fatto la fortuna, come hai detto tu, della prima folgorante stagione, ed è vero che nonostante, come dire, aveva tutte le carte in tavola per essere un successo, e, insomma, questo se lo aspettavano, sicuramente non si aspettavano il fenomeno che diventa, come hai detto tu, trasversale, perché io mi ricordo all'epoca, insomma, due anni fa della prima stagione, cioè tutti parlavano della serie sugli 83, di qualsiasi età, voglio dire, fossero cresciuti con loro, i genitori di quelli che erano cresciuti con loro, i nipoti di quelli che erano cresciuti con loro, insomma, chiunque sui social parlava, e per strada della serie sugli 883. Allora, torna una stagione, cioè, al pari della prima, se non addirittura migliore, se fosse possibile, perché la prima era davvero, per quanto mi riguarda, cioè, perfetta, non aveva nulla, insomma, da eccepire, però c'è una differenza, ovvero che, come hai detto tu, è il secondo e l'ultimo album, infatti questa è la seconda e ultima stagione, insomma, della leggendaria storia degli 883, perché poi, i due si sciolgono, viene detto da subito, ma la cosa interessante è che i due diventano grandi in un certo senso, crescono come artisti, come persone, come ragazzi, perché quello erano in fondo, no? Sono due ragazzi letteralmente travolti dalla fama all'epoca, no? Nell'Italia di quegli anni. E la cosa interessante è che però in questa seconda stagione, se la prima raccontava la loro, appunto, nascita e ascesa, diciamo, ecco, questa seconda stagione racconta cosa vuol dire fare i conti con la fama quando si è così giovani, a quell'età, in Italia di quegli anni e nel mondo, perché poi gli 883 sono diventati famosi, oltre sono in America, dove hanno girato tra l'altro il videoclip di Nord, Sud, Ovest, Est, che è un tema ricorrente di questa, quindi un omaggio al western, no? Di questa seconda.
5: Sceneggiato, pensa, da Carlo Lucarelli.
21: Esatto, interpretato da un bravissimo Alessio Perticò, che insomma farà sorridere in questa stagione, lo anticipo, se si è impegnato a fare un Lucarelli, ancora non scrittore, tanto che c'è una battuta, non è spoiler, insomma, meraviglioso, a un certo punto della stagione in cui dicono questo adesso, dopo aver fatto i videoclip, vuole andare a scrivere romanzi, ma è meglio che non lo faccia perché
5: invece,
21: non è cosa sua.
5: E invece, poi.
21: E ci sono altre guest diciamo realmente esistite, che non sto qui a svelare, ma sì, che vengono utilizzate per raccontare la loro storia, per raccontare indirettamente poi quella effettiva dello scioglimento, no? Di Max e Mauro degli 883. E poi l'altra cosa su cui la stagione spinge, diciamo, l'acceleratore, è la malinconia e la nostalgia di sapere che qualcosa sta per finire, no? Ovvero il loro rapporto, diciamo, professionale, no? come duo, come band, sì. Perché la scena forse più toccante della prima stagione era quando verso tre quarti, diciamo, una delle loro prime esibizioni importanti insieme, c'è il soundcheck sul palco e appunto sono co-creatori, no? Delle canzoni, le scrivono insieme, le compongono insieme, però poi sul palco chi canta Max, e Mauro dice: ma se io non canto, visto che c'è solo un microfono, glielo chiede il tecnico, no? Lui che sa sul palco, e lui dice: ma se io non canto che cosa faccio? Come a dire, che cosa sono, no? Esatto. Se non canto, che cosa rappresento? Poi ha quella folgorante idea di inventarsi il ballo, che poi è diventato, no? il simbolo di, sì, di Mauro Repetto, che ben conosciamo, che ha fatto la storia della musica italiana. Però da quel momento, già nel finale, poi c'era stato un altro, diciamo, un'altra microcrisi in tal senso, ecco, la microcrisi diventa una macrocrisi in questa stagione, e quindi c'è questo fondo di tristezza, perché loro sono migliori amici, non si vogliono separare, si vogliono bene, però c'è quel qualcosa, mm-hmm, no, che l'identità di Mauro, insomma, vacilla, ecco, sempre di più. E devo dire, Elia Nuzzolo, che fa Max, e Matteo Scargiuggioli sono stati cioè ancora più bravi della prima stagione nel rappresentare, cioè questo dolore, perché è un dolore, sì, alla fine, no? Ecco, di loro, che sono consapevoli di quello che sono l'uno per l'altro, ma sono anche consapevoli che questa cosa, per vari motivi, sta per finire.
1: C'è, cioè, proprio, ecco, guarda, aggiungo solo una cosa a ciò che hai detto, che è la prima scena della seconda stagione. Esatto. Proprio,
21: perché già andata in onda si può dire.
1: Si può dire, si può dire. La prima scena del primo episodio della seconda stagione è proprio Max Pezzali che fa ascoltare Come Mai, che è la prima ballad, possiamo dire, della storia degli 883, visto che avevano fatto sempre pezzi movimentati. E quando l'ascolta Mauro Repetto dice: ma io questa come la ballo? Da lì che inizia,
21: esatto,
1: proprio la crepa.
21: Bravissimo. E quella è l'altra domanda che fa malissimo. Io da spettatore sono stato malissimo a vedere, insomma, poi la stagione di Antonio. Dicevo: ecco, ma se io come la ballo questa? E poi, ecco, lo posso dire, visto che è andato in onda il primo, sì, episodio, hanno utilizzato di Righeira scioglimento per parlare di un altro scioglimento, e tutta la stagione sarà un po' così.
1: Sono, cioè, partiti da Nietzsche altri, per dire che tutto è circolare, tutto torna, esatto, vede, tutto è già accaduto.
21: Esatto, per dire che poi, insomma, per raccontare la loro storia, il loro privato e quello che dietro le quinte ha portato, insomma, al loro scioglimento.
1: Al loro scioglimento.
21: Veramente, cioè, meravigliosa, sì, toccante, sì. Si piange, si ride, ci si diverte, perché anche molto ridere, ovviamente, perché sono veramente due, letteralmente, come noi, questo hanno sempre cantato nelle loro canzoni, no? La vita di provincia, cioè due come noi, che vanno all'apice del successo così, no? Certo. Tutto al 0%, e quindi tutte le conseguenze che questo può portare nella vita di due ragazzi.
1: E c'è proprio la scena, visto che anche il secondo episodio è già andato in onda, volendo anche il terzo, per chi è on demand, so già che c'è on demand, però ufficialmente uscirebbe il venerdì. Però il secondo episodio si chiude con un flash forward che fa vedere, no, con un bellissimo montaggio, anche lì una grande operazione di sceneggiatura, di scrittura di Sidney Sibilia e tutto il suo team, come poi Mauro Repetto, dal successo degli 8-3, nel giro di 2 anni, si è andato a fare tutt'altro, cioè è andato a fare l'animatore in quel di Disneyland Paris. Però, ecco, diciamo che gli 8-3 effettivamente non hanno non c'è stato mai un litigio vero e proprio, da quello che sappiamo, tra Max Pezzali.
21: Nel senso che è forse per questo è anche la storia, però, è leggendaria, no? Sì. Come dice il sottotitolo.
1: Esatto,
21: diciamo,
1: esatto.
21: Perché è talmente folgorante, ma talmente breve, però allo stesso tempo non c'è, tipo, per citare un doc andato di recente, gli Oasis, litigato di brutto, no? Due fratelli di sangue, ecco, qui nessuno ha litigato di brutto, qui c'è stato proprio un problema strutturale, se possiamo chiamarlo così, che ha portato all'inevitabile fine di una cosa, che però e l'hanno dimostrato alla presentazione della, della seconda stagione, sì, proprio i veri Max e Mauro che si sono, cioè, abbracciati, sì, addirittura sì, sì, sì, annunciato che faranno uscire il, un vinile speciale di questi due primi album, perché non era una cosa che non avevano fatto all'epoca, hanno detto approfittiamo della serie, una cosa che sicuramente non abbiamo mai fatto, la facciamo adesso.
1: Sì, ecco, sì, quindi, sì, sì, è vero.
21: La
1: vero.
21: Dimostrazione che, insomma, sì, ok, cavalchiamo l'onda ovviamente del successo, però anche non è mai successo nulla, tra di loro sono sempre rimasti migliori amici, è e questo vero. Nella serie viene ripetuto in modo, ecco, non didascalico, non retorico, ma vero, ecco.
1: Beh, sì, effettivamente, se poi volevo fare una come dire, un'osservazione su anche poi i due hanno appunto avuto, hanno, ognuno ha preso la propria strada nella, sì, vita, esatto. Mauro, ripeto, poi negli ultimi anni è ritornato un po' in auge anche, sì, grazie, sì, alla serie, ma anche un po' prima ha fatto del teatro, serie, dove, sì, ha raccontato un po' tutta quella è stata la sua
21: Max
1: storia. Max continua a riempire stadi, cioè ho visto le sue date tra fine 26 e metà 2027, praticamente non c'ha un giorno libero. Max Pezzali fa delle residency di un mese in tutte le principali città italiane, e non bastano perché si riempiono subito i palazzetti. Però pensa che io mi ricordo che, senza andare troppo in là nel tempo, ma diciamo una quindicina d'anni fa, era verso il 2010, nonostante avesse già un bagaglio, perché alla fine, diciamo la verità, nuove canzoni Max Pezzali sì, ogni tanto tira fuori qualcosa,
21: sì, vabbè, però,
1: ma
21: sì,
1: il grosso è quello degli anni 90, primi 2000, ecco, diciamo così, è quello.
21: L'ultima eclatante forse è stata quella fatta per il tesoro, che comunque
1: è esatto, che ormai è roba di vent'anni fa, forse è roba di vent'anni fa, è avuto anche un periodo in cui non andava nei palazzetti, ma io me lo ricordo perché sono sempre stato un grande fan degli 883, sono cresciuto cresciuto, e quindi ogni occasione era buona per andarlo a vedere, per esempio, esatto, le musicassette, e mi ricordo che andai a vederlo in un anfiteatro al Parco delle Cascine, che qua a Firenze, che è una roba veramente di pochissimi posti, quindi cioè, come per dire, poi adesso invece riempie gli stadi, ma le canzoni sono le stesse, quindi c'è stata anche una riscoperta forse da parte di una nuova generazione ancora, guarda, poi c'è la voglia del passato, c'è anche, sì, il fatto, sì, che chi noi magari non è tanto affine alla musica di adesso, i rap, trapper, eccetera, eccetera.
21: Esatto, è vero, è vero. No, poi sai cos'è? Che viviamo in un periodo nostalgico, come hai detto,
1: anche,
21: tu, quindi
1: anche,
21: si, va,
1: sì,
21: si guarda indietro a tutto.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
21: L'epoca degli 883 è sempre l'epoca, sì, in cui si, sì, stava, sì, bene, sì, no? Sì. Si stava meglio, diciamo, sì, di, sì, adesso, di crisi.
1: Esatto,
21: guerra,
1: e pare...
21: Poi,
1: sì, vai.
21: E poi la serie ha fatto il suo,
1: ha fatto il suo, beh, serie, come no, è come no,
21: era ritornato in auge, però come no, ovviamente la serie è andata proprio la spinta, sì, diciamo finale, ecco
1: pare che con questo cambio, perché ti dicevo appunto prima, Max Pezzali in anfiteatri di pochi posti e poi qualche anno dopo a riempire gli stradi, i maligni dicono che è dovuto al fatto che lui ha salutato Claudio Cecchetto, che è stato il loro pigmaglione, diciamo, sì, così, loro, quelli
21: altro
1: che li ha lanciati,
21: serie,
1: li ha lanciati, sì, sì, sì, lui aveva un contratto appunto con, che lo vincolava a fare determinate cose, poi insomma c'è stato anche lì, forse lì dovrebbero fare una serie tipo feud Max Pezzali, sì, sì, versus Claudio Cecchetto,
21: Ryan Murphy.
1: E questo pare che l'abbia poi, cambiando management, l'abbia rilanciato appunto a questi grandi appuntamenti negli stadi e nei palazzetti dello sport.
21: Questo, guarda, aggiungo solo questo, sì, è probabilmente vero, il Claudio Cecchetto che viene dipinto nella serie, cioè è chiaro che è Claudio Cecchetto, quindi con tutto il talento nello scovare,
1: sì,
21: no?
1: Certo.
21: Talenti, scusate la ripetizione, però allo stesso tempo, cioè, doveva essere un buon tipetto, ecco, nel senso,
1: sì, sì, sì, era un bel tipetto, deve essere un bel tipetto, però uno che
21: e su di giri, ecco, poi con tutti i critici,
1: beh,
21: capo,
1: sì, ha scoperto tanti,
21: però,
1: talenti,
21: ecco,
1: cioè anche Fiorello, insomma, tutto
21: un buon, sì, quarto d'ora,
1: e soprattutto, era uno che pretendeva, perché Hanno ucciso l'uomo ragno,
21: esatto,
1: è arrivato quarto come album più venduto nel 92, dice, il nuovo album degli 883 non può arrivare quarto, deve arrivare,
21: no,
1: primo,
21: capito,
1: e infatti poi ci arriverà per davvero,
21: fosse stato comunque un successo folgorante,
1: esatto,
21: nel senso,
1: esatto,
21: ecco,
1: esatto. Allora cambiamo pagina, caro Federico, perché adesso è arrivato il momento di parlare di un'altra serie italiana,
21: un
1: che è disponibile, un altro dietro le quinte, un mockumentary che si intitola Peccato, è passato pure dal Festival di Venezia, ci ascoltiamo proprio poco trailer e poi vi raccontiamo che cos'è.
2: Ve la ricordate Emanuela Fanelli?
3: Stravagante,
22: educata,
3: felliniana,
23: completa,
24: sei croccante,
25: sì.
2: Realizzare questo documentario sulla Fanelli era il sogno della mia vita?
3: No.
4: Era avanguardia pura, rivoluzionaria.
3: Personaggi iconici i suoi.
22: Sì, ma questa è una fiaba.
23: Se la poteva fare a meno?
24: No!
22: Quando io guido, guido.
25: Bello, però dirompente, potente.
1: Eccolo, abbiamo ascoltato un po' di trailer di Peccato, che è già la mia serie preferita in assoluto del 2026, perché ho visto già qualche episodio e la trovo veramente esilarante, una veramente una, come dire, una genialità unica. E quindi raccontiamo però, facciamo qualche passo indietro e raccontiamo un po' che cos'è questo Peccato di e con Emanuela Fanelli.
21: Dico il suo impetrafra, perché fa tutto lei, comunque la serie l'ha creata. Poi è diventata Valerio Vestoso in realtà, però ecco, è Deus Ex Machina anche lei, no? Davanti e dietro la macchina da presa su se stessa, tra l'altro. Ovviamente una versione sopra le righe di se stessa che si prende in giro e che prende in giro il mondo dello spettacolo. Tra l'altro, vedendola, io anche ho visto i primi episodi come te, non l'ho vista tutta rispetto agli 883, quindi la sto vedendo settimanalmente. Mi è venuto in mente The Studio, che è un paragone un po' azzardato, perché non è il nostro The Studio, nel senso che anche, no, prendeva la berlina, comunque tutti i problemi che ci sono, no, nel cinema, nella produzione cinematografica statunitense, nei festival, eccetera, internazionali americani, e questo, se vogliamo, è un mockumentary che prende anche in giro la fama, il concetto di fama, no? Di quanto anche sia flebile, voglio dire, no, oggi sei famoso, domani non sei nessuno, no? Questo sostanzialmente ci dice la serie, e il peccato del titolo è Emanuela Fanelli. Siamo nel 2049, mi pare, insomma, lei ha 60 anni, si è nata in una casetta in Valle d'Aosta, cioè proprio il posto più sperduto d'Italia che poteva trovare, e, con un nuovo compagno misterioso, e un giornalista che esiste veramente, Marco Pagani, va a scovarla, perché sono tanti anni che non si parla di Emanuela Fanelli e nessuno sa che fine abbia fatto, cioè qualcuno appunto sa che sia finita in Valle d'Aosta, ma almeno precisamente dove abiti. Insomma, lui la rintraccia per fare questo documentario su di lei, ecco perché è mockumentary, perché è un finto documentario in realtà, no, quello che poi fa la serie, in cui la intervistano e vogliono cercare di capire, cioè, come ha raggiunto la fama, ma soprattutto come quella fama poi ci ha avuto un capitombolo, no, inverso, diciamo, che cosa è successo nella vita di Emanuela Fanelli da farla non solo abbandonare le scene, ma addirittura rintanarsi in Valle d'Aosta, quindi capito, c'è, cioè, proprio all'estremità dell'Italia. E la cosa divertente è che c'è questo mystery, quindi, no, che lega le puntate, ovvero, no, capiamo che c'è stato uno scandalo che è anche economico, che riguardava l'ex compagno, lei però non ne vuole parlare, quindi è interessante vedere, no? E poi però capiamo che, per esempio, ci sono tantissime guest dal mondo dello spettacolo italiano, da Paola Cortellesi a Serza Nospec, ex Sabrina Cerilli, Piera De Tattis, la
1: sì,
21: presidente
1: Gianni Canova, che non è invecchiato, Gianni però Canova, non è invecchiato minimamente.
21: E quindi, diciamo, c'è il peccato di, cioè, quello che poteva essere, non la carriera di Emanuela Fanelli, vincitrice di un Davide Donatello, insieme a Paola Cortellesi dal successo di Secondo Domani, a la signorina nessuno nascosta in Valle d'Aosta, no? Che cosa è successo? Peccato che sia finita così, ma che cosa è successo? Insomma, e quindi si gioca molto tra passato e presente, insomma, con te c'è il Gabibbo anche tra le cose più pensabili, proprio ha tirato fuori Emanuela Fanelli, questa opzione a darle merito, ecco, che
1: esatto,
21: ha riunito, cioè non ha preso le guest prevedibili,
1: no,
21: diciamo,
1: no, per niente,
21: un,
1: vero,
21: proprio un parterre variegato,
1: diciamo che, ecco, lei ha celebrato i 40 anni di Striscia Notizia, che però a 40 anni non c'è arrivata, si è interrotta,
21: esatto,
1: si è interrotta un po' prima,
21: il caso vuole che in realtà esattamente, quindi c'è Antonio,
1: sì,
21: Ricci, c'è Antonio, il Gabibbo, sì, quindi c'è la TV, l'entertainment, il cinema, c'è,
1: sì,
21: un po' tutto, no? Grande, piccolo schermo, insomma,
1: Fabio,
21: no?
1: Fazio, la Balivo,
21: esatto, non mancherà nulla, insomma, in questa serie mockumentary di 6 episodi da mezz'ora, quindi proprio facile.
1: Possiamo svelare che Paola Cortellesi, grande amica appunto, perché ha lavorato insieme in C'è ancora domani, amica personale, lì nel 2049 Paola Cortellesi è Presidente della Repubblica.
21: Della Repubblica, questa è un'altra delle segnalate, devo dire, della serie, però allo stesso tempo in realtà con Manuela Panelli non si parlano più perché hanno litigato e in realtà viene fuori,
1: hanno
21: e
1: litigato,
21: qui è bello come hanno ricreato
1: bellissimo,
21: il set,
1: davvero,
21: diciamo, C'è ancora
1: davvero,
21: domani, davvero. In realtà sul set le cose non sono andate.
1: Sì, quei fuori onda del set.
21: Come ci ha raccontato, no? Tutta la promozione che è stata fatta di C'è ancora domani, ovviamente questa cosa non è vera, ma
1: no, certo,
21: ci giocano molto
1: giocato,
21: sopra, diciamo, ecco.
1: Sopra,
21: guarda, devo dirti una cosa, io sinceramente, allora, voglio arrivare a fine serie, insomma, per avere un quadro completo,
1: di come verrà risolto
21: questo mistero, però ecco, io ho trovato una serie molto interessante, con anche appunto molti picchi di genio, come hai detto giustamente tu, però voglio arrivare alla fine perché io sono di quelli che ha seguito Emanuela Fanelli fin dai tempi della pezza di Lundini, quindi proprio dai video su YouTube, quindi parliamo proprio degli albori, no? Ok, e la stimava molto. Poi io penso in realtà che però si sia incartata in un personaggio che è sempre quello, nel senso negli ultimi anni, e anche in siccità, per cui ha vinto il Davide, no? Di Paolo Virfiro, a me è piaciuta, anche è stata molto, però anche lì poi finiva per incartarsi in sto personaggio sempre, no? Romano, sopra le righe, che dice le cose, fa sti monologhi, no?
1: Che non finiscono mai.
21: E questa cosa, anche in Call My Agent, questa cosa per esempio era evidentissima nei remake italiani, di cui avevamo anche parlato con i radio.
1: Sì, lei era un personaggio ricorrente in Call My
21: Agent. In cui era praticamente una versione, si chiamava Luana Pericoli già dal nome, c'era chi voleva lo spin-off con lei Guzzanti, io non l'avrei mai voluto, perché le sue scene erano quelle che mi facevano ridere di meno, perché era diventata letteralmente la caricatura di se stessa. Ora, devo dire che questa serie un po' dimostra che, cioè, ancora da dire c'è là, nel senso. Ecco, quindi io mi auguro che questa cosa si mantenga fino alla fine, perché un po' mi dispiace, essendo suo fan comunque della prima ora, avendo molto riso con lei, ecco, un po' mi è dispiaciuto negli ultimi anni trovarla sempre brava, però incartata, nello stesso tipo di comicità.
1: Certo.
21: A un certo punto uno deve, no? Ecco, rinnovarsi,
1: certo. E adesso è anche protagonista del nuovo film di Paolo Genovese, una versione drammatica che si chiama Il rumore delle cose nuove, che ha aperto la festa del cinema di Roma.
21: Festival di Roma, quindi vediamo un attimo.
1: Vedremo.
21: Anche perché se no, peccato, no?
1: È un peccato. Per la precisione, appunto, è stata scritta da Emanuela Fanelli con Giulio Somazzi e Valerio Vestoso, che cura anche la regia di tutti gli episodi. Valerio Vestoso.
21: Devo dire una regia molto, lì bisogna dare merito, ha veramente curato l'aspetto mockumentary alla The Office,
1: perfettamente,
21: delle Parks and Recreation, è veramente molto curata anche a livello proprio di trucco, c'è cioè la Perilli da vecchia,
1: è vero, insomma, una boccata però converrai come una boccata d'aria fresca anche per il panorama italiano.
21: Questo assolutamente sì.
1: Va bene.
21: Ho paura che sia un po' troppo tecnica forse per il pubblico, però va su HBO.
1: Una
21: delle prime insomma produzioni HBO Max original annunciate italiane.
1: Sono sei episodi da mezz'ora. Ok, perfetto. Ricordo che, tornando al nostro Dove Stest, che hai scritto la recensione su Cinematografo.
21: Sì, la trovate su Cinematografo
1: Perfetto. Va bene, Federico, grazie di essere stato con noi. Oggi abbiamo passato un po' più di tempo, ma insomma, la scorsa settimana non ci eravamo sentiti, quindi abbiamo recuperato con una bella doppietta. Una bella doppietta di serie televisive. Grazie Federico, ci sentiamo prestissimo alla prossima puntata.
21: Ciao Fede, ciao a tutti.
1: Abbiamo terminato, le 18:10 in punto, siamo puntualissimi per lasciarvi alla programmazione Nova Radio, ricordandovi che come sempre troverete il podcast di questa puntata numero 6 su novaradio.info a partire da domani giovedì, e poi dalle 7 in punto, dalle 7 di mattina venerdì su Spotify e sulle principali piattaforme audio streaming. Grazie di averci ascoltato, ci sentiamo tra 7 giorni. Buona serata.
0: Volontariato in onda, opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
6: Le migrazioni accompagnano l'uomo fin dalle origini, ma per molto tempo abbiamo guardato soprattutto a chi arriva, lasciando in ombra chi parte. Eppure, secondo l'Istat, al 1 gennaio 2025 gli italiani iscritti all'AIRE erano oltre 6.400.000, quasi un'altra Italia fuori dall'Italia. Ma una partenza non riguarda mai soltanto chi parte, riguarda anche chi resta, in particolare i nonni. È da qui che nasce il terzo rapporto ALLA, nonni e nipoti cittadini del mondo, curato dalla pedagogista Benedetta Landi. La ricerca dà voce ai ragazzi tra i 7 e i 17 anni che vivono all'estero, insieme a genitori expat, nonni e professionisti che li accompagnano, per capire come un legame possa restare vivo attraverso la distanza. Ne parliamo con il presidente nazionale di ALLA, Edoardo Patriarca. Presidente, che cosa rappresentano i nonni rimasti in Italia per questi ragazzi? Possono essere davvero quelle ancore valoriali di cui parla il rapporto? Un ponte con la lingua, le tradizioni e l'idea d'Italia?
7: Siamo al terzo rapporto. Abbiamo voluto proprio indagare proprio questa relazione tra i nipoti e le famiglie che sono all'estero e i nonni, tanti, che rimangono in Italia. E cos'è che abbiamo scoperto intervistando una quarantina di questi ragazzi? Non ha un valore statistico la nostra ricerca, ovviamente. Ne viene fuori che i ragazzi si sentono frequentemente coi nonni, grazie a Dio anche alle tecnologie, alcuni addirittura ogni 2 o 3 giorni, e che i nonni in qualche modo li aiutano, li confortano a mantenersi, mi passi questa parola un po' oggi un po' troppo abusata, a mantenersi italiani, a mantenersi legati al proprio paese. Questo accade attraverso la cucina, il racconto dell'infanzia dei nonni, il parlare di come va a scuola, il parlare della vita quotidiana. In questo modo questi ragazzi rimangono legati, si sentono ancora italiani, pur vivendo un'esperienza ovviamente all'estero, multiculturale. Visto che si parla tanto di italianità, in questo rapporto noi in fondo facciamo vedere cosa vuol dire per dei ragazzi, attraverso il rapporto coi nonni, cosa sia l'italianità. Ed è un racconto molto bello, è un racconto molto caloroso di affetti, di amicizia, di ricordi. Questi bambini italiani sono molto simili ai bambini e le bambine che vengono da altri paesi nel nostro paese, quindi quell'esperienza dei bambini expat, come si dice oggi, può dirci qualcosa di importante sull'esperienza che oggi vivono i bambini e le bambine di origine straniera e che vivono nel nostro paese.
6: Vi siete chiesti anche se la frontiera, che è un limite apparente, possa trasformarsi in un fattore di crescita. Cosa emerge dalla ricerca? Che cosa ci dice sulla forza di un legame così gratuito, capace di costruire comunità anche a distanza?
7: Anche qui scopriamo una dimensione inaspettata, perché questi bambini e queste bambine, alcuni con fatica, altri no, vivono un'esperienza multiculturale. La maggioranza di loro si sentono ancora italiani, eppure vivono un'esperienza con altri ragazzi, con altre provenienze, sanno 2 o 3 lingue. Ecco, lì in questi racconti dei ragazzi che parlano con i nonni, al centro c'è la scuola, ed è una scuola che loro vivono con gioia, con impegno, una relazione che vive nella gratuità, perché i nonni, a differenza dei genitori, non hanno un dovere, come recita la nostra Costituzione, di sostenere e mantenere i propri figli. I nonni lo fanno gratuitamente. Anche questo ci può aiutare a recuperare alcuni valori che i nonni stanno testimoniando a volte silenziosamente, il valore del dono della gratuità nelle relazioni.
0: Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
8: Solo disagio. Stai ascoltando Nova Radio. Anzi,

0: Alla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori si registrano 2 chilometri di coda tra Incisareggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandice e l'allacciamento con la 11. Code a tratti in direzione Bologna per traffico intenso anche sulla 1 panoramica tra Aglio e Rio Veggio e sulla 1 direttissima tra Firenzuola e Badia. Passiamo sulla 11 anche qui per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili ancora per traffico intenso, code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. In direzione mare code in uscita all'Astrassegna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa provenendo da Pisa. Città di Firenze a partire da domani 15 ottobre fino al 3 novembre per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via San Gallo tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana. Scanner realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: 81 secondi.
1: Buongiorno, sono Riccardo Paolini. Continuiamo a parlare di emergenze. La squadra delle emergenze ha come obiettivo la gestione di uno scenario critico e la difficoltà principale è la gestione del tempo. In queste situazioni possiamo reagire in due modi: o improvvisiamo o rispondiamo ad una organizzazione. Per non farci trovare impreparati, l'azienda si deve organizzare e questo spesso fa la differenza. Ma su cosa dobbiamo organizzarci? Certo, non sull'impossibile. Ricordo che il documento della valutazione dei rischi ci indica quali sono i pericoli che comportano un rischio alto e di conseguenza rischi che possono portare a lesioni gravi permanenti, se non addirittura mortali. E quindi è abbastanza chiaro su cosa dobbiamo organizzarci. Procedure semplici e fattibili. Inutile scrivere cose che in quel momento non ci aiuteranno. Il piano di emergenza ed evacuazione non è burocrazia. Al prossimo episodio, 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla 1 panoramica invece si segnala che stanotte, a causa di lavori in orario 21-6, rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori in Fipili, stanotte in orario 22-6 rimarrà chiuso il tratto tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Treni per un inconveniente ad un treno di altra impresa ferroviaria, il regionale 19420 Grosseto-Livorno è cancellato da Cecina a Livorno. Città di Firenze, a partire da domani 15 ottobre fino al 3 novembre, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via San Gallo tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, The Best Music in Town.

corde di alghe, di sabbia rappresa.

questa canzone è dedicata ai bambini buoni ed è la storia di un cavallino che morì. Era così affezionato al suo padroncino che anche quando arrivò nei campi elisi dei cavalli lo cercò sempre.

Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanze e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
2: L'economia.
1: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono a lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio.

Casa Babylon, suoni e musiche dal mondo su Nova Radio.

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse: vieni a casa mia. Cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, no!